colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

per pensarci. Ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Radio Verona in Love.
1: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato, e il matto dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

Radio Verona. In Love. Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.

0: Sono le 4 in punto.
1: I love it.
2: Radio Verona in Love.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Lego. Radio Verona Compilation 90.

0: Sono le 6:02.
1: Caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano.
2: Sei Italiano.
1: Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona. La

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e a Cadeglioppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete

0: Inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi, lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto, mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi, evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio Verona.
3: It was just like magic.

Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Radio Verona. Quando

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
3: Chiama 045 561 500.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
8: in collaborazione con
9: Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, presentato ieri al Ministero dei Trasporti il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-2035 illustrato dal ministro Matteo Salvini. Il piano prevede investimenti per oltre 1 miliardo di euro nei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, compreso il Catullo di Verona, obiettivo sostenere la crescita del traffico aereo italiano che entro il 2035 potrebbe superare i 300 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2025 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'opera, mentre nel 2026 il governo ha nominato un commissario straordinario per accelerare l'iter. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 13 maggio, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Verona conta i danni della bufera di lunedì sera e chiede lo stato di emergenza. Silvia Beltrami.
5: Non era stata annunciata perché non era prevista, almeno non di una tale portata, una supercella di una violenza mai vista, con pioggia, grandine e raffiche di vento che sono arrivate a 127 km all'ora. Verona vuole lo stato di emergenza perché di emergenza vera e propria si è trattato. 15 minuti di inferno che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, che hanno lasciato sui marciapiedi buchi che sembrano crateri e che hanno danneggiato numerose auto in sosta. La forza della natura, anche nei video delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale.
6: Abbiamo contato circa 50 veicoli danneggiati. In questo momento l'amministrazione sta valutando la richiesta di stato di emergenza. Dobbiamo ricordare che già a mezzanotte, grazie a uno sforzo straordinario dei volontari di protezione civile, della consulta comunale e provinciale, le strade erano praticamente tutte riaperte, con Amia che raccoglieva il verde che era rimasto a bordo strada, per cui uno sforzo straordinario in poche ore per tornare alla normalità.
5: Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, solo un vigile del fuoco si è infortunato a causa di un ramo che gli è caduto in testa e gli ha provocato un taglio al labbro suturato. Un miracolo, puntualizza il comandante Altamura, anche perché
6: abbiamo anche notato purtroppo dei comportamenti sconsiderati da parte di automobilisti e turisti che anziché trovare dei siti o entrare in qualche negozio hanno preferito mettere

0: Al Brennero, le associazioni aderenti ad UNATRAS confermano il fermo nazionale dei mezzi dal 25 al 29 maggio se il governo non interverrà con misure urgenti. A Verona sono previste manifestazioni anche nell'area del quadrante Europa sotto accusa ai costi del gasolio e le limitazioni al traffico pesante imposte dall'Austria al valico del Brennero che rischiano di rallentare export e logistica del nord-est. Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del Palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. È risultato negativo all'antivirus il medico sudafricano isolato a Padova dopo il viaggio sul volo KLM collegato ai due turisti olandesi morti dopo una crociera in Patagonia. Lo confermano Regione e Ministero della Salute, che mantengono comunque alta l'attenzione. Resta infatti previsto il monitoraggio per 6 settimane dei contatti a rischio. Il ministro Orazio Schillaci rassicura: in Italia non c'è alcun pericolo, il virus ha una bassa contagiosità. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull''ndrangheta nel Veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ore in corte d'assise in videocollegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Capo Rizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. Era l'ultima notizia. Adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
6: Vai da Molin Auto. 3 piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
5: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
9: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
10: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
9: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
11: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento il traffico risulta scorrevole sull'intera rete viaria di nostra copertura, sostenuto ma scorrevole in città, dove comunque si intensifica sulle principali reti viarie che portano a Verona. Autovelox e telelaser mobili della polizia locale possibili in questi giorni su via Lugagnano, via Bassone, via Somma Campagna, via Fenilon, viale del Brennero e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
12: Meteo.
0: L'alta pressione si rafforza ulteriormente sulla nostra regione, effetto dunque che si ripercuote su Verona con cieli parzialmente nuvolosi per oggi e nubi in parziale aumento soltanto in serata. La temperatura massima raggiungerà i 20 gradi, la minima si attesta attorno agli 11, i venti saranno al mattino moderati da est-nord-est, al pomeriggio sempre moderati da est-sud-est.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Buongiorno Verona, buongiorno a chi si è appena messo in auto, a chi apre i negozi e uffici, a chi si prepara ad una nuova giornata dopo una notte finalmente più tranquilla. È mercoledì 13 maggio con una Verona che questa mattina continua a fare la conta dei danni dopo la violenta bufera di lunedì sera. Tutto questo mentre il sole prova a riportare un po' di normalità. Io sono Luca Del Ponte, questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. Da lunedì a sabato dalle 7 alle 9 il nostro numero WhatsApp per intervenire in diretta è sempre il 335 60 11 610. Quando sono le 7:14 minuti e 34 secondi cominciamo. Questa mattina partiamo da un allarme sanitario internazionale che continua a preoccupare. Sale il livello di attenzione attorno all'antivirus, nuovi controlli, nuove segnalazioni, casi sospetti monitorati tra Italia ed Europa. A Padova comunque risultato negativo il test sul cittadino sudafricano ricoverato nei giorni scorsi, come abbiamo sentito anche nel nostro notiziario poco fa, mentre allo Spallanzani al Sacco si lavora sui contatti e sui passeggeri provenienti dalle aree considerate a rischio. Il Ministero della Salute invita la cautela ma prova anche a rassicurare parlando di situazione sotto controllo. Sul fronte internazionale intanto si torna a parlare apertamente di escalation nucleare, cioè l'Iran minaccia per la prima volta l'ipotesi di un arricchimento dell'uranio compatibile con la costruzione di un ordigno atomico se Trump dovesse bombardare. Il tycoon a sua volta valuta nuovi raid e guarda comunque all'incontro con Xi Jinping previsto oggi in Cina, mentre Israele annuncia un tribunale speciale militare contro i presunti terroristi del 7 ottobre. In Italia invece continua a riaccendersi il caso Garlasco. I magistrati sono convinti che Andrea Sempio non si trovasse casualmente davanti alla villetta dei Poggi il giorno dell'omicidio di Chiara. Si allarga l'indagine, si cercano nuovi elementi anche nel passato digitale dell'indagato, mentre la difesa prova a smontare l'impianto accusatorio parlando di una pressione oramai insostenibile. E poi la politica, con lo scontro sempre più acceso sulla riforma elettorale e sul premierato, nessuna intesa tra maggioranza e opposizioni. Il centro-sinistra chiede di fare tabula rasa, il centro-destra rilancia e punta comunque ad un primo via libera entro l'estate, ma qualcosa si è incrinato dopo il referendum con la vittoria del no e lascerà strascichi profondi anche nelle azioni del governo e della maggioranza. Ci sposteremo anche sulla Croisette di Cannes, perché nella notte si è aperto il festival numero 79 con il cinema mondiale che torna ad interrogarsi sul rapporto tra arte, tecnologia e intelligenza artificiale. Palma alla carriera a Peter Jackson, mentre Guillermo del Toro ha lanciato una stoccata molto netta: l'arte non dipende da una fottuta app. E poi lo sport, con una giornata caldissima sia dentro che fuori dal campo. Giovanni Malagò rompe gli indugi e si candida alla guida della Federcalcio, mentre la Serie A vive un nuovo caos calendario attorno al derby romano. Agli internazionali d'Italia invece continua la corsa di Jannik Sinner ai quarti dopo il derby azzurro con Pellegrino insieme ad un ottimo Darderi. Tra poco dunque le aperture dei quotidiani, la viabilità, il meteo e tutti gli approfondimenti della mattinata in tempo reale. Questa è Taylor Swift.

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
4: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
4: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
4: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61 a Verona.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Forza Verona!
14: Se perde Verona sto proprio male.
15: Forza Verona!
16: Forza Verona!
17: Volemmo che venga al Verona.
18: Volemmo che venga al Verona.
19: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
13: Volemmo che venga al Verona!
20: In collaborazione con
21: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
22: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Questa mattina sui quotidiani locali si parla di antivirus, dell'uomo a Padova che risulta negativo, questo sudafricano appunto che era isolato in un albergo ma continua comunque l'isolamento nei suoi confronti, e si parla ovviamente sul Verona per quel che riguarda i danni della bufera di lunedì. Così sull'Arena il taglio alto, i danni della bufera, la città dopo la paura, 400 chiamate e 50 auto colpite, i racconti dello shock. Verona conta i danni causati dalla bufera di lunedì sulla città, eseguiti 55 interventi di soccorso, nella notte al lavoro 10 squadre dei vigili del fuoco, 400 chiamate, danni a 50 auto e strage di alberi. Il climatologo Mercalli che spiega: c'è troppa energia nell'atmosfera, questi eventi estremi si ripeteranno sempre più spesso. E poi c'è tutto il capitolo assicurazioni che viene affrontato, i sinistri alle vetture o alla propria casa, ecco come muoversi dopo un disastro. La Diconsum che spiega: le foto servono per certificare, c'è tutto appunto il capitolo assicurazioni, abbiamo già capito ieri e lo ha spiegato molto bene l'assessore a strade e giardini Federico Benini, che tutto quello che riguarda alberi caduti sopra cose di proprietà privata e che hanno provocato danni, lì interviene l'assicurazione del comune, mentre invece per quel che riguarda tetti scoperchiati e qualsiasi altra cosa che riguarda la calamità atmosferica è necessario attingere alle assicurazioni, che possono essere di tipo condominiale eccetera. Quindi in ogni caso poi il comune chiede l'attivazione dello stato di emergenza. Lo stato di emergenza è uno stato di attivazione che si chiede al governo e alla regione, e in particolare poi al governo se la regione non ha sufficienti fondi per coprire lo stato di emergenza, e quindi si attendono anche risposte in questa direzione. Adesso arrivano le ultime news Italia Mondo e subito dopo torniamo sui fatti di Verona con l'Arena e vi porto a spasso di seguito per il Veneto con tutti gli altri giornali della nostra regione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Antivirus è stato rintracciato a Milano, un turista britannico considerato contatto a rischio contagio. L'uomo ha viaggiato sul volo decollato dall'isola di Sant'Elena, dove si era fermata la crociera focolaio MV Ondius per Johannesburg. Intanto la turista argentina ricoverata per una polmonite a Messina, arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma, è stata sottoposta a un test per antivirus. Il campione sarà analizzato allo Spallanzani di Roma insieme a quello prelevato al 25enne calabrese in isolamento, seppur senza essere sintomatico. Catherine Birmingham, la madre della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i tre figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni dell'Aquila. Sta meglio intanto ed è rientrata nella struttura protetta, una delle figlie portata in pronto soccorso lo scorso 5 maggio per una serie di problemi respiratori. Guerra nel Golfo e muro contro muro tra Stati Uniti e Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano Trump starebbe valutando con maggiore attenzione ulteriori opzioni militari in risposta allo stallo dei negoziati. Teheran però replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, un'opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il calcio: dopo aver incassato anche l'appoggio della Lega di Serie B, l'ex presidente del CONI Malagò dovrebbe depositare in Federcalcio questa mattina la sua candidatura alla presidenza. Le elezioni federali sono in programma il 22 giugno. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare agli internazionali d'Italia 2026, il numero uno al mondo ha staccato il pass per i quarti, battendo Andrea Pellegrino, e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Sasha Zverev, affronta lo spagnolo Hordar. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: Cominciamo da est, la viabilità ordinaria: ci sono code sul raccordo autostradale di Verona Est in direzione San Martino Buonalbergo. Poi invece per quel che riguarda la provenienza da sud sta la 434 Transpolesana, code e rallentamenti tra San Giovanni Lupatoto e l'immissione su Verona, rallentamenti e file che proseguono anche su via Legnago in direzione Borgo Roma, così come sulla statale 12 tra Cadi David e Borgo Roma, sempre verso Verona. Poi abbiamo anche degli incolonnamenti sulla T4 T9 all'uscita con Viale Dal Cero in direzione in particolar modo di Porta Palio. Per quel che riguarda poi la viabilità più a nord, abbiamo degli incolonnamenti. Stavo guardando, abbiamo degli incolonnamenti, no, sono numerosi gli incolonnamenti sulla T4 e T9, come vi stavo dicendo, appunto in emissione con Viale Dal Cero. Non ci sono invece particolari code, se non appunto dei rallentamenti e delle file che troviamo al casello di Verona Nord A22. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
4: Sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
11: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAEG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
0: Radio Verona.
13: Radio Verona, tempo reale.

0: stamattina su Radio Verona le prime pagine, ovviamente per quel che riguarda Verona, parlano ancora della bufera, la stima dei danni, come già vi stavo parlando prima delle ultime news Italia Mondo, poi anche le analisi, in questo caso del climatologo Mercalli, sul fatto che vi sia troppa energia nell'atmosfera, questi eventi estremi si ripeteranno, spiega sempre più spesso. Noi cerchiamo anche di capire le cause profonde di quello che sta accadendo collegandoci in diretta con il nostro previsore meteo, nonché collega Alessandro Azzoni. Buongiorno Alessandro, ciao, grazie di essere con noi.
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno anche agli ascoltatori, naturalmente.
0: Ecco, allora cerchiamo un po' adesso di capire quelle che sono le cause profonde, senza fare un simposio di 40 minuti ovviamente, ma insomma di capire quelle che sono le cause profonde di questi eventi così estremi che si verificano. È vero che c'è un aumento di energia tale nell'atmosfera che è più facile la creazione di questo tipo di supercelle e che sono sempre meno prevedibili su tempi lunghi.
1: Ma certamente è una cosa questa che stiamo vedendo, valutando almeno 200 anni, cioè da quando è iniziata la rivoluzione industriale, dalla fine del 700 sostanzialmente, la quantità di energia immessa in atmosfera sotto forma di calore prodotto è indubbiamente aumentata. Ora, gli effetti di tutto ciò si misurano non certo da un anno all'altro e nemmeno da un decennio all'altro.
0: Sì.
1: Ci vogliono secoli per capire in quale modo si stiano modificando le dinamiche atmosferiche. Certamente c'è più calore disponibile in atmosfera e il calore da qualche parte si deve sfogare. In che modo? Lo abbiamo visto l'altro giorno, è bastato un po' di sole in più durante il giorno e lo scontro fra il calore prodotto dalla Valpadana e l'aria fredda arrivata in quota ha prodotto ciò che è sotto gli occhi di tutti a Verona città ancora in
0: sì.
1: Queste ore. Ora, sicuramente quello che abbiamo di fronte nell'immediato è un periodo turbolento, l'estate è per antonomasia sicuramente una stagione di fenomeni estremi, però se andiamo a leggere le cronache d'epoca, sono diverse monografie, ce n'è una in particolare, si chiama Sormani Moretti, è un compendio di informazioni climatiche, climatologiche, che inizia addirittura dall'alto medioevo. Volendo, la storia di Verona è costellata di eventi anche catastrofici, grandinate eccezionali, alluvioni incredibili, temporali che a memoria d'uomo tornano ogni 20 anni. E certo è che la frequenza di tutto ciò è sicuramente
0: decisamente aumentata
1: rispetto al passato. Un episodio come quello di ieri, come quello del 23 agosto 2020, negli anni 50, negli anni 60, si verificava ogni 10-15 anni, ora ogni 3-5 anni ci cacchiamo dentro.
0: Certo, frequenza.
1: È aumentata la frequenza, ma non l'intensità. È aumentata la frequenza, non l'intensità.
0: Ah, non l'intensità, quindi.
1: Perché eventi di questo tipo ci sono sempre stati. Un tempo se ne parlava di meno, le cronache erano meno presenti, i giornali, internet, i telegiornali davano meno notorietà a questi fatti, davano meno notizia a riguardo. Ora con i social, con la diffusione delle notizie in tempo reale, se ne parla sempre di più, ma non è aumentata l'intensità, è aumentata la frequenza, di questo occorre tenerne conto.
0: Ecco, e comunque è quello che è aumentato anche la resilienza delle comunità locali, perché comunque rispetto a diversi anni fa, quando questo genere di uragani provocavano degli allagamenti, ricordiamo Verona sott'acqua eccetera, queste cose non si sono più ripetute perché nel frattempo le comunità locali si sono attrezzate per quel che riguarda la resilienza, che non significa significa solo la mitigazione degli effetti, non ovviamente gli effetti
1: stessi.
0: Del surriscaldamento. Io ringrazio intanto Alessandro Azzoni per questa per averci così risposto a questa curiosità scientifica e per essere stato con noi. Cosa ci aspetta velocemente, insomma, per la settimana?
1: Purtroppo le cose non vanno bene le cose. Oggi avremo ancora un po' di tregua, nel senso che avremo una giornata fra sole e nubi, più coperto nel pomeriggio, temperature in calo, oggi 20-21 gradi, non di più. Da domani inizierà una 3 giorni di maltempo pesante che culminerà nella giornata di sabato, quindi già domani nel pomeriggio piogge diffuse, direi tra le 14:15 e le 19 anche a carattere temporalesco. Seguire venerdì pioggia a pizzichi e bocconi soprattutto nel pomeriggio, sabato tempo perturbato, tanta pioggia soprattutto in mattinata, temperature basse 15 gradi, 16 gradi venerdì, 16 gradi sabato, però, in pieno giorno. Sì. E attenzione, perché grazie a queste temperature così basse e al maltempo in arrivo potrebbe medicare sulla parte più alta dei Messini e sulla cresta del Baldo,
0: anche.
1: Quindi nella seconda metà di maggio è una eventualità piuttosto rara.
0: Certo, molto rara, certo. Allora, grazie Alessandro Azzoli, ce ne faremo una ragione e torneremo ovviamente a collegarci con te al ridosso del weekend. Buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie anche a voi, ciao ciao.
0: Questa è Radio Verona.

0: Questa mattina sugli altri quotidiani della nostra regione, anzi restiamo per un attimo ancora sull'Arena, perché si parla del piano per gli aeroporti e anche della ferrovia per il Catullo. Il piano è stato presentato al Ministero, investimenti per circa 1,2 miliardi e un piano per gli anni 2026-35, e appunto è previsto anche il collegamento con il Catullo. Naturalmente l'iter è, diciamo, alle sue prime fasi. Se poi stiamo a guardare che cosa dovrà succedere ancora, dovranno essere redatti dei progetti, i cantieri e tutto, insomma l'aeroporto potrebbe essere pronto dopo il 2000, no, l'aeroporto, chiedo scusa, il collegamento con il Catullo potrebbe essere pronto anche dopo il 2030, e siamo chiaramente a stime ottimistiche per quel che riguarda ovviamente questa infrastruttura, la sua realizzazione. Andiamo sugli altri quotidiani, dall'Arena ci spostiamo a questo punto sul Corriere del Veneto. I vescovi contro i tagli all'Electrolux, in campo anche il governo che definisce il piano di tagli inaccettabile. Il colpo di scure sulla base occupazionale italiana annunciato lunedì dalla multinazionale svedese Electrolux, nonostante qualche avvisaglia, era sostanzialmente inatteso, ma ad essere sorprendente in misura, se possibile maggiore, è stata la reazione compatta, convergente e immediata che poche ore dopo è giunta dagli ambienti governativi, politici, imprenditoriali e persino ecclesiali in direzione di Stoccolma. Pensare di rescindere rapporti di lavoro con 1700 addetti su 4500 in un'unica manovra e con la pretesa di farlo in tempi brevi è considerato in Italia al di fuori di ogni modello di comportamento. Poi il caso Una Bomber, l'inchiesta va in archivio dopo 32 anni di indagine. Non sapremo mai chi è Una Bomber, l'attentatore che tra il 94 e il 2006 terrorizzò il Nord-Est con 34 attentati messi a segno tra Friuli Venezia Giulia e Veneto, ferendo e mutilando soprattutto anziani e bambini. Dopo l'archiviazione della prima indagine disposta il 2 marzo 2009 dall'allora GIP di Trieste Enzo Truncellitto, il suo successore Flavia Mangiante è arrivata ieri alla identica conclusione in merito all'inchiesta bis aperta il 21 novembre 2022. Non è servito nemmeno l'estremo tentativo di opporsi all'archiviazione e chiedere un supplemento di indagine intrapreso dall'ultimo vittima veneta, l'infermiere veneziano Massimiliano Bozzo. Così sul Corriere del Veneto. Andiamo sul Giornale di Vicenza, anche qui si parla di danni da PFAS, una class action da 2 miliardi, hanno aderito 40.000 persone, non riguarda tra l'altro solo Vicenza, riguarda anche la provincia di Verona, perché le contaminazioni da perfluoroalchilici immesse e provocate appunto dall'allora Miteni di Trissino andarono nella Bassa Padovana, nel Vicenza, ovviamente, e anche nel veronese. Il Mattino di Padova invece, parliamo dell'ex rettore del Bo che è stato nominato ieri sera all'unanimità al timone di Fondazione Cariparo. Rizzuto partiva favorito, ma non c'è stato il duello con Dosi, al secondo giorno di votazioni ha ottenuto l'investitura. La Nuova Venezia, la cronaca: a Milano un uomo ha cosparso la casa di benzina e ha chiamato più volte la moglie affinché rientrasse, una fiammata però lo ha investito, la coppia litigava per debiti di gioco, lei è ricoverata, ucciso dalla sua stessa trappola di fuoco. Però quello che ci interessa molto sulla Nuova Venezia questa mattina sono due interviste, anzi una è un'intervista a Ilaria Capo, alla virologa, che parla del rischio di antivirus vicino allo zero e dice ci sono ben altre pandemie di cui stare attenti. E poi invece Zaia, il fine vita, perché si torna a parlare del fine vita? Perché sarà ripresentata in consiglio regionale questa proposta di legge che dovrebbe non bypassare in qualche maniera anche la commissione. Verrà proiettato oggi il docufilm su Stefano Geller, Lasciatemi morire in pace, il 49enne vicentino malato di distrofia muscolare. Ebbene, già il mese prossimo potrebbe tornare in consiglio senza transitare dal voto in commissione questa proposta di legge, lo consente proprio lo statuto regionale, ma si capirà da chi sarà presente quest'oggi in aula alla proiezione del film chi voterà a favore di questo provvedimento e chi no. Perché, per esempio, non ci sarà Stefani, colto da impegni istituzionali vari, e non ci sarà nemmeno l'assessore alla sanità Gerosa di Fratelli d'Italia, sempre per lo stesso motivo, mentre ci sarà un convinto Luca Zaia insieme ad una nutrita squadra dei suoi assessori, parla di occorrenza, di necessità di una legge chiara, a promuovere questa iniziativa. Insieme al presidente dell'Aula, Zaia, è stata la consigliera di Alleanza Verdi e Sinistra, Elena Ostanelle, prima firmataria del PD del progetto di legge, e adesso appunto ci si interroga sul voto dei colleghi, a partire proprio dalla Dem Anna Maria Bigon, veronese, tra l'altro, l'ago della bilancia che, si ricorda, nella scorsa legislatura inchiodò la legge al baratro del ritorno in quinta commissione. Staremo quindi a vedere cosa succederà per questa proposta di legge. E per quel che riguarda invece la trasmissibilità dell'antivirus, dicevamo, invece Ilaria Capo ha intervistata dai quotidiani NEM, il rischio è pari a zero, vicino allo zero. La virologa di fama mondiale, nelle librerie con il suo libro Non mollate, manuale di resistenza per l'affermazione del talento femminile, parla così del rischio pandemico legato all'antivirus. E spiega: non siamo di fronte ad un nuovo Covid. Perché innanzitutto lo conosciamo, l'antivirus, da almeno 50 anni, non ha la capacità di trasmettersi efficacemente da uomo a uomo, ci vuole un contatto lungo e prolungato, e sono ben altre invece le emergenze, ci vuole la ricerca scientifica e bisogna comunque tenere alta la guardia. Adesso noi ci fermiamo, tra pochissimo arrivano le ultime news locali, lo sport e poi anche Med, ma ne parliamo tra poco qui su Radio Verona.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
2: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Auto nuova! Bellissimo! Ma dopo?
4: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
5: Ma mi sembra che lo puoi adoro domenica. Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbugato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
9: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
11: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
12: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio Verona aumenta l'informazione.
13: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
15: Sono le 8:01.
16: Ora esatta, in collaborazione con... Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
17: Verona Top News.
0: Bentrovate e bentrovati. Presentato ieri al Ministero dei Trasporti il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-35, illustrato dal ministro Salvini. Il piano prevede investimenti per oltre 1 miliardo di euro nei collegamenti ferroviari con aeroporti, compreso il Catullo di Verona. Obiettivo: sostenere la crescita del traffico aereo italiano, che entro il 2035 potrebbe superare i 300 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2025 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'opera, mentre nel 2026 il governo ha nominato un commissario straordinario per accelerare l'iter. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
17: Radio Verona Notizie.
0: È mercoledì 13 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona conta i danni della bufera di lunedì sera e chiede lo stato di emergenza. Silvia Beltrami.
18: Non era stata annunciata perché non era prevista, almeno non di una tale portata, una supercella di una violenza mai vista, con pioggia, grandine e raffiche di vento che sono arrivate a 127 km all'ora. Verona vuole lo stato di emergenza perché di emergenza vera e propria si è trattato. 15 minuti di inferno che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, che hanno lasciato sui marciapiedi buchi che sembrano crateri e che hanno danneggiato numerose auto in sosta. La forza della natura, anche nei video delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale.
19: Abbiamo contato circa 50 veicoli danneggiati. In questo momento l'amministrazione sta valutando la richiesta di stato di emergenza. Dobbiamo ricordare che già a mezzanotte, grazie a uno sforzo straordinario dei volontari di protezione civile, della consulta comunale e provinciale, le strade erano praticamente tutte riaperte, con Amia che raccoglieva il verde che era rimasto a bordo strada. Per cui uno sforzo straordinario in poche ore per tornare alla normalità.
18: Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, solo un vigile del fuoco si è infortunato a causa di un ramo che gli è caduto in testa e gli ha provocato un taglio al labbro, suturato. Un miracolo, puntualizza il comandante Altamura, anche perché
19: abbiamo anche notato purtroppo dei comportamenti sconsiderati da parte di automobilisti e turisti che, anziché trovare dei siti o entrare in qualche negozio, hanno preferito mettersi al riparo sotto gli alberi, per cui nel punto più pericoloso.
0: Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del parasporto cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai

0: Rizzuto e Verona parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. Siamo ora allo sport con Alessandro De Pietro. Buongiorno.
1: Buongiorno Luca, niente da fare ieri sera per la Tezenis in gara 3 dei playoff di A2, battuta 77-70 a casa di Brindisi. Verona sempre avanti nella serie 2 partite a 1 con gara 4 domani sera, sempre a Brindisi, palla 2 alle 20:30. Verona che può chiudere la serie, dovesse vincere, altrimenti si andrebbe a gara 5 a Verona. Verona con il vantaggio del fattore campo per la miglior posizione di classifica nella stagione regolare. Ma è davvero in partita ieri sera la Tezenis, ad accumulare svantaggi anche consistenti fino all'orgoglioso 29-21 del quarto quarto, che però non è stato sufficiente per rientrare definitivamente in partita, finale 77-70 domani sera sempre a Brindisi, altro capitolo della storia. Dal basket al calcio, con la penultima partita del Verona in Serie A per questa stagione, con la trasferta in casa dell'Inter, si gioca domenica, si gioca a San Siro, si gioca alle 15, sarà la festa scudetto dell'Inter, mentre il Verona cerca di programmare la prossima stagione a partire dal nodo del direttore sportivo con la proposta di Sciansogliano fino al 2029, con il punto di domanda però legato per Sogliano alle rassicurazioni che vorrà dare presidio al suo direttore sportivo per costruire un organico all'altezza di un piazzamento tra le prime due, o comunque un piazzamento tra le primissime, comunque con l'obiettivo di arrivare in Serie A immediatamente, così come anche confermato Christian Puscasio. Intanto ieri la Serie B ha generato le due semifinaliste con la vittoria della Juve Stabia 1-0 in casa del Modena, il gol dell'ex milanista Zeroli nel finale. Nella Juve Stabia titolare il veronese Confente, ex delle giovanili del Chievo, nell'altra partita 3-0 a comodo del Catanzaro sull'Avellino, semifinali con Monza e Juve Stabia, con Catanzaro Palermo. Ed è tutto per lo sport.
0: Tra poco alle 8:20 a Med si parla di allergie di vario tipo, alimentari, ambientali e anche ai farmaci, focus pure su un'infiammazione cronica dell'esofago che ha a che fare con le allergie. Ospite il professor Marco Caminati, direttore allergologia e asma del Center della AUI di Verona. Mentre invece l'attualità con tempo reale torna alle 8:45. Ora il meteo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
8: Radio Verona. Meteo.
0: Effetto dell'alta pressione in rinforzo sulla nostra regione. Oggi a Verona avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Temperatura massima fino a 20 gradi.
9: Radio Verona. Flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e Accade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi. Evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da...
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Med, il medico risponde. In diretta con Francesca Pellegrini.
1: Puntuali, puntualissimi anche oggi alle 8:20 parte Med, il medico risponde rigorosamente in diretta, come sempre dico, su Telearena e Radio Verona. In apertura subito i nostri riferimenti: 045 96 00103, il numero di telefono per contattare il nostro ospite, 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp audio. Abbiamo in studio oggi il professor Marco Camminati, che è direttore di Allergologia Asma Center dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Professore, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E bentornato nei nostri studi. Ovviamente lei è sempre a grande richiesta, perché le allergie sono un problema che purtroppo riguarda molti di noi. E in questo periodo, in questi mesi, diciamo maggio e giugno, le persone allergiche tendono a soffrire di più, anche se, come ormai ripetiamo da anni, il cambiamento climatico ha portato ad una situazione, diciamo, non dico permanente, ma quasi, professore, posso dire così?
2: Possiamo sicuramente affermare questo in rapporto a un'estensione del periodo di maggiore impatto di questi pollini durante l'anno, e anche in rapporto a variazioni climatiche più strutturali, come il classico inquinamento, il classico aumento delle polveri sottili, che sono veicoli di in qualche modo interfaccia tra il sistema respiratorio e tutto ciò che potrebbe rappresentare un irritante o un allergene nell'ambiente.
1: A proposito di ambiente, tutti noi abbiamo assistito a quanto è accaduto lunedì, questa sorta di uragano, tornado, insomma adesso non esageriamo, ma comunque questo maltempo, soprattutto questo vento così accentuato fino a 120 all'ora nella zona di Borgo Trento. Ecco, queste situazioni climatiche possono acuire i fenomeni di chi già è allergico, ovviamente?
2: Assolutamente sì. Da una parte la pioggia in qualche modo abbassa un po' i livelli della dispersione atmosferica degli allergeni, dall'altra questi fenomeni acuti, tempestosi, in qualche modo in realtà amplificano l'aggressività, chiamiamola così, delle particelle allergeniche disperse.
1: Ecco, partiamo facendo ordine, perché l'obiettivo di questa nostra chiacchierata insieme è quello, ovviamente, di fare prevenzione, perché da questi microfoni parte sempre il messaggio. E a proposito di prevenzione, per le persone allergiche, almeno per alcune di loro, esiste il vaccino. Ecco, professore, ci spieghi bene chi può essere il candidato ideale per sottoporsi al vaccino, in quale periodo dell'anno e quanto è l'effetto del vaccino stesso, quanto dura in sostanza. Prego.
2: Ha ben detto la parola prevenzione, di cui si parla moltissimo, ma l'allergia, e in particolare la rinite allergica, rappresenta veramente una finestra di opportunità unica per poter arrivare a una prevenzione nel vero senso della parola, anche poi che dura per tutta la vita. Quindi il sintomo nasale o oculare stagionale deve sicuramente essere indagato, non solo per il fastidio che può dare, che anche può essere minimo, no? Rispetto ad altre forme, ad altre patologie ovviamente, ma va proprio inteso come possibilità di prevenire un peggioramento, prevenire magari la comparsa di sintomi delle basse vie respiratorie, che poi andiamo a chiamare asma nel caso in cui...
1: Rinite, naso chiuso, naso che cola, per capirci, i sintomi sono questi.
2: Starnuti, prurito, naso che cola,
1: occhi rossi
2: con un andamento caratteristicamente stagionale diverso da quello dell'influenza autunnale o invernale, ovviamente.
1: Chiaro.
2: E con una ricorrenza sistematica nello stesso periodo di anno in anno. Quindi questi sono un po', diciamo,
1: i sintomi, cioè i campanelli d'allarme
2: che ci devono
1: portare a fare una visita specialista, effettuare il prick test, no? I famosi test per scoprire.
2: Sì, la diagnosi è un po' evoluta, quindi anche nei casi in cui non è chiarissimo l'allergene trainante, cioè dominante, rispetto a delle positività multiple, abbiamo la possibilità di fare una diagnostica cosiddetta molecolare, e che consente proprio di personalizzare poi il trattamento, quindi l'immunoterapia a cui faceva riferimento, e attuarlo con il massimo della risposta attesa. Ecco.
1: Diagn- diagnostica molecolare si intende esame del sangue.
2: È un esame del sangue. Per il paziente è comunque un esame del sangue, è la tecnica che viene poi analitica, ecco, attuata, che ci dà molte informazioni in più rispetto al tradizionale test cutaneo. Sì. E da lì poi parte
1: il famoso prick test, capirci i puntini, diciamo le punturine, ecco, che si fanno sul braccio. Scusi professore, questo linguaggio molto da profana, ma insomma per farci capire, per chi non fosse avvezzo, diciamo, queste tematiche. Ecco professore, poi chi può sottoporsi al vaccino e per quali tipi di allergie esiste un cosiddetto vaccino?
2: Sì, lo chiamiamo vaccino riferendoci alla vecchia procedura di somministrazione iniettiva, che ormai è stata quasi totalmente abbandonata. Si tratta in realtà di un trattamento desensibilizzante che abitua il sistema immunitario a convivere pacificamente con allergeni che di per sé sono innocui, ma che vengono nella persona allergica riconosciuti come invece qualcosa contro cui reagire. Si tratta quindi di un trattamento in compresse o in gocce sublinguali, che vengono assunte secondo poi degli schemi concordati, ma tranquillamente in maniera autonoma dal soggetto allergico, ed esiste praticamente per tutti gli allergeni. Parliamo ovviamente di allergeni inalatori, quindi pollini, acari, muffe, anche in situazioni selezionate epiteli di cane e gatto.
1: Sì.
2: E per questo tipo di allergeni esistono schemi diversi, prodotti diversi e anche, diciamo, risultati attesi lievemente diversi, ma in ogni caso siamo in un ambito in cui riusciamo davvero a intervenire in maniera specifica sulla storia evolutiva di questa condizione.
1: Che durata ha il vaccino, diciamo, comunque l'assunzione di questa terapia?
2: Si parla di 3/5 anni al massimo, ma in genere 3. E questi 3 anni sono continuativi nel caso di allergeni perenni come l'acaro, mentre sono a cicli cosiddetti precostagionali, quindi iniziano un po' prima e proseguono a ridosso della stagione pollinica per quanto riguarda gli allergeni stagionali invece.
1: Sì. Professore, questo per quel che riguarda, diciamo, le allergie ambientali cosiddette. Per quelle alimentari purtroppo bisogna solo evitare il cibo in questione, l'alimento in questione.
2: Esiste qualche protocollo che in genere viene concordato poi con i pediatri che si occupano di queste problematiche, e perché riguarda soprattutto la fascia dei bimbi o degli adolescenti o dei giovani adulti, e si tratta di protocolli che consentono l'introduzione di alimenti base la cui esclusione magari potrebbe compromettere un apporto nutrizionale adeguato. E allora esiste anche in quel caso non un'immunoterapia intesa come quella dei pollini, ma dei protocolli di desensibilizzazione che in qualche modo consentono di assumere delle quantità definite di quell'alimento.
1: E qui parliamo ovviamente di bambini. Un altro campo amplissimo delle allergie è quello dei farmaci, perché purtroppo si può essere allergici anche dei farmaci senza saperlo. Tra l'altro si scopre nel momento in cui si assume il farmaco. Quali sono quelli più comuni, professore?
2: Allora, parlando di adulto, di fascia adulta, i farmaci più comunemente implicati sono sicuramente gli antibiotici, seguiti dagli antinfiammatori. Da questo punto di vista, in realtà l'allergia, intesa proprio come reazione specifica del sistema immunitario contro la molecola, il principio attivo del farmaco, in realtà è abbastanza rara, e spesso la reazione viene confusa con un effetto collaterale che in realtà è tutt'altra natura. Ma insomma, siamo ovviamente a disposizione e attuiamo tutti i protocolli diagnostici per proprio arrivare anche a distinguere questi due aspetti, l'effetto collaterale dall'allergia, e nel caso si confermi l'allergia naturalmente provvediamo a fornire delle indicazioni su molecole, su principi attivi alternativi. In modo tale da garantire, insomma,
1: certo,
2: la possibilità.
1: Si fanno anche qui le cosiddette prove, no? Scatenanti.
2: Diciamo, sì, quello così, è, diciamo, l'ultima fase.
1: Quella
2: della,
1: si arriva anche a fare quello. Ovviamente, quando lei dice, parla col plurale, maiestatis, noi facciamo, parliamo dell'asma center e dell'allergologia, che si trova al Policlinico,
2: Borgo Roma.
1: A Borgo Roma. Professore, io volevo anche ad arrivare prima della pausa a sottolineare quanto sia importante l'aderenza alla terapia per le persone, diciamo, che soffrono di asma bronchiale, no? Perché una delle conseguenze peggiori, possiamo dirlo, delle allergie,
2: sì,
1: è l'asma bronchiale, a parte lo shock anafilattico,
2: certo,
1: quello è un altro,
2: certo,
1: capitolo ancora.
2: Allora, sicuramente l'asma rappresenta una condizione che riusciamo a curare in tutte le sue forme, da quella lieve a quella grave, quindi sicuramente va dato un messaggio di rassicurazione rispetto a una convivenza con l'eventuale asma in maniera assolutamente indenne. Chi è asmatico può anche vincere le Olimpiadi, insomma, ecco.
1: Lo abbiamo anche, lo avete sottolineato,
2: esatto,
1: durante una conferenza stampa. Ci sono anche degli atleti della Tezenis di basket e quindi atleti anche in varie discipline a livello, diciamo, di prima squadra, a livello di Serie A, eccetera, eccetera, che soffrono d'asma e che conducono una vita.
2: Però per arrivare a quella convivenza, come se l'asma non ci fosse, sicuramente l'aderenza a qualunque trattamento poi si decide di mettere in campo è essenziale.
1: Aderenza alla terapia significa seguire la cura, per capirci,
2: sì,
1: ecco, seguire la cura anche quando si pensa di star bene, anche quando si sta bene. Ma vedo già dei cenni inequivocabili dalla regia, il nostro Matteo ci indica che è arrivata la pausa, quindi Med si ferma per qualche istante, torniamo tra pochissimo con il professor Caminati, a tra poco.
0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Visita lo showroom Prima Mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda. Un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello. Luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
10: Chiama 045 561 500. Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
1: Eccoci qui, ritorniamo insieme per la seconda parte di Med, il medico risponde. 335 6011 610, affrettatevi a mandare i messaggi, non fatelo alla fine, poi non abbiamo più tempo per rispondere. 045 96 00 103. E a questo proposito c'è anche un messaggio di Rosanna che chiede che cosa significa aderenza alla terapia per una persona che soffre di asma allergica. Professore, di asma si può anche morire. Purtroppo nei mesi scorsi un ragazzino è arrivato al pronto soccorso in condizioni gravissime ed è deceduto proprio perché, probabilmente, vero, per carità, non ha avuto un'aderenza alla terapia, non ha seguito la cura. Si tiene sotto controllo, come lei ha sottolineato, si può fare sport a livello agonistico, a patto però che si segua la terapia anche quando si sta bene. In cosa consiste la terapia? Così rispondiamo anche al nostro messaggio.
2: La terapia, che tra l'altro ha avuto un'evoluzione molto rapida negli ultimi 20 anni, è una terapia che per la maggior parte dei casi si risolve in un farmaco inalatorio, quindi il classico spray, sì, o la classica cilindretto con dentro una polvere che viene inalata, aspirata proprio, con una frequenza di una o due volte al giorno in base al tipo di farmaco che si identifica.
1: E quindi non al bisogno?
2: E no. Quindi non al bisogno o non solo al
1: o
2: bisogno.
1: Non solo al bisogno.
2: Lo spettro della espressione clinica, quindi il tipo di sintomi in termini di entità e di frequenza è molto vario, quindi occorre un approccio che va proprio a studiare le caratteristiche di quel sottotipo di asma. E noi appunto insieme ai pediatri abbiamo un gruppo multidisciplinare che si occupa proprio dell'età della transizione, proprio per non trascurare, sì, il problema nemmeno in quella fascia d'età.
1: Il passaggio, diciamo, dall'età pediatrica,
2: esatto,
1: a quella adulta, il professor anche Piacentini, no?
2: Sì.
1: Giorgio Piacentini.
2: E, sì, e poi con il dottor Micheletto invece della pneumologia abbiamo un gruppo interdisciplinare che coinvolge gli pneumologi ma anche gli otorini, e con il dottor Pinter, che è nel gruppo del professor Sacchetto,
1: sì,
2: e con loro settimanalmente valutiamo i casi complessi, che sono complessi proprio perché magari si associano delle condizioni concomitanti come la poliposi nasale o come delle forme di allergia particolarmente
1: grave.
2: Professore,
1: che cosa è contenuto in questo, come si dice, questo dispositivo spray inalatorio? Io ricordavo un'azienda, il Ventolin, non sbaglio,
2: sì,
1: dico, faccio pubblicità?
2: No,
1: che
2: ormai.
1: Cosa è contenuto, sì, dentro questo?
2: Allora, questa terapia inalatoria contiene due principi attivi, se parliamo di quella da utilizzare quotidianamente.
1: Sì, sì.
2: Un primo principio attivo che è antinfiammatorio, e il secondo principio attivo che si chiama broncodilatatore,
1: sì,
2: che è esattamente quella molecola a cui faceva riferimento. Questi due principi attivi nella terapia continuativa non possono essere disgiunti.
1: Quindi assieme
2: e sono convivono
1: già
2: all'interno,
1: chiaro,
2: dello stesso,
1: chiaro,
2: della stessa,
1: sì,
2: confezione, diciamo, dello stesso device, come si chiama. E anche nell'utilizzo al bisogno, le ultime revisioni delle raccomandazioni anche internazionali prevedono per lo più l'utilizzo anche al bisogno di questo tipo di associazione. Laddove il vecchio Ventolin ha una nicchia ormai di utilizzo, e invece esiste la possibilità e anzi il dovere di utilizzare queste associazioni anche per gli attacchi acuti. Naturalmente questo lo dico per condividere una certa anche complessità nell'identificare una terapia adeguata,
1: sì,
2: e scoraggiare l'autogestione e l'automedicazione.
1: Ecco, qual è l'errore più comune che si fa?
2: L'errore più comune che si fa è utilizzare proprio il solo broncodilatatore al bisogno, che vuol dire spegnere un fuoco buttandoci sopra della benzina. Nel senso che dà sicuramente un effetto immediato il broncodilatatore, ma non interferisce con i meccanismi che stanno causando quel broncospasmo, quella chiusura delle vie aeree che porta al senso di soffocamento o all'affanno importante, che è poi il motivo per cui a volte si va anche al pronto soccorso. Tutto questo è prevenibile.
1: E come? Ecco, diciamolo.
2: È prevenibile, tornando alla domanda anche dell'ascoltatrice, è proprio prevenibile sforzandosi di mantenere una terapia anche quando i sintomi non si manifestano. Purtroppo siamo in una condizione paradossale in cui molto spesso c'è uno scollamento tra quella che è l'attività di malattia e la sua manifestazione che il paziente riesce a percepire, e questo scollamento porta a sottovalutare proprio l'evoluzione che la patologia può avere. Quindi lo sforzo è proprio quello di mantenere un trattamento anche se sembra che non sia necessario.
1: E questo ovviamente risulta più difficile per un ragazzo, immagino, un ragazzino anche che però conduce una vita attiva con i compagni di classe, che fa sport, però insomma se il genitore ovviamente è sensibilizzato all'importanza di far seguire la terapia al ragazzo, professore, che risultanze avete voi in base alla sua esperienza anche?
2: Sicuramente l'aderenza è una sfida in realtà per tutte le età, non solo per gli adolescenti. Anzi, e poi confrontandosi e condividendo la necessità e il motivo per cui si intraprende un certo tipo di schema terapeutico, poi tutto sommato ci si porta a bordo insieme su un piano condiviso, e la cosa importante è anche sapere cosa fare in un caso di, tra virgolette, emergenza, cioè quando l'asma tende a peggiorare. Anche lì dobbiamo condividere delle azioni da intraprendere, ovviamente in maniera autonoma, da parte del paziente in quel caso, per evitare che appunto l'evoluzione porti poi al pronto soccorso o addirittura a casi a rischio di vita.
1: Sì, ovviamente quando è necessario rivolgersi al pronto soccorso, professore, quando si fa fatica a respirare.
2: Certo, nel dubbio di un respiro, sì. Assolutamente.
1: E anche e soprattutto per chi avesse problemi di allergie, è meglio fare un salto, no? All'asma center, soprattutto, ma al dipartimento di allergologia a cui si accede tramite un'impegnativa del medico?
2: Sì, noi abbiamo un canale dedicato proprio all'asma, che appunto rifluisce poi nel nostro asma center, indicando nella richiesta nell'impegnativa, insomma nella prescrizione del curante, proprio la parola sospetta asma o indagine per asma, il nostro centro di prenotazione unica colloca quella prenotazione in un canale che in genere ha anche alcune posizioni per soddisfare le richieste urgenti, insomma.
1: Ecco, sì, quindi non si attendono, oddio, scusate, stavo scivolando dalla postazione. Non si attrema, comunque ho il professore in studio che eventualmente, ecco, esattamente, dicevo, non si attendono mesi. Se una situazione appare piuttosto urgente da valutare quanto prima,
2: cerchiamo di accedere. Garantire soprattutto il rispetto delle priorità, quindi ecco, se il curante identifica una necessità di urgenza e la segnala sull'impegnativa, l'attesa è cerca di essere insomma il più possibile aderente a quella che è l'urgenza.
1: Sì. Ecco, purtroppo il tempo sta quasi per esaurirsi. Volevo fare un brevissimo accenno al problema degli imenotteri, quindi alle punture degli insetti. Adesso tra poco si apre la stagione estiva, professore, vero, qui in certi casi non si può sapere se si è allergici o meno, quindi attenzione, qual è, diciamo, l'indicazione di massima, il comportamento da adottare?
2: Allora, il campanello d'allarme rispetto a una reazione a puntura di ape, vespa, calabrone che abbia le caratteristiche di una reazione allergica piuttosto che non di una reazione irritativa tossica, sono l'estensione del rossore del prurito molto oltre il sito di iniezione da parte dell'insetto. Quindi l'esempio: se ho una puntura sulla mano e il gonfiore e il rossore arrivano fino alla spalla, quella è una reazione già che ha delle caratteristiche di estensione sospetta. E poi purtroppo qualche volta volta c'è già una reazione più sistemica, quindi l'orticaria su tutto il corpo piuttosto che un inizio di reazione anafilattica.
1: Ecco, quindi in quel caso lì, sì, andare subito al pronto soccorso, centro antiveleni, che tra l'altro
2: pronto soccorso, la diagnostica la ce ne occupiamo
1: ecco
2: noi.
1: Professore, io volevo concludere parlando di un'iniziativa che ha a che fare con le allergie. Sono le malattie, diciamo, un tipo di malattia infiammatoria dell'esofago. Come si chiama precisamente questa
2: malattia? Si chiama esofagite eosinofila.
1: Eosinofila, ecco. Quali sono i sintomi? Magari per alcuni dei nostri ascoltatori che ci stanno appunto sentendo, alcuni potrebbero scoprire di avere questa malattia. Come si manifesta?
2: Questa infiammazione dell'esofago si può manifestare con sintomi anche abbastanza comuni, come il bruciore, sì, la sensazione di acidità.
1: Che potrebbe essere scambiato per reflusso,
2: ma la caratteristica più tipica è quella di una certa difficoltà a deglutire ciò che è il pasto, piuttosto che la necessità di bere molto spesso, di spezzettare finemente il cibo per riuscire appunto ad avere, a portare a termine, sì, il pasto stesso. E noi ce ne occupiamo insieme ai colleghi gastroenterologi proprio perché esiste un'associazione tra le forme allergiche, sia alimentari che respiratorie, ma soprattutto respiratorie, e questo tipo di condizione, che in realtà è molto rara. Stiamo parlando di 50-60 casi per 100.000 abitanti, anche se le stime stanno crescendo, più si cerca più si trova.
1: E come si diagnostica?
2: Si diagnostica approfondendo questi sintomi con in realtà un'endoscopia, quindi una gastroscopia, una biopsia.
1: E domani?
2: Sì.
1: Al Policlinico ci spiega meglio, professore, c'è un open day, mese, sì, delle patologie gastrointestinali eosinofile, 14 maggio, Policlinico, disponibile a partire dalle 9, lei, professore, con alcuni colleghi.
2: Saremo la dottoressa, sì, Tortora della gastroenterologia e sì, noi dell'allergologia, insieme all'associazione dei pazienti che supporta, ecco, i soggetti che hanno questa condizione, aderiamo a questa iniziativa nazionale e anche in realtà internazionale, ma insomma il nostro centro, come centro di riferimento per questa patologia, aderisce all'iniziativa dell'associazione dei pazienti, mettendo a disposizione alcuni slot di visita che possono essere, anzi devono essere, prenotati, sì, scrivendo alle nostre segreterie. Quindi
1: magari anche un colpo di telefono, oppure può dare subito l'indirizzo.
2: Sì,
1: mail,
2: meglio, sì, meglio la,
1: sì,
2: mail.
1: Sì, sì, assolutamente. Prego, professore, dica.
2: allergologia.asma.center @aovr.veneto.it.
1: Poi me lo scrive eventualmente, sì, qualcuno volesse, poi lo ripetiamo perché è un po', appunto, un po' difficile forse da memorizzare. Dalle 10, ma detto dalle 9, anzi.
2: Dalle 9, sì. Poi. Comunque sul sito dell'associazione pazienti ci sono tutte le indicazioni.
1: Bene, approfittate, sono consulenze gratuite.
2: Sì,
1: no?
2: Sì, certo.
1: Ecco, anche per avere qualche informazione in più. Grazie, professor Caminati, direttore di Allergologia Asma Center, per l'appunto, dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Med termina qui, purtroppo, dico, perché sarebbe bello proseguire, ma questo è il tempo a nostra disposizione, ma torniamo puntualissimi la settimana prossima. Buona giornata. Grazie, professore.
2: Grazie.
0: Med, il medico risponde, in diretta con Francesca Pellegrini.
3: Caro amico, ti ho scritto, ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto,

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro, come va? Tu lo sai, io lo so. Non ci cambia nessuno. Tu che tra noi due sei più sveglio. Ora che sembra tutto meglio. Ma chissà come sarebbe casa fossi rimasto qua.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. L'ultima parte, io sono Luca Del Ponte. A Verona si torna a parlare di scuola, ma soprattutto di educazione nel senso più profondo del termine. Il 16 e 17 maggio alla Casa Madre Opera Don Calabria arriva la conferenza Riumanizzare l'educazione, due giornate dedicate alle cosiddette pedagogie del rispetto, da Montessori a Don Milani, da Freire a D-Way, un confronto che parte da una domanda molto attuale: la scuola oggi sta ancora formando persone e cittadini oppure si sta limitando a trasmettere nozioni e competenze tecniche? Ne parliamo questa mattina con Stefano Cobello, insegnante, sociologo e coordinatore del Polo Europeo della Conoscenza, la rete educativa che organizza la conferenza. Buongiorno professor Cobello, grazie di essere con noi questa mattina.
3: Buongiorno e grazie a voi e saluto tutti gli ascoltatori.
2: Allora, professor Cobello, le cronache ci raccontano sempre più spesso di giovani fragili, violenti o incapaci di empatia. Penso anche al terribile caso del giovane bracciante maliano ucciso a Taranto da una baby gang nell'indifferenza di chi invece avrebbe potuto aiutarlo. Lei sostiene che la scuola debba riumanizzare l'educazione. Significa che abbiamo smesso di educare alla relazione umana, oltre che alla conoscenza?
3: Ma io credo che il problema sia multiplo e che abbia tante sfaccettature. La scuola indubbiamente è un cardine della società. Investire nell'educazione più che nell'istruzione permette a una società di costruirsi e vivere in un modo migliore. Molti problemi che noi vediamo oggi sono determinati dal fatto che si spinga molto sulle competenze più che sullo stare insieme e crescere insieme. La scuola deve essere uno spazio inclusivo, costruttivo dell'identità, della personalità, e non può solo basarsi sullo spingere verso alcune competenze perché si ha paura verso di un futuro tecnologico che deve, a cui per forza le persone devono adattarsi. Ecco perché noi ci rifacciamo moltissimo ai vecchi pedagogisti, che non sono tanto vecchi, perché sono poi i pilastri della nostra, del nostro essere insegnanti, e ci rivolgiamo a quegli insegnanti che credono in questa professione perché credono davvero che si possa costruire una società migliore. La difficoltà più grande che abbiamo incontrato in questi ultimi decenni è questo avanzamento tecnologico, questa spinta verso la digitalizzazione che ha portato a dei processi di alienazione e separazione delle persone dalla realtà, ecco. Quindi vivono come una realtà completamente avulsa da quello che accade realmente e compiono degli atti le persone che non sono quasi neanche concepibili, ma che nascono proprio da dei modelli che vengono assorbiti da questo mondo virtuale a cui loro ormai sono edotti e abituati.
2: Ecco, quindi professor Cobello, l'educazione deve tenere conto proprio anche della irruzione dei social, che poi creano polarizzazione, sovraccarico informativo, e quindi ancora diciamo più importante educare al pensiero critico come forma anche di autodifesa civile.
3: Certo, questo ovviamente l'educazione si diversifica in base alle fasce d'età. La cosa più importante è educare a stare insieme, al rispetto comune, a capire le persone, all'empatia. Questa è la prima cosa. Lei si immagini, noi ormai, se lei viaggia in qualsiasi mezzo pubblico, trova persone che guardano solo uno schermo, non guardano più le persone che hanno davanti, non c'è più una realtà, c'è un mondo virtuale. Allora, come si può sviluppare un pensiero critico quando c'è una strumentalizzazione attraverso questi strumenti digitali? Scusi la ripetizione. Allora, quando noi parliamo, guardi, c'è una parte del nostro cervello che si chiama corteccia cingolata, è una parte molto interessante che le neuroscienze studiano da anni e che si forma fino a 24-25 anni, quindi è un processo molto lungo, dove il ruolo del genitore, il ruolo dell'insegnante ha un'importanza fondamentale nella risposta che viene data nei comportamenti e nel modo di essere proprio nella società della persona. Ci sono diversi studi su questo e noi abbiamo ripreso Celestin Frenet, abbiamo ripreso i vecchi pedagogisti, quegli elementi in cui loro credevano, le pensi alla Montessori che per la prima volta ha creato un modello di inclusione, ha pensato che i ragazzi, le ragazze disabili non erano dei dementi, perché venivano chiamati così prima, e li ha portati nel mondo della pedagogia dicendo che sono esseri umani, che sì, noi dobbiamo lavorare per un mondo inclusivo, che abbia il colore marrone, giallo, verde, sì, rosa.
2: Sì. Quindi, insomma, esatto, la scuola, insomma, come trasmissione anche di relazione, ecco, non soltanto di conoscenza nozionistica. In questi giorni, tra l'altro, in tutta Italia, professore, così la interpello anche sull'attualità stretta, ci sono state proteste molto forti contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro Valditara. Molti insegnanti temono proprio una scuola sempre più subordinata alle esigenze immediate delle imprese, sempre meno orientata alla formazione culturale umana della persona. Secondo lei il rischio è quello di creare quindi lavoratori più addestrati ma cittadini più deboli e meno consapevoli?
3: Guardi, io non posso esprimermi apertamente su questo perché a noi insegnanti è vietato parlare apertamente di questo. Le pensi che all'inizio dell'anno ci viene chiesto di firmare un patto di corresponsabilità, sì, dove non possiamo esprimerci liberamente? Le pensi in un paese democratico questo?
2: Certo, certo.
3: Allora, io posso dirle un'opinione personale. Sì. La politica sta sbagliando tutto, ma lo sta sbagliando non da adesso, da parecchi anni sta sbagliando tutto, perché ha disinvestito nell'educazione. Le risorse sono importanti, guardi, la scuola è fatta di profumi, la scuola è fatta di strutture accoglienti, è fatta di numero di insegnanti sufficienti per essere accompagnatori. L'educere vuol dire accompagnare, sì, l'educazione è questo termine importante. Allora disinvestire riducendo il numero di insegnanti, aumentando il numero di alunni per classe, riducendo il numero di insegnanti di sostegno che hanno una funzione fondamentale con l'aggravarsi anche di alcune difficoltà nella scuola, inserendo per esempio in tante classi abbiamo tantissimi alunni che arrivano da altri paesi con altre lingue e gli insegnanti hanno sempre meno strumenti. Aumentando, sì, l'età pensionabile degli insegnanti, lei si immagini, abbiamo l'età pensionabile degli insegnanti più vecchia del mondo.
2: Certo,
3: non esiste un paese che mandi in pensione a 67 anni e 10 mesi gli insegnanti. Come possono essere dei modelli raggiungibili?
2: Certo.
3: Guarda, l'insegnante di per sé deve essere un modello raggiungibile. Le pensi che li vedono già come nonni gli insegnanti. Le si immagini questo. Allora, se questa è la scuola che vuole la politica, è chiaro che può puntare soltanto a quello che lei ha appena descritto.
2: Ecco, quindi...
3: Se invece volesse una società coesa, attenta e rispettosa, guarda, c'è una vecchia frase,
2: professor,
3: quanto costa l'ignoranza?
2: Sì.
3: Quanto costa?
2: Ecco, quanto costa appunto al futuro, esatto, al futuro della nostra società. Senta, professor Comello, io intanto la ringrazio molto e
3: insomma, io ringrazio lei.
2: Ricordiamo la conferenza Riumanizzare l'educazione che si tiene il 16 e il 17 maggio alla Casa Madre Opera Don Calabria di Verona, con partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito del Polo Europeo della Conoscenza, un tema che riguarda non soltanto la scuola ma il tipo di società che stiamo costruendo. Grazie professor Comello di essere stato con noi, buona giornata e buon lavoro.
3: Grazie a lei e grazie a tutti gli ascoltatori, è stato un piacere.
2: Questa è Radio
3: Verona. Buona giornata.
1: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
4: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
5: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
4: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
6: La nuova stagione è partita!
7: A Dosso Buono c'è la nuova collezione, tutte di me!
6: diversi. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
7: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai, tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
11: Complimenti! Auto nuova?
12: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
11: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Ma mi sa imbucare la fuoriatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
17: Grande attesa per la partita di questa sera.
18: Siamo già qui
19: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
18: Live dal territorio, tutto il giorno.
20: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
18: Radio Verona aumenta l'informazione.
21: Uno spettacolo come non si era mai visto.
18: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
19: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
18: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.
2: Guardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Tempo reale torna domani. Io sono Luca Del Ponte.
22: Sono le 9:03.
23: Ora esatta, in collaborazione con...
24: Da oltre 40 anni, Apprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
25: Verona Top News.
2: Bentrovati, presentato ieri al Ministero dei Trasporti il nuovo piano nazionale degli aeroporti 2026-35 illustrato dal Ministro Salvini. Il piano prevede investimenti per oltre 1 miliardo di euro nei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, compreso il Catullo di Verona. Obiettivo: sostenere la crescita del traffico aereo italiano che entro il 2035 potrebbe superare i 300 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2025 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'opera, mentre nel 2026 il governo ha nominato un commissario straordinario per accelerare l'iter. Tra poco tutte le altre notizie.
25: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 13 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Verona conta i danni della bufera di lunedì sera e chiede lo stato di emergenza. Silvia Beltrami.
26: Non era stata annunciata perché non era prevista, almeno non di una tale portata, una supercella di una violenza mai vista, con pioggia, grandine e raffiche di vento che sono arrivate a 127 km all'ora. Verona vuole lo stato di emergenza perché di emergenza vera e propria si è trattato. 15 minuti di inferno che hanno scoperchiato tetti, abbattuto alberi, che hanno lasciato sui marciapiedi buchi che sembrano crateri e che hanno danneggiato numerose auto in sosta. La forza della natura anche nei video delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale.
0: Abbiamo contato circa 50 veicoli danneggiati. In questo momento l'amministrazione sta valutando la richiesta di stato di emergenza. Dobbiamo ricordare che già a mezzanotte, grazie a uno sforzo straordinario dei volontari di protezione civile della consulta comunale e provinciale, le strade erano praticamente tutte riaperte con AMIA che raccoglieva il verde che era rimasto a bordo strada, per cui uno sforzo straordinario in poche ore per tornare alla normalità.
26: Miracolosamente nessuno è rimasto ferito, solo un vigile del fuoco si è infortunato a causa di un ramo che gli è caduto in testa e gli ha provocato un taglio al labbro sutturato. Un miracolo, puntualizza il comandante al

0: stazione di Milano, rallentamenti tra il bivio della A57 e quello della A4 A13, ancora in direzione opposta, dunque verso Venezia, rallentamenti tra il bivio A4 A13 e la A57, quindi in entrambe le direzioni in sostanza. Per quel che riguarda invece la viabilità ordinaria, va normalizzandosi il traffico, ancora un po' di rallentamenti sulle principali arterie che portano verso Verona, ma il traffico è sostanzialmente scorrevole. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, siamo al 13 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Nessuno riuscirà a fermarvi, ogni obiettivo sarà alla vostra portata. In ambito sentimentale saprete inventare nuovi gesti per riscrivere l'intesa con il partner. Toro, cercate di non innervosirvi a causa di un piccolo imprevisto. Mantenendo i nervi saldi lo risolverete in un batter d'occhio. Rimane in voi un desiderio di libertà. Gemelli, mettete da parte rancori e inimicizie e apritevi al confronto e alla collaborazione con gli altri. Le stelle oggi favoriscono nuovi legami e sinergie. Cancro, la giornata potrebbe iniziare con qualche tensione. Per il bene del rapporto mettete da parte l'orgoglio e accettate qualche compromesso. Leone, sarete una fucina di idee creative e originali. Sfruttatele con prontezza. Concretizzandole potrete ottenere più di un successo sia sul lavoro sia nel privato. Vergine, l'intesa con il partner dà segni di debolezza? Non temete. Qualche battibecco non potrà causare danni irreparabili. Piuttosto tenete d'occhio le uscite di denaro. Bilancia, ogni vostra iniziativa procede su binari davvero rassicuranti. Bellissimi rapporti affettivi di questo giorno. Abbiate però più cura della vostra salute. Scorpione, i tanti impegni del periodo si fanno particolarmente stressanti. Non strapazzatevi, gestite al meglio le energie e regalatevi una bella serata tra amici. Sagittario, oggi potrete favorevolmente realizzare i progetti che vi stanno a cuore. Chiaritevi le idee in campo amoroso nel caso chiedete consiglio agli amici. Capricorno, non sarete nel pieno della forma. Affrontate quindi la giornata nel modo più tranquillo possibile. Se non li andate a cercare, i problemi vi staranno lontani. Acquario, converrà tenere un profilo basso oggi, evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Pesci, non avrete problemi a riconoscere una situazione vantaggiosa che nasconde buone possibilità di guadagno. Segnerete punti a vostro favore mostrandovi finalmente più decisi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a H degli Oppi, strada statale Verona Legnago. C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
10: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
11: Radio Verona.
12: And now, the moment you've all been waiting for.

0: Beh, possiamo dirlo che metà settimana, certo che sì, per chi lavora dal lunedì al venerdì, perché lo dico sempre, poi ci sono coloro che lavorano nel weekend, coloro che praticamente hanno iniziato magari ieri o iniziano oggi a lavorare, quindi si parte così, ormai nel 2026 dire che già metà settimana lavorativa il mercoledì, un po' sorpassato, giusto? Vabbè, noi ci siamo, sono Matteo Sandri, per noi metà settimana a raccontarvi ciò che succede dal lunedì al venerdì nel mondo musicale.
1: Radio Verona.

0: A me piace questa cosa perché gli amici sono importantissimi e soprattutto se vogliono far conoscere delle persone e dire guardate che siete una coppia perfetta, quindi secondo noi dovete conoscervi di più, avvicinarvi, non so, ma uscite, no? Ecco, questi erano un po' gli amici di Tony F che dicevano guardate che c'è Giulia, Giulia Dell'Elis, è una bella ragazza, esci, conoscila. Insomma, lo ha detto Giulia Dell'Elis che ha raccontato come è nata la storia d'amore con Tony F. Erano vicini di casa e gli amici in comune hanno fatto di tutto per farli mettere insieme e alla fine ci sono riusciti. Insomma, bella, bella soddisfazione, no? Soprattutto se hai degli amici che ci tengono tantissimo e nulla, ci sta, ci sta. È così la realtà dei fatti. Gli amici hanno detto, sono tutti pure vicini di casa, conoscetevi e vedete che le cose vanno bene.
1: Ultime notizie! Ultime notizie!
2: Radio Verona, gira voce!
3: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
4: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
3: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
5: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna, a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
7: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
11: Wow!
10: In viaggio fanno amicizia con tutti.
11: Piacere!
10: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
11: Bello il parapendio!
10: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
14: Forza Verona!
15: Se perde Verona sto proprio male.
16: Forza Verona!
17: Forza Verona!
18: Volemmo che venga al Verona.
19: Volemmo che venga al Verona.
20: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
14: Volemmo che venga al Verona!
8: In collaborazione con
21: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
8: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'antivirus ha rintracciato a Milano un turista britannico che ha viaggiato sul volo Sant'Elena Johannesburg. Si trova ora in quarantena al Sacco, il suo test è negativo. Effettuato il test anche su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile diretta a Roma. La donna si è poi recata a Messina, dove è stata ricoverata per una polmonite. 9 anni dopo la sfarzosa visita in Cina nel suo primo mandato, Donald Trump torna a Pechino promettendo che Xi Jinping andrà alla Casa Bianca entro la fine dell'anno. Il vertice metterà alla prova la capacità delle due maggiori potenze mondiali di stabilizzare il loro rapporto conflittuale. La guerra nel Golfo, Teheran avvisa che se venisse nuovamente attaccata potrebbe arricchire le sue scorte di uranio sino al 90%, un livello idoneo per l'arma nucleare. È l'ultima di una serie di minacce incrociate tra Iran e Stati Uniti che, insieme a preparativi militari e negoziati indiretti, accompagnano una tregua fragile e una situazione di stallo. Catherine Birmingham, la mamma della famiglia nel bosco, non potrà tornare a stare con i 3 figli nella casa famiglia di Vasto. Lo ha deciso il tribunale, che ha respinto il ricorso presentato dagli avvocati della coppia anglo-australiana. Il tennis: Jannik Sinner continua a dominare gli internazionali d'Italia 2026. Il numero 1 al mondo ha staccato il pass per i quarti battendo Andrea Pellegrino e domani affronterà Rublev. Oggi invece Luciano Darderi, dopo l'impresa contro Zverev, affronta lo spagnolo Jordar. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Giochiamola.
1: Radio Verona. Radio. La tua provincia. La tua radio. Radio Verona.
2: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio. Con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
8: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasa erba

0: Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Zac Efron racconta quella volta che Michael Jackson ha telefonato a lui praticamente. Zac Efron racconta la prima chiamata con Michael Jackson organizzata da Kenny Ortega. Emozionato, Zac non si è spiegato bene e il Re dei Pop inizialmente non ha capito chi fosse. Dopo aver capito però, Michael Jackson ha richiamato Zac facendogli complimenti per High School Musical. Zac si è commosso fino a piangere e anche Michael si è emozionato. La chiamata si è conclusa con una frase speciale di Michael Jackson dicendo: non è bellissimo quando i sogni diventano realtà, lasciando a Zac un ricordo praticamente indelebile. Questo è un'unione, una cosa che unisce praticamente Zac Efron e Michael Jackson. Ve l'abbiamo raccontata nel nostro pomeriggio assieme. Ciao a tutti da parte di Matteo Santri.
0: Radio Verona.
2: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno.

0: tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.
1: Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri con Olivia Rodrigo, che sarà a Milano nel 2027. Attenzione, perché arriverà il 27 e 28 aprile 2027, quindi l'anno prossimo, nel nuovo Unipol Dom di Santa Giulia a Milano. Insomma, Olivia Rodrigo mica male, come pop star internazionale mondiale. Quindi 27 e 28 aprile 2027 al nuovo Unipol Dom di Santa Giulia a Milano arriverà Olivia Rodrigo.
2: Some days you're the only thing I know.

Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.

0: Sono le 10:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione. Verona Top News.
2: Bentrovate, bentrovati. Presentato al MIT il nuovo piano nazionale aeroporti 2026-35 illustrato dal ministro Salvini. Prevede investimenti per oltre 1 miliardo di euro nei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, compreso il Catullo di Verona. Obiettivo: sostenere la crescita del traffico aereo italiano, che entro il 2035 potrebbe superare i 300 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2025 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'opera, mentre nel 2026 il governo ha nominato un commissario straordinario per accelerare l'iter. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
2: È mercoledì 13 maggio, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Parte una nuova azione collettiva sul caso PFAS in Veneto contro Mitsubishi Corporation e ICG, società legate all'ex Miteni di Trissino. Alla class action hanno aderito 40.000 cittadini delle province di Verona, Vicenza e Padova per una richiesta di risarcimento complessiva da 2 miliardi di euro. L'iniziativa punta ad ottenere i danni per l'inquinamento delle acque e le conseguenze sanitarie causate dai perfluorati alchilici nel territorio veneto. L'autotrasporto veronese lancia l'allarme sul caro carburanti e blocchi al Brennero. Le associazioni aderenti a Unatras confermano il fermo nazionale dei mezzi dal 25 al 29 maggio se il governo non interverrà con misure urgenti. A Verona sono previste manifestazioni anche nell'area del quadrante Europa, sotto accusa ai costi del gasolio e le limitazioni al traffico pesante imposte dall'Austria al valico del Brennero, che rischiano di rallentare export e logistica del nord-est. Via libera della giunta di Verona al progetto di riqualificazione del palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull''ndrangheta nel veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ora in corte d'assise in videocollegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Capo Rizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. È tutto, le prossime news locali tra meno di un'ora alle 11, ora invece le previsioni del tempo.
1: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci,
3: organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali,
1: pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati, un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
1: Radio Verona. Meteo.
2: Le previsioni per oggi, mercoledì 13 maggio, vedono l'alta pressione rafforzarsi ulteriormente sulla nostra regione. A Verona avremo cieli poco parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, temperatura massima fino a 20 gradi, minima a 11, venti al mattino moderati da est-nord-est, al pomeriggio sempre moderati da est-sud-est.
1: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

Radio Verona. Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

arrivata nelle sale italiane e ne parliamo. Ciao a tutti da parte di Matteo Sandri. Billie Eilish con un nuovo film concerto, Hit Me Hard and Soft, The Tour, diretto da James Cameron insieme all'artista, arrivato nelle sale il 7 maggio 2026, un documentario in 3D girato durante il tour mondiale dell'album omonimo, un'esperienza immersiva senza precedenti. Quindi insomma, andatela a vedere, poi sarà disponibile anche nelle varie piattaforme.

lo so. È un successo così grande che è ufficiale, la storia di Michael Jackson continuerà. In numeri ottenuti al botteghino dopo la sua prima settimana di programmazione, le voci di un sequel prendono sempre più insomma una consistenza importante. Si parla addirittura di riprese già all'inizio del 2027. La seconda parte di Michael avrà il compito di raccontare il periodo più controverso e difficile della pop star. Insomma, Michael Jackson continuerà ufficialmente e questa storia incredibile, fatta tra l'altro dal nipote che lo ha interpretato.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni. TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: Radio Verona.

0: ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del Bifido.
1: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. In diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia. Dopo i 4 che erano sul volo KLM, sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. Sono risultati entrambi negativi ai test effettuati. Sacco Bacari, il 35enne maliano ucciso all'alba di sabato 9 maggio a Taranto, ha provato a rifugiarsi in un bar durante l'aggressione, ma gli sarebbe stato intimato di uscire. A riferire il dettaglio è stata la procuratrice tarantina, che ha illustrato i dettagli dell'indagine che ha portato al fermo di 4 minorenni e di un ventenne. Una ragazzina minorenne è finita in ospedale a causa di un pestaggio commesso da parte di 3 coetanee. L'episodio sarebbe avvenuto venerdì 8 maggio nella città di Rovigo. La giovane, di origine nordafricana, sarebbe stata presa per i capelli, tirata e strattonata. Il motivo dell'aggressione sarebbe di natura sentimentale. Sono 2 governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge da un sondaggio di SVG. Il calcio: finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter in programma questa sera all'Olimpico. Sarri recupera Zaccagni dall'infortunio, tornano anche Tavares e Taylor. Nell'Inter Chivo con il dubbio Sucic Mkhitaryan, ma la notizia del giorno è Thuram che si è allenato in gruppo. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

da parte di Matteo Sandri, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Attenzione, 15 di maggio, data importante perché iniziativa tra l'altro organizzata per lanciare questo nuovo immersivo Iceman di Drake, un muro di ghiaccio per lanciarlo. L'artista infatti ha fatto installare una grande scultura di ghiaccio nel centro di Toronto annunciando che all'interno era nascosta la data di uscita del nuovo album. I fan sono corsi subito, ma l'uso di strumenti pericolosi ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per mettere appunto in sicurezza l'area e scongiurare ogni rischio. Alla fine, dopo qualche momento di scompiglio, la data è emersa: Iceman, nuovo album di Drake, è uscito praticamente il 15 di maggio 2026.

0: Matteo Sandri con voi, ciao a tutti, come state? Tutto bene? Benissimo, benissimo, anche perché lui ha sorpreso un po' tutti quanti, sai, rosso di colore della sua capigliatura, della barba, so che l'ha fatto sempre riconoscere, ma lo si riconosce anche perché il viso è particolare. Stiamo parlando di lui, del buon Ed Sheeran, nuovo capitolo per lui, si è praticamente rasato completamente, un lungo post ha raccontato di un nuovo inizio, simboleggiato dal fatto che si è rasato i capelli e non nasconde l'entusiasmo per i prossimi concerti in America Latina. Tra i momenti condivisi anche l'incontro con Martin Garrix, che confermare appunto un'amicizia che dura da anni. Se lo vedete rasato, tranquillamente nulla di così eclatante per il cambio di look, ma in realtà ha un significato importantissimo perché è da lì un po' una nuova vita artistica per lui. Ed Sheeran.
1: Radio Verona, la tua musica.

0: l'ora esatta, in collaborazione con
1: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
2: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
3: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: Sono le 11 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati. L'autotrasporto veronese lancia l'allarme su caro carburanti e blocchi al Brennero. Le associazioni aderenti a Unatras confermano il fermo nazionale dei mezzi dal 25 al 29 maggio se il governo non interverrà con misure urgenti. A Verona sono previste manifestazioni anche nell'area del quadrante Europa, sotto accusa i costi del gasolio e le limitazioni al traffico pesante imposte dall'Austria al valico del Brennero che rischiano di rallentare export e logistica del Nord-Est. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 13 maggio, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. In un comunicato stampa il deputato veronese di Fratelli d'Italia Marco Padovani attacca la giornata internazionale contro l'omo-lesbo-transfobia e critica il sindaco Damiano Tommasi che la sostiene, accusandolo di concentrarsi su tessere alias e campagne simboliche, mentre sostiene la città affronta problemi concreti come traffico, sicurezza e cantieri. Nel mirino ancora la nuova viabilità di via Nino Bixio, definita caotica nel primo giorno di attivazione. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull''ndrangheta nel veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ore in corte d'assise in videocollegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Capo Rizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. La comunità maliana di Verona e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrah organizzano domenica mattina alla stazione di Porta Nuova un momento di ricordo e saluto per Moussa Jarrah prima del rientro della salma in Mali. Lo annuncia un comunicato del comitato, che ribadisce la richiesta di verità e giustizia sulla morte del giovane avvenuta nell'ottobre 2024. Un secondo momento di preghiera è previsto martedì alla moschea di Verona. Parte domenica 17 maggio a Pescantina alla rassegna Pescantina che scorre, promossa dal comune lungo il fiume Adige. Quattro appuntamenti fino al 7 giugno tra musica, sport, natura e attività per famiglie. Si comincia con Parole note sul fiume, giornata dedicata a musica e poesie dialettali veronesi, tra piazza San Rocco e il Lungadige Giacopini. Tutte le iniziative sono a partecipazione libera. E ripartono a Verona le attività culturali alla Batteria di Scarpa, storica struttura asburgica di San Zeno in Monte. Nei venerdì 15, 22 e 29 maggio spazio alla rassegna L'aperitivo del venerdì che non ti aspetti, dedicata ad ambiente, biodiversità e benessere psicofisico. Gli incontri saranno guidati dall'esperta ambientale Anna Pasetto e proporranno esperienze immersive tra natura, scienza e consapevolezza ecologica. È tutto, tra meno di un'ora a mezzogiorno le prossime news locali. Buona mattinata.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
8: Serata in centro, zero stress?
9: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
8: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona.
10: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

Cremonini, nuove foto con la fidanzata Caterina Licini, eh? Gli scatti hanno fatto un po' impazzire web, i fan, tra sessioni in studio, nuova musica e uno sguardo rivolto anche ai super concerti in quest'estate 2026 che sta per arrivare. Cesare Cremonini è in grande fermento perché va a gonfie vele anche la storia d'amore con la fidanzata Caterina Licini. I due sono stati non paparazzati, perché in realtà le foto le hanno pubblicate in un post assieme, quindi insomma Cesare Cremonini dice anche luce vita sbocciata dolcemente per tutta Londra, e lo scrive però in inglese il cantante, questa è la traduzione, e si vogliono bene, che bello, grande Cesare Cremonini.

strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
5: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
6: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
10: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
10: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
10: Radio
14: così.
10: Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
10: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
10: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Giovanotti e Tommaso Paradiso, la foto che fa sognare i fan. Ecco, il cantante toscano ha espresso bellissime parole per il collega dopo un loro recente incontro. Tommaso Paradiso è stato protagonista di un super show a Mandela Forum di Firenze, ha portato la sua grande musica circondato da un palazzetto sold out, e si è passato da lì, è passato a trovarlo il suo amico di sempre, un grande artista che è Lorenzo Giovanotti. Il cantante ha raccontato il loro incontro sui social, appunto spendendo delle belle parole per Paradiso. Seduti su un baule del tour, Tommaso ed io, davanti al suo camerino al Forum di Firenze, ci siamo messi a parlare del nostro argomento preferito: le canzoni, la musica, i concerti, il mestiere di fare pezzi, l'arte di stare lì e inseguire l'ossessione, quella specie di fede del fatto che una canzone può portarti lontano, e a volte lontanissimo, così lontano che ti sembra di toccare il punto più profondo di te, perfino con un giro di do. Insomma, poi altre frasi molto belle, molto importanti, che vi invito ad andare a leggere nel appunto post creato da Giovanotti in occasione appunto di questo incontro con Tommaso Paradiso.
1: Radio Verona.

0: Sport. Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Antivirus, gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Pechino ha dichiarato di accogliere con favore la visita del presidente degli Stati Uniti Donald Trump poche ore prima del suo arrivo nella capitale e di essere pronta a collaborare con gli Stati Uniti con l'obiettivo di ampliare la cooperazione e gestire le divergenze. La leadership di Starmer è sempre più sotto pressione dopo la sconfitta del Labour alle amministrative del 7 maggio. Il primo ministro britannico incontrerà oggi a Downing Street il ministro della Salute. Intanto quasi 100 deputati laburisti chiedono un percorso verso le dimissioni del leader. Dalla pressione fiscale alla fuga dei giovani, passando per energia e piano casa, Giorgia Meloni oggi torna nell'aula del Senato per il Question Time, in una giornata che avrà al centro soprattutto i temi economici. Sono due governatori del nord a guida Lega a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione. In testa per i cittadini Massimiliano Fedriga del Friuli Venezia Giulia con il 65%, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Verona, Radio Verona,
11: Compilation 90.

0: Radio Verona.
1: È uscito il 1° di maggio, si chiama Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia, che è protagonista. Il brano, insomma, evolve in modo naturale verso un territorio che è parte del DNA di Gaia, portando con sé un'ondata di autentica gioia e di, che non so, che si traduce in leggerezza e freschezza, mantenendo anche un entusiasmo molto importante. Intreccio di ritmi molto belli, lo invito ad ascoltare se non l'avete ancora fatto. C'è anche il video che è disponibile a breve. Un po' dopo il baile, segna un nuovo capitolo, un nuovo percorso artistico della cantante. Insomma, è uscita Bossa Nostra, nuovo singolo di Gaia.
0: Radio Verona.

0: Da parte di Matteo Sandri è tutto, torniamo domani, vi aspetto come sempre alle 14 per altre notizie musicali, tanta musica da ascoltare nel nostro pomeriggio assieme con le favorite. Ciao a tutti!
1: Radio Verona WhatsApp al numero 335 60 11 610.

0: Mandami una foto.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
5: La nuova stagione è partita.
6: Addosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
5: Il trekking firmato CMP.
6: Il Made in Italy di Australian.
5: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
6: Tutte Tutte di Merci, Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
5: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
10: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
11: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
12: Wow!
11: In viaggio fanno amicezia con tutti.
12: Piacere!
11: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
12: Bello il parapendio!
11: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
13: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
16: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
17: Chiama 045 561 500.

0: Sono le 12 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati. Presentato al MIT il nuovo piano nazionale aeroporti 2026-35, illustrato dal ministro Salvini, prevede investimenti per oltre 1 miliardo di euro nei collegamenti ferroviari con gli aeroporti, compreso il Catullo di Verona. Obiettivo: sostenere la crescita del traffico aereo italiano, che entro il 2035 potrebbe superare i 300 milioni di passeggeri l'anno. Nel 2025 è stato presentato lo studio di fattibilità dell'opera, mentre nel 2026 il governo ha nominato un commissario straordinario per accelerare l'iter. Tra poco in cronaca tutte le principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del Palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull'Andrangheta nel veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ore in corte d'assise in videocollegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Caporizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. Parte una nuova azione collettiva sul caso PFAS in Veneto contro Mitsubishi Corporation e ICG, società legate all'ex Miteni di Trissino. Alla class action hanno aderito 40.000 cittadini delle province di Verona, Vicenza e Padova per una richiesta di risarcimento complessiva da 2 miliardi di euro. L'iniziativa punta ad ottenere i danni per l'inquinamento delle acque e le conseguenze sanitarie causate dai perfluoroalchilici nel territorio veneto. A Verona il 16 e 17 maggio la conferenza Riumanizzare l'educazione porterà pedagogisti e docenti a confrontarsi sul futuro della scuola tra disagio giovanile, pensiero critico e pedagogie del rispetto. Stamattina a tempo reale ne abbiamo parlato con il sociologo e insegnante Stefano Cobello. Sentiamo.
4: La scuola indubbiamente è un cardine della società. Investire nell'educazione più che nell'istruzione permette a una società di costruirsi e vivere in un modo migliore. Molti problemi che noi vediamo oggi sono determinati dal fatto che si spinga molto sulle competenze più che sullo stare insieme e crescere insieme. La scuola deve essere uno spazio inclusivo, costruttivo dell'identità, della personalità, e non può solo basarsi sullo spingere verso alcune competenze perché si ha paura verso di un futuro tecnologico che deve, a cui per forza le persone devono adattarsi. Ecco perché noi ci rifacciamo moltissimo ai vecchi pedagogisti, che non sono tanto vecchi, perché sono poi i pilastri della nostra, del nostro essere insegnanti, e ci rivolgiamo a quegli insegnanti che credono in questa professione perché credono davvero che si possa costruire una società migliore.
3: La comunità maliana di Verona e il comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrah organizzano domenica mattina alla stazione di Porta Nuova un momento di ricordo e saluto per Moussa Jarrah prima del rientro della salma in Mali. Lo annuncia un comunicato del comitato, che ribadisce ribadisce la richiesta di verità e giustizia sulla morte del giovane avvenuta nell'ottobre 2024. Un secondo momento di preghiera è previsto martedì alla moschea di Verona. E adesso le ultime di sport e calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
5: Buon pomeriggio Luca. Sarà lo studio Gensler, sede a San Francisco, a progettare il nuovo stadio del Verona, là dove c'è attualmente il Bentegodi, un incarico che segue la presentazione dello studio di fattibilità al Comune di Verona dello scorso 5 di novembre. Gensler, riconosciuta a livello internazionale per la sua esperienza nel settore dell'architettura e del design, con la realizzazione di impianti sportivi e di intrattenimento polifunzionali in tutto il mondo. Questo annuncio, così Dirk Swaneveld, Managing Director di Presidio Investors, conferma il nostro impegno di lungo periodo nei confronti del club, della città. Rappresenta infatti un passo significativo nella costruzione del futuro dell'Hellas attraverso la realizzazione di un impianto conforme ai più elevati standard internazionali. Così Swaneveld. In parallelo, il contro rovescio del Verona verso la penultima partita in Serie A, con la gara di domenica alle 15 al Meazza in casa dell'Inter, l'ultima poi con la Roma, per il Verona poi la Serie B, quella Serie B che ieri ha emesso i primi verdetti per i playoff, la qualificazione alla semifinale della Juve Stabia. Affronterà il Monza, la Juve Stabia che ha vinto 1-0 in casa del Modena, e del Catanzaro che affronterà il Palermo, semifinali fra andata e ritorno. Catanzaro ieri facilmente, ad aver ragione, 3-0 sull'Avellino al Ceravolo. Dal calcio al basket, con gara 4 dei playoff per la Serie A domani per la Tezenis, 20:30 il fischio d'inizio, la palla 2 a Brindisi, Verona avanti 2-1 nella serie, Verona ieri però sconfitta in gara 3 a Brindisi 77-70. Ed è tutto per la sport.
3: È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
9: Radio Verona.
10: Viabilità.
3: Al momento sulla 22 del Brennero verso sud ci sono code di mezzi pesanti per traffico intenso tra Alavio e Affi. Per la viabilità ordinaria, rallentamenti e incolonnamenti tra via San Giacomo e via Centro in direzione Verona. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
10: Radio Verona Flashback.

0: Gaga, che fastidio! 12 e 13 minuti, buongiorno, buon mercoledì, siete con Nadia De Nicolò. Quest'oggi insieme fino alle 17 c'è stato questo change, questo cambio, vi farò compagnia. Ah, per tutto il pomeriggio vi ricordo il 335 60 11 610 per interagire con noi. Vi ricordo la nostra app, basta cercare Radio Verona, il sito internet radioverona.it. Che dalle 13 alle 13.30 con noi ci sarà l'appuntamento sportivo pomeridiano della metà giornata, che ritira in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena, e che come sempre la nostra Music Machine ci riempie di emozioni. Infatti torniamo subito nel passato, 2008, sulla prima unica radio di Verona. Io l'ho cantata tantissime volte questa canzone, mi ricorda un'estate bellissima. Alex Britti, 7000 caffè.
1: 7000 caffè

0: esatto, 12 e 21 minuti, ancora buon mercoledì a tutti quanti voi, buon pomeriggio, siete con Nadia De Nicolò e tra poco torniamo con un tormentone dei tormentoni, Samurai J, Ossessione, direttamente da Sanremo.
1: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
2: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
3: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. 26. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
9: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
10: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
9: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

mi piace tantissimo e spero che piaccia anche a voi. Samurai J direttamente da Sanremo, secondo me è la canzone più carina, più estiva che ci porteremo dietro con il passare del tempo, emersa proprio dalla kermesse ligure. Siete su Radio Verona, 12:29 minuti tra poco, sì, si torna insieme in redazione. Subitissimo invece il nuovo singolo degli One Republic, Need Your Love.

0: Love, War Republic, 12:31 minuti, questa è la prima unica radio di Verona. Come promesso, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione da Francesca Balestrieri. Il vicecomandante della Marina delle Guardie Rivoluzionarie minaccia: il campo di battaglia e lo stretto di Hormuz sono sotto il nostro controllo. Se Trump sbarcherà sull'isola iraniana di Karg, trasformeremo il Golfo Persico nel più grande cimitero acquatico per le forze americane. Antivirus: gli esperti confermano che gli accertamenti virologici eseguiti a Milano sul turista britannico hanno dato esito negativo. Negativi pure i test effettuati sul 24enne calabrese che si trova in isolamento fiduciario e sulla turista ricoverata a Messina per polmonite proveniente dall'Argentina. Entrambi i risultati arrivano dallo Spallanzani. Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l'accusa di lesioni gravissime, ieri è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. La principessa del Galles, Kate Middleton, è a Reggio Emilia oggi e domani per una visita istituzionale dedicata allo sviluppo della prima infanzia e all'espansione internazionale del The Royal Foundation Center for Early Childhood. Giovanni Malagò, come aveva annunciato ieri, ha depositato la sua candidatura alla presidenza della Federcalcio. Lo ha fatto attraverso un suo delegato, mentre Giancarlo Abete l'ha consegnata personalmente. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. Music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
4: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
6: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Non so voi, io l'ho canticchiata. 74, 75, The Connors su Radio Verona e siamo tornati nel 1993. Saltone negli anni 90, dolce saltone oserei dire. Ma torniamo proprio ai giorni d'oggi, anzi a quella che è l'ultima ora, gli ultimi aggiornamenti. Sì, perché è pronto il nostro Matteo Taglietti, pronto ad aggiornarci su le nuove normative, sulle discariche. Buongiorno Matteo, ben ritrovato.
1: Sì, buongiorno a te e ai nostri radioascoltatori. Dunque è ufficiale, i progetti per i depositi di amianto, di carfluff, di residui ferrosi pericolosi, le cosiddette discariche tra il Villa Franchese, la zona di Valeggio, ma anche oltre i confini, nella zona di Pozzolo del Mantovano, sono stati sospesi dal Consiglio regionale, che ieri sera ha votato in maniera molto compatta il fatto che questi impianti non debbano avere l'autorizzazione, quindi sono sospesi almeno fino al 31 del 12, questa è la notizia. Grande soddisfazione dei sindaci, noi stamattina siamo stati a Villa Franca a raccogliere la soddisfazione del sindaco Dall'Oca, ma anche dei comitati, dei vari consiglieri regionali che hanno promosso questa legge regionale, che dice che cosa? Che dice che le discariche, i progetti non possono essere a meno di 10 km di distanza l'uno dall'altro, quindi significa che se si fa a Villa Franca non si può fare a Valeggio e viceversa, ma non si può fare neanche oltre confine nel Mantovano, ma neanche a Sorgà, perché anche quello è uno dei progetti che è stato stoppato. Tutto questo in attesa del nuovo piano rifiuti, che comprende anche le cave, che la Regione Veneto dovrà stilare da qui alla scadenza di questa sospensiva, che è appunto la fine dell'anno di quest'anno, e comunque entro il prossimo anno la sospensiva potrebbe essere anche prorogata. Quindi grande le soddisfazioni da parte di tutti, dai comitati, ai sindaci, ai cittadini. Per il momento tutti i progetti presentati per le discariche, cosiddette discariche, tra il Villa Franchese, il Valeggiano e la zona di Mantova sono sospese. Questa sera nel nostro telegiornale sentiremo alcune voci. Grazie, ti restituisco la linea.
0: Grazie Matteo, gentilissimo come sempre. In caso di ulteriori aggiornamenti ci ricontatterai ovviamente. Arriva Laura Pausini immensamente.

0: da Taylor Swift su Radio Verona, 12:50. Siamo praticamente ai saluti per questa prima parte, perché ci ritroviamo come al solito per vivere tutto il pomeriggio insieme. Quest'oggi io al posto di Matteo Sandri, quindi mettetelo un po' così, no? Un Matteo Sandri in gonnella, vi piace l'idea? Non troppo, vabbè, questo è, dovete accontentarvi di me praticamente per un pochettino di ore. Ci si fa compagnia, ovviamente sto scherzando. Se volete potete anche scrivermi al 335 60 11 610, questo è il numero da utilizzare sempre per interagire con noi. Dicevo, parentesi, arriva il nostro Alessandro De Pietro, l'appuntamento sportivo della metà giornata che Aria tira in contemporanea su Radio Verona ma anche su Telearena. Poi ci risentiamo a seguire e vi ricordo che c'è un altro grande appuntamento sportivo da segnare in agenda, se anche voi amate l'Hellas Verona e volete aggiornarvi su tutte le varie novità sportive, che è quello di questa sera alle 19, sempre con Alessandro. Ci sentiamo tra un pochino, arriva anche l'informazione locale curata da Luca Del Ponte.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Complimenti! Auto nuova?
3: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
2: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona. www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
2: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
2: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Non mi sai imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e io ti sbuca tutto. Sette salera, la Pajero del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Da lunedì al venerdì alle 19 lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona,
8: in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
9: Verona Top News.
10: Bentrovate e bentrovati. La società Hellas Verona ha affidato allo studio internazionale Gensler la progettazione architettonica del futuro stadio che sorgerà nell'area del Bentegodi. Il progetto, già presentato al Comune di Verona, sarà sviluppato insieme a Sportium, Arup e Collier. L'obiettivo è realizzare un impianto moderno e polifunzionale capace di ospitare eventi sportivi e di intrattenimento con una forte integrazione nel contesto urbano cittadino. Resta ora il nodo della reperibilità dei fondi da parte dello Stato, indicati dal sindaco Tommasi in almeno il 30% del costo dell'opera. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Radio Verona Notizie.
10: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale dopo il violento maltempo che tra lunedì e ieri ha colpito anche il veronese. Raffiche fino a 116 km orari, grandine e nubifragi hanno provocato alberi abbattuti, strade interrotte e danni ad edifici pubblici e privati, coinvolti in particolare Verona, Villafranca, San Martino Buonalbergo, Salizzole e Bevilacqua. Attivati 8 centri operativi comunali e decine di interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. C'è troppa energia nell'atmosfera, questi eventi estremi si ripeteranno sempre più spesso, spiega stamani dalle pagine dell'Arena il climatologo Luca Mercalli, così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
9: Da quando è iniziata la rivoluzione industriale, dalla fine del 700 sostanzialmente, la quantità di energia immessa in atmosfera sotto forma di calore prodotto è indubbiamente aumentata. Certamente c'è più calore disponibile in atmosfera e il calore da qualche parte si deve sfogare. In che modo? Lo abbiamo visto l'altro giorno, è bastato un po' di sole in più durante il giorno e lo scontro fra il calore prodotto dalla Valpadana e l'aria fredda arrivata in quota ha prodotto ciò che è sotto gli occhi di tutti a Verona città ancora in queste ore. Ora, sicuramente quello che abbiamo di fronte breve, nell'immediato, è un periodo turbolento.
10: Prende il via a giugno il nuovo sistema di raccolta differenziata nella prima circoscrizione di Verona, vale a dire centro storico San Zeno Cittadella, dove sarà operativo il cosiddetto modello misto. Prevede l'uso di cassonetti tramite tessera o app per secco e umido e il porta a porta per carta e plastica, superando i vecchi cassonetti aperti. Ai nostri microfoni l'assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari.
12: A giugno nei quartieri extrans Adige, quindi Veronetta, Cittadella, San Zeno, San Bernardino, non ci saranno più cassonetti aperti, ma saranno tutti cassonetti ad accesso controllato. Sono previsti servizi dedicati, quindi porta a porta dedicato per le utenze non domestiche di grandi dimensioni che fanno in particolare parecchio umido, penso tutte le attività di ristorazione, ma non solo. E invece da settembre anche in ZTL i cassonetti aperti saranno sostituiti con cassonetti ad accesso controllato. Lì in ZTL è già partito il servizio dedicato per le utenze non domestiche porta a porta.
10: Sono due governatori leghisti del nord a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione, in testa Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65% delle preferenze, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge dal sondaggio SVG all'ANSA. Dall'indagine emerge anche che nei primi 5 posti vi sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. È tutto, grazie dell'ascolto.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: AIL Verona ODP, Piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
17: Serata in centro zero stress?
18: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV, per lavoro o per divertimento. Sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
17: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
19: Radio Verona. Viabilità.
10: Al momento l'unica segnalazione riguarda la A22 del Brennero verso sud, dove permangono code di mezzi pesanti per traffico tra Alavio e Affi. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
20: Sono le 12 e 58 minuti.
21: Ora esatta, in collaborazione con...
0: siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda, ogni giorno.

0: che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.
1: Buon pomeriggio a voi tutti, Alessandro De Pietro. Dunque, lo studio Gensler progetterà il nuovo Bentegodi che sorgerà là dove c'è il Bentegodi di oggi, l'annuncio della società di poco più di un'ora fa, con la soddisfazione da parte di Presidio Investor, con i primi passi mossi, con delle coordinate però ancora da scrivere, con un quadro tutto da delineare, con dei tempi da stabilire, con la promessa che lo stadio sarà una risorsa per Verona indipendentemente da quello che sarà poi l'europeo del 2032. Vi ricordo, per il 2032 assegnazione entro aprile 2027, consegna entro aprile del 2031, questione periferica però rispetto a quello che è il disegno del Verona, rispetto a quello che è il passo di Presidio. Poi vedremo quanto Presidio sarà operativa nello stadio, perché poi c'è una questione di fattibilità. Ci sono 90 milioni di euro da spendere per fare lo stadio, c'è uno studio di qualità come Gensler, sede a San Francisco, c'è una burocrazia naturalmente complessa da sciogliere, ci sono passi che sono molto più importanti di quello che è stato l'annuncio di Presidio, e quindi tempo al tempo, perché poi è semplicemente una prima pietra rispetto a un edificio complesso per tanti motivi, per costi, per tempi, per fattibilità stessa, perché poi Presidio, i margini di Presidio sono assolutamente limitati. Ricordate quello che ha detto Puscasi, no? Un'armonia rispetto al pubblico, al privato, quindi anche una mano tesa verso le aziende, no? Quelle aziende, quei gruppi, quell'imprenditoria veronese chiamata in causa da Presidio già prima ancora del suo insediamento, quando Presidio ha iniziato a bussare alle porte di aziende di primo livello a Verona, insomma, senza ricevere grandi risposte. Vedremo quelle che sarà, ma ripeto, siamo soltanto agli inizi, un annuncio non è certamente qualcosa di concreto, se non l'assegnazione ad uno studio di grande qualità come Gensler, con una architettura sportiva, un panorama di architettura sportiva assolutamente ampio in America, negli Stati Uniti, ma non solo, però tempo al tempo, perché poi ogni questione sui tempi, soprattutto con Presidio, soprattutto con i limiti di Presidio, soprattutto con quelle che sono le coordinate di Presidio e quelli che sono paletti piuttosto fermi che Presidio ha imposto inevitabilmente al progetto sportivo. Quindi attenzione prima di cantare fra virgolette vittorie e pensare già a quello che sarà. Buongiorno a tutti, sentire parlare il presidente del Verona mi conforta, però non posso pensare ad altre frasi, discorsi compatibili in aria, ci vogliono fatti concreti, non soltanto annunci, speriamo, dice questo amico, riferimento alle dichiarazioni di Puscasi. 335 60 11 610, intanto le vostre considerazioni via sms, 045, il numero che vedete in sovraimpressione perché ci vede attraverso Telearena, 045 96 00 103 per chi ci ascolta dalla radio, con live, entrambi naturalmente su radio e TV. Come sempre, fateci capire, questo è Mike, Presidio ha impiegato 16 mesi per annunciare la ditta per la progettazione del nuovo stadio, che significa in termini di anni, di quando la struttura sarà pronta? Sempre forza Elas da parte di Mike. Oh, c'è uno scenario possibile, lo stadio ci vorrà qualche anno per fare lo stadio, possibile che Presidio però possa uscire di scena prima della fine dello stadio, e quindi per certi versi i tempi dello stadio, sconfessare quello che per esempio ha detto Presidio di un impegno a lungo termine, sono tutti scenari in questo momento da disegnare, da verificare fino in fondo. Però attenzione, perché un conto è il disegno dello stadio, un conto è annunciare lo stadio, un conto è restare anche a stadio finito e cioè mettere le basi in prima persona quanto a Presidio per poter portare avanti il Verona. La mia perplessità con la burocrazia che esiste qui in Italia, Presidio crede che avrà la strada in discesa per lo stadio, meglio pensare subito a creare una squadra valida con un allenatore di categoria. Questo è il messaggio di Nicola, chiaro che tutto quanto va in parallelo, chiaro anche che sono in tanti, no? A prediligere in questo momento la questione sportiva rispetto a quella infrastrutturale, per quanto necessaria per certi versi, anche semplicemente per adeguarci ai tempi, al di là di quello che può essere poi la così l'abbraccio collettivo nei confronti del vecchio Bentegodi. Ci sono tante ipotesi, anche quella di costruire passo passo il Bentegodi senza comunque ripartire da zero, come è stato per esempio a Firenze, come è stato a Bergamo, come è stato a Udine. Però vedremo. Intanto ieri c'è stato un primo passo, un primo assaggio di playoff della Serie B, con la Serie B che probabilmente il tifoso dell'Hellas adesso comincia a vedere con più interesse. La qualificazione alla semifinale contro il Palermo e contro il Monza, rispettivamente del Catanzaro sull'Avellino e della Juve Stabia sul Modena. Sentiamo intanto questo amico in linea. Pronto, in diretta. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
2: Buongiorno Alessandro, sono Beatrice.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno.
2: Sono Beatrice di Verona. Ascolti, e intanto a me quello che ha fatto il discorso ieri, signor, non mi è piaciuto niente, perché ha detto un fracco di bugie.
1: Poscasio, dice.
2: Secondo me. Sì, non lo so il nome, porti pazienza.
1: No, si figura, si figura.
2: Io no. E poi vorrei che questi qua, mi piacerebbe tanto che da tifosa andassero via, ma io ho sentito un'intervista che parlava che veniva dentro il comune, cioè che ci metteva un po' di soldi il comune. Cosa vanno a fare lo stadio? Cosa vogliono fare lo stadio? Pensiamo di andare a ritornare in Serie A.
1: Meglio,
2: non
1: dice,
2: fare lo stadio.
1: Meglio, no?
2: Mi capisce?
1: Sì,
2: ecco,
1: capisco, sì.
2: E dopo perché vuole, cioè il comune vuole intervenire per se va via questo presidio, che a me non piace per niente. Vorrei che intervenisse il comune, l'ha detto anche Tomasi, interveniamo voi, noi interverremo anche noi tifosi, secondo me, per ricomprare la squadra. Guardi, glielo dico io.
1: Va bene. Tifosa da quanti anni, Beatrice?
2: Tifosa da mille anni. non lo so, no, mille anni no, ma ho 65 anni,
1: o
2: quindi
1: meno.
2: Lei da quanto sono tifosa.
1: Un abbraccio.
2: Pensa a lei.

po' l'iter che ha provato a fare il Chievo, salvo poi fermarsi alla terza con Pellissier, quindi insomma auguriamoci che non sia mai così, però la storia, la storia dello stadio è un po' più complessa rispetto a quanto non sembri adesso, fra comunicati, studi di fattibilità, quello preceduto che è stato presentato al Comune il 5 di novembre e l'annuncio oggi della Gensler come società che progetterà il Bentegodi. Ne parliamo fra poco con la seconda parte di Carretera.

0: Che aria tira! Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah. Anita Maluma.

0: 345 96 00 103. Che aria tira? Microfoni aperti sullo sport veronese.
1: Seconda parte di fuorigioco, la prima con il messaggio di Giulio. Dice: buongiorno Alessandro, personalmente sarei anche disposto a sopportare qualche anno in Serie B, ne abbiamo già fatti parecchi, per poi tornare in A con un impianto moderno e adatto al calcio. Purtroppo il Bentegodi ha fatto il suo tempo, questo è Giulio, però non è possibile fare un discorso del genere, il presidio deve tornare in Serie A perché altrimenti diventa veramente problematico, soprattutto per una proprietà debole come presidio, fra l'altro in un panorama che è quello dei paracadute, che non è così rassicurante, perché sì, sono 25 milioni tutto quello che vuoi, ma la storia del paracadute dice che soprattutto negli ultimi anni è più complesso per chi ha un paracadute avere quella certezza che avevi un po' di più una volta. Negli ultimi 17 anni, nei primi anni 9 promosse con il paracadute, nei successivi 8-5 con la variabile legata al Monza, ci abbiamo già incluso il Venezia, vedremo se il Monza riuscirà a spuntare rispetto a Palermo, rispetto a Monza che intanto deve fare la semifinale con la Juve Stabia e Catanzaro. Perché? Perché comunque negli ultimi anni sono subentrate molte proprietà straniere e quindi con un'urgenza, l'urgenza di

andare a prendersi il business della Serie A. Quindi il Venezia, che è rimbalzato in due occasioni, dunque l'irruzione del Parma, dunque l'irruzione del Como, l'irruzione del Monza di Galliani e Berlusconi, che hanno di fatto fatto saltare il banco per aria del teorema del paracadute, della sacralità del paracadute. Questo è fatto, faccio un passo indietro per dare anche merito a quello che fu il Verona del primo Setti, quello che salì subito in Serie A, lasciando in Serie B tutte le squadre che avevano goduto del paracadute, in quella Serie B, in quella squadra forte, con Mandorlini, con Caccia, con giocatori veramente di alta qualità, è un blocco forte della promozione dalla Serie C, Mimmo Maietta, insomma tanti altri, in un campionato che poi vinse il Sassuolo, ricorderete, di Francesco. Però attenzione a dar così per scontata la promozione in Serie A, o quantomeno un campionato di vertice assoluto in Serie A, perché c'è il paracadute, perché poi calcoliamo anche quelle che sono le risalite dalla Serie C. Penso soprattutto al Benevento, soprattutto al Vicenza, vedremo quale sarà la quarta di C che salirà. Entreranno presto in gioco le seconde, soprattutto il Brescia nel girone A, soprattutto il Catania nel gruppo C. Chiunque ha a che fare con il pubblico, scrive questo amico, sa benissimo che lo stadio avrà vita fra 30 anni. Lo stadio attuale di proprietà comunale, prima di progettare demolizione e rifacimenti, i texani dovrebbero comprarsi il terreno e vecchio stadio da parte di Antonio. Il Verona non sarà nuovamente in aprile di 2-3 anni, se non rimarranno i giocatori chiave per la risalita immediata da parte di Nicola. Sinceramente mi interessa molto di più l'aspetto sportivo, allenatore, conferma Sogliano, nuova squadra, questo è Stefano. Sogliano è lì che balla fra quella che può essere una proposta di una società di primo livello e quella che è la sua vera intenzione, quella di restare, salvo però avere quelle rassicurazioni che da presidio non ha ancora avuto. Diciamoci la verità, presidio metterà nulla di quello che è il suo capitale. Quando Zanzi, quando Puscasio dicono che tutto quanto quello che entra viene reinvestito nel Verona, è una condizione necessaria, perché poi è per forza deve essere così, perché non può che essere così, perché tutto deve derivare dal marchio, da quelle che sono le operazioni dunque di plusvalenza, quelle plusvalenze che ci saranno necessariamente anche stavolta e che forse che sicuramente andranno oltre, vedete che vi dico, andranno oltre Suslov, andranno oltre Belgali, andranno oltre Bellacoccia, perché sono un po' quelli designati. Mi piacerebbe tanto sapere se dobbiamo credere alle parole di Puscasio, che dice di avere le risorse per fare subito un grande salto in Serie A, tutto il mondo che parla di una società povera. 25 milioni ce li ha, bisogna capire quello che sarà, bisogna capire quanto si immagazzinerà, pardon, dalle plusvalenze, e quanto poi il Verona saprà fare le scelte giuste, perché Puscasio ha detto anche che se privilegiata la qualità rispetto alla quantità, però due terzi al centrocampo titolare sono arrivati dopo il mercato a mercato finito, quindi Gagliardini, quindi Akpak, Pro, che non avevano visto il campo di fatto nell'ultima stagione. Quindi tutto quanto è da parametrare, tutto quanto è da tradurre alla realtà. La realtà questo dice 20 punti, dice che devi vendere per forza per andare avanti, che poi da lì possa nascere una squadra che possa andare in Serie A, sì. Da qui a dire però che certamente il Verona tornerà in Serie A, perché sarà una squadra come il Sassuolo quest'anno, come il Venezia quest'anno, come le corazzate di una volta, quello non lo può dire presidio. Può dire di voler tornare in Serie A, non può presidio però alzare il monte ingaggi come è stato il Venezia di quest'anno, come il Monza di quest'anno, da lì che poi facendo una squadra di qualità, con le giuste scommesse, con i giusti giovani, con un bel allenatore, si possa tornare in Serie A, sì, però avere la certezza attraverso quello che è il disegno che hanno in mente un po' tutti, no? La corazzata che spacca il campionato, che arriva prima in classifica. Con questo presidio non lo può promettere. Speriamo di non fare la fine della Sampdoria, né carne né pesce, scrive questo amico Nicola ancora. In questo anno maledetto troppi giocatori chiave sono mancati per infortuni, altrimenti saremmo con Lecce Cremonese per giocarci la Serie A. Questo è Nicola. Il Verona non sarà nuovamente in A prima di 2-3 anni, questo sempre Nicola con i suoi dubbi, dubbi che sono un po' quelli di tutti, che è chiaro che il presidio deve dimostrare, no? Prima di comunque manifestare
un proprio interesse per lo stadio, muovere passi verso lo stadio e assicurare che comunque si costruirà una squadra per tornare in Serie A. Chiaro che il nodo in questo momento è Sogliano, prima ancora degli allenatori ce ne sono due che piacciono al Verona, uno in particolare che è Aquilani, che è in semifinale con il Palermo, doppia semifinale fra andata e ritorno. Ce n'è un altro che piace, che è Abate, della Juve Stabia, anche la Juve Stabia in semifinale, fra l'altro contro pronostico, vincendo ieri a casa del Modena con un gol dell'ex milanista Zeroli, ricorderete, uno dei grandi della covata d'oro pseudotale, no? Di qualche Milan fa, Camarda, liberali proprio a Catanzaro, no? A costruire un asse di trequartisti mica male, con Sissé, con il nostro Sissé adesso al Milan, con Rispoli, ex della Virtus di proprietà del Como. Prendere subito Inzaghi, dice questo amico, però Inzaghi fa come Sogliano, chiede ma che basi avrò, perché è chiaro che è la squadra che ti porta in Serie A al di là dell'allenatore, ed è chiaro che è la prima base, la prima garanzia dell'allenatore è la qualità della squadra. Avremo modo di parlare, naturalmente l'estate è appena cominciata, ma se neanche in estate, neanche il campionato è finito, domenica c'è Inter Verona, ma è chiaro che l'argomento non può che essere questo. Puscaglio nella sua intervista ha pensato di darci la caramellina a noi tifosi, dicendo che i soldi di Giovane sono stati reinvestiti, il problema è che come società in Lega valiamo meno di zero. Ci fermiamo qui, grazie a voi tutti, buon pomeriggio da Alessandro Tiro.

che aria tira. Microfoni aperti sullo sport veronese. La nostra voce, la vostra voce, su Radio Verona e in diretta anche su Telearena.

0: Devo cambiare auto. Offerte, sconti. Una scelta difficile.
1: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
0: Molin Auto. Ai Molini di San Michele, Verona.
2: La nuova stagione è partita!
3: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
2: Il trekking firmato CMP.
3: Il Made in Italy di Australian.
2: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
3: Tutte Tutte di Mercy, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
8: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
9: Scavolini Store, Verona Centro. Corso Milano 48, Verona.
10: Forza Verona!
11: Se perde Verona sto proprio male.
12: Forza Verona!
13: Forza Verona!
14: Volemmo che bene al Verona.
15: Volemmo che bene al Verona.
16: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
10: Volemmo che bene al Verona!
17: In collaborazione con
0: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
1: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Online. Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il procuratore di Napoli elenca i dettagli della maxi operazione della polizia che ha consentito di sgominare un'organizzazione criminale. Secondo l'accusa, alcuni appartenenti alle forze dell'ordine in cambio di denaro avrebbero effettuato accessi abusivi con le proprie credenziali per ottenere e commercializzare dati riservati. Decine gli indagati, destinatari delle misure cautelari, 4 in carcere, 6 a domiciliari, 19 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. È morto il giovane 18enne di Monopoli che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella sera di domenica 3 maggio. L'Ucraina ha abbattuto nella notte 111 droni russi ed è ancora sotto attacco, lo ha detto il presidente Zelensky. Mosca sta ritardando intanto lo scambio di prigionieri, come prevede l'accordo annunciato da Donald Trump lo scorso 8 maggio. È l'accusa che il difensore civico dell'Ucraina rivolge alla Russia. Sono 6 i casi sospetti di antivirus in Italia, dopo i 4 che erano sul volo KLM. Sono scattati gli accertamenti su una turista argentina e un cittadino britannico. I test sono stati effettuati su entrambi i pazienti e sono risultati negativi. Il tennis al Foro Italico è il giorno dei primi quarti di finale del tabellone maschile degli internazionali BNL d'Italia. Occhi puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona, www.radioverona.it. Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
2: Cadere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Radio Verona, Radio Verona, compile.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
3: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
2: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
4: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confondete con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona, in collaborazione con
8: Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: Sono le 14 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. La polizia di Stato di Verona ha arrestato due italiani di 30 e 40 anni accusati di aver rubato gasolio e prodotti fitosanitari da un'azienda vitivinicola di Grezzana. I due sono stati fermati nella notte tra il 9 e il 10 maggio con 180 litri di carburante appena sottratti. Secondo le indagini della squadra mobile, uno degli arrestati era dipendente della stessa azienda colpita. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche numerosi flaconi di diserbanti sospetti. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del Palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 Settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull'Andrangheta nel veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ore in corte d'assise in videocollegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Caporizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. Parte una nuova azione collettiva sul caso PFAS in Veneto contro Mitsubishi Corporation e ICG, società legate all'ex Miteni di Trissino. Alla class action hanno aderito 40.000 cittadini delle province di Verona, Vicenza e Padova per una richiesta di risarcimento complessiva da 2 miliardi di euro. L'iniziativa punta ad ottenere i danni per l'inquinamento delle acque e le conseguenze sanitarie causate dai perfluoroalchilici nel territorio veneto. A Verona il 16 e 17 maggio la conferenza Riumanizzare l'educazione porterà pedagogisti e docenti a confrontarsi sul futuro della scuola tra disagio giovanile, pensiero critico e pedagogie del rispetto. Stamattina a tempo reale ne abbiamo parlato con il sociologo e insegnante Stefano Cobello. Sentiamo.
4: La scuola indubbiamente è un cardine della società. Investire nell'educazione più che nell'istruzione permette a una società di costruirsi e vivere in un modo migliore. Molti problemi che noi vediamo oggi sono determinati dal fatto che si spinga molto sulle competenze più che sullo stare insieme e crescere insieme. La scuola deve essere uno spazio inclusivo, costruttivo dell'identità, della personalità, e non può solo basarsi sullo spingere verso alcune competenze perché si ha paura verso di un futuro tecnologico che deve, a cui per forza le persone devono adattarsi. Ecco perché noi ci rifacciamo moltissimo ai vecchi pedagogisti, che non sono tanto vecchi, perché sono poi i pilastri della nostra, del nostro essere insegnanti, e ci rivolgiamo a quegli insegnanti che credono in questa professione perché credono davvero che si possa costruire una società migliore.
3: La comunità maliana di Verona e il comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrah organizzano domenica mattina alla stazione di Porta Nuova un momento di ricordo e saluto per Moussa Jarrah prima del rientro della salma in Mali. Lo annuncia un comunicato del comitato che ribadisce la richiesta di Verità e Giustizia sulla morte del giovane avvenuta nell'ottobre 2024. Un secondo momento di preghiera è previsto martedì alla moschea di Verona. Parte domenica 17 maggio a Pescantina la rassegna Pescantina che scorre, promossa dal comune lungo il fiume Adige. Quattro appuntamenti fino al 7 giugno tra musica, sport, natura e attività per famiglie. Si comincia con parole e note sul fiume, giornata dedicata a musica musica e poesie dialettali veronesi tra Piazza San Rocco e il Lungadige Giacopini. Tutte le iniziative sono a partecipazione libera. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: Radio Verona Flashback.

Il programma sportivo in contemporanea, quest'oggi abbiamo ascoltato la voce del nostro Alessandro Di Pietro, ora si continua insieme, Alessandro lo ritroveremo alle 19 con Fuori Gioco, insieme fino alle 17, poi vi ricordo che sopraggiungerà il nostro Matteo Sandri a farvi compagnia, sono sempre Nadia De Nicolò, sì sarò la voce del mattino e vi tengo compagnia di pomeriggio in questo mercoledì davvero particolare, un po' diverso, se volete potete scrivermi 335 60 11 610, anzi ve lo dico, vi consiglio di segnare il 335 60 11 610, memorizzarlo lì sul telefono scrivendo Radio Verona, perché c'è un motivo, perché oggi pomeriggio giocheremo, c'è un premio per voi, ma subito i BTS.

0: suona
1: BTS, bravissimi. Poi per di più, per loro è difficile, dall'Asia fino a tutta l'Europa, tutto il mondo, ottenere così tanto successo, ma ci sono riusciti. Questo vuol dire che volere è potere. Nel frattempo mi ha raggiunto nei nostri studi la nostra Francesca Pellegrini.
2: Ciao Nadia, buon pomeriggio. No, sono quella delle malattie io.
1: No, aspetta, prima di parlare di malattie devo dire ai nostri ascoltatori, perché tu sai che i miei ascoltatori per me sono come la mia famiglia, devo dire che mi hai rimproverata,
2: anche
1: ci sono rimasta
2: malissimo,
1: perché io trasmetto con la porta aperta, hai ragione.
2: Sì,
1: ma a me non
2: assolutamente
1: mi piace, cioè non mi piace, non so se non piace.
2: A me non piace. E non sei l'unica che trasmette con la porta aperta, anche un mio collega,
1: Luca
2: Del Ponte,
1: esatto, che salutiamo ed abbracciamo, perché noi siamo sociali, siamo degli animali sociali, non ci piace isolarci da voi, dal resto della radio, da tutta la redazione, dall'amministrazione, dalla macchinetta che
2: ha. Ci stai un po' arrampicando sugli specchi, comunque va bene. Accetto.
1: Non c'è l'effetto, audio, quello che ci servirebbe.
2: Sì, tremendo, tremendo.
1: Allora, detto questo, parliamo invece di cose serie.
2: Sì, io parlo sempre di cose serie, come questa mattina abbiamo parlato di allergie, ora parliamo invece di una possibile, ecco, per scongiurare la possibile epidemia, non da antivirus, che come abbiamo saputo è un virus che conosciamo bene, che è tenuto sotto controllo, il paziente sudafricano che è ricoverato, che è stato controllato a Padova, diciamo che era sulla nave famosa da crociera, non è positivo, è negativo, quindi non ci sono problemi, la situazione è sotto controllo, sorvegliata ovviamente dal punto di vista sanitario, ma sotto controllo. Quello che preoccupa di più invece gli esperti è la

0: possibile epidemia che potrebbe arrivare quest'estate di chikungunya, quelle malattie che sono portate dai vettori come la zanzara tigre. Dirò una banalità, ma come è stato sottolineato questa mattina nel presentare il convegno, che è importante davvero, Nadia, sulle arbovirosi, queste si chiamano, così si chiamano queste malattie.
1: Fa già paura.
0: Fa già paura, ma no, ma non deve far paura, basta osservare delle precauzioni.
1: Dategli un nome, non so, un pochettino più, meno inquietante.
0: Beh, chikungunya è anche simpatico, dai, bisogna dire la verità. 19-20 maggio, Camera di Commercio, questo importante convegno internazionale su queste arbovirosi. Il professor Gobbi, che era stato anche ospite dei nostri studi a Med, del Medico Risponde, ha sottolineato il fatto di tenere presente queste due semplici cose. Primo, se si ha 30, 40 anni, 50, insomma, se si è un individuo in buona salute ed estate, il 15 agosto, il 3 luglio, il 25 settembre, si ha una febbre un po' anomala, senza presenza di altri sintomi, meglio farsi vedere subito, perché potrebbe essere anche una di queste malattie tipo chikungunya, West Nile, per evitare che poi il contagio si diffonda. Giusto, Nadia?
1: Giusto.
0: Questo sei
1: concordo.
0: D'accordo? Ecco, quindi attenzione, farsi vedere subito e poi semplicemente fare attenzione alle piante, ai nostri giardini che non abbiano ristagni d'acqua, perché potrebbero richiamare le zanzare che a loro volta sono vettori per la circolazione di queste malattie. Basta, ho finito.
1: No, è interessante, stavo pensando ai giardini in questo periodo di pioggia.
0: Assolutamente, che... infatti dopo l'uragano, chiamiamolo così, insomma quello che è arrivato lunedì, con il vento forte, con la pioggia battente, la grandine che ha riempito i vasi delle nostre piante, ecco, dopo lunedì bisognerebbe svuotare tutti i vasi per evitare ristagni, anche se c'è da dire la verità, le zanzare al momento non ci sono, c'è ancora freddino, no?
1: Per sì, cui... fortunatamente.
0: Però prendiamola come abitudine, poi magari vi daremo anche le date. Nei mercati cittadini saranno consegnate gratuitamente, saranno consegnati
1: i
0: larvicidi, esatto, non
1: sono
0: mi veniva il termine. Sei
1: mi
0: stata brava,
1: subito.
0: promossa.
1: Ascolta, comunque
0: forse perché li hai già presi anche in farmacia, magari, no?
1: Pensando...
0: Esattamente.
1: Sì, effettivamente secondo me sono utilissimi. Volevo informarti in conclusione del nostro splendido collegamento che da domani piove, quindi abbiamo detto con il temporale che c'è stato, in realtà nei prossimi giorni continuerà a diluviare.
0: Beh, speriamo che poi non ci siano fenomeni simili a quelli di lunedì,
1: no.
0: Dovrebbe piovere ma non in misura eccessiva, vedo dalle previsioni e da quello che ci ha detto anche il nostro Alessandro Azzoni, che puntualmente ci informa ogni sabato mattina.
1: E che salutiamo anche lui.
0: E che salutiamo sicuramente, sembra un ritornello, e che salutiamo, e che salutiamo.
1: Stiamo salutando tutti i colleghi. Siamo bravissime oggi.
0: Sì, esatto. Nessuno saluta noi, però. Vediamo se qualche ascoltatore ci manda un messaggio e ci saluta almeno. Li chiamiamo noi se non lo fanno loro, va
1: bene?
0: Secondo
1: me i messaggi li manderanno, sai perché, Francesca? Perché ho appena lanciato un giochino, tra poco per loro ci sarà un regalone, si scriveranno al 335 60 11
0: 610. Che bello,
1: 610.
0: Che regalo è? Giusto così per sapere.
1: Allora, tu hai parlato di giardini, io ti parlo di verde, dai facciamo un gioco, ti parlo di verde, poi
0: sì.
1: Ti parlo di 600.000 metri quadrati, ti dico
0: parco.
1: Vicino al bellissimo borghetto che c'è a Valeggio sul Mincio.
0: Inizia per cosa?
1: Finisce con
0: Sigurtà,
1: ah,
0: per caso?
1: Bravissima, grazie.
0: Che è bellissimo, è davvero uno splendido parco da visitare, uno dei più belli d'Europa, se non sbaglio tra i primi 3-4 d'Europa,
1: sì,
0: come
1: sì,
0: parco. Esattamente, bellissimo. Poi adesso ci sono anche i tulipani, se non sbaglio, non so se sia già passata ormai, forse è già passata la
1: stagione. No, ma ci sono ancora.
0: Ci sono ancora, quindi davvero se non avete la fortuna di vincere, andateci al Parco Sigurtà, e questo ve lo dico davvero così spontaneamente, non ci siamo messi d'accordo.
1: Assolutamente no, noi andiamo a braccio.
0: Assolutamente.
1: Grazie.
0: Bene.
1: Alla nostra
0: grazie
1: Francesca.
0: A te.
1: Grazie,
0: vado a lavorare.
1: Franci.
0: Ciao Nadia, buongiorno a tutti, buon pomeriggio.

0: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
1: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811, su Instagram digita The Dolls 2021. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Da oltre 40 anni, Apprente Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
11: Grande attesa per la partita di questa sera.
12: Siamo già qui.
13: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
12: Live dal territorio, tutto il giorno.
14: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
12: Radio Verona aumenta l'informazione.
15: Uno spettacolo come non si era mai visto.
12: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
13: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
12: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Mi piaci tanto, direttamente da Sanremo, 14:29, questo è Radio Verona On Air in diretta, siete con me, sono Nadia De Nicolò, vi faccio compagnia fino alle 17, ve l'ho già detto tante volte, come vi ho già anticipato, che con Radio Verona si vince, sì, la possibilità di accedere insieme al vostro lui, la vostra lei, il vostro figlio, il vostro amico, insomma con chi volete, la vostra amica, al Parco Giardino Sigurtà. Ci sono dei biglietti e per il primo o la prima che invierà un messaggio con bisogna fare un gioco davvero difficile, con la scritta Sigurtà, c'è un biglietto per due persone al numero 335 60 11 610. Quindi volete andare al Parco Giardino Sigurtà, questa splendida location in questi 600.000 metri quadrati di verde, di tulipani, di rose, di laghetti, c'è il labirinto, se magari il vostro amico o la vostra amica non vi sta così simpatico, vabbè, lo mandate lì, insomma basta scrivere Sigurtà e inviare questo messaggio al 335 60 11 610, però vi prego, è a esclusione di chi ha già vinto con Radio Verona. Quindi non avete mai vinto con Radio Verona? Volete vivere l'emozione del Parco Giardino Sigurtà? Però poi c'è questa bellissima opportunità, un biglietto valido per due persone che giungerà per l'appunto per farvi vivere questa splendida esperienza. A proposito di esperienze, vi ricordo che il Parco Giardino Sigurtà il prossimo 17 maggio, quindi la prossima domenica, farà vivere tante emozioni a grandi e piccini con il Buskers Park. Ci sarà la dama sospesa dalle 12 alle 15:30 con musica avvolgente, con un grandissimo impatto scenico. Ci sarà la danza aerea dalle 12:30 alle 16 e poi anche fino alle ore 17 con tantissime evoluzioni aeree, movimenti armoniosi. Ci saranno delle danzatrici, le bolle di sapone per i più piccini dalle 11:30 alle 15, la giocoleria sempre durante la giornata, i funamboli dalle 13 alle 16:30 in equilibrio su un filo, a me vengono già le vertigini, ma non solo, ci sarà un comico intrattenere, ci saranno i clown, i trampolieri, il mago, il tutto la prossima domenica il 17 maggio in questa splendida cornice del Giardino Parco Sigurtà. Quindi ve lo ripeto, il primo o la prima che non ha ancora vinto grazie a Radio Verona può scrivere semplicemente la parola Sigurtà e potrà entrare al Parco Giardino Sigurtà. Il biglietto non è valido solo per questa domenica ma per tutta la stagione estiva, con il suo lui, la sua lei, con chi vuole, un ingresso per due persone.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione da Luisa Ginetti. Sono stati ritrovati oggi la madre e i figli scomparsi in Friuli dopo essere partiti da Piacenza. Di Sonia Bottecchiari, 49 anni, e dei due ragazzi di 14 e 16 non si avevano notizie dal 20 aprile. Lo scorso 6 maggio la loro auto era stata ritrovata in un parcheggio a Tarcento, in provincia di Udine. Tutti e tre sono in buone condizioni di salute. Vendevano ad agenzie investigative private dati riservati di VIP, calciatori e cantanti. Oltre 1,5 milioni gli accessi abusivi alle banche dati di forze dell'ordine effettuati da due poliziotti. È questo il cuore dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli, guidata da Gratteri, emesse 30 misure cautelari. Impegno verso la NATO, relazioni migliori con l'Unione Europea, misure per la crescita e aumento delle spese per la difesa. Questi i temi al centro del King's Speech, il tradizionale discorso del re tenuto da Carlo III durante la cerimonia a Westminster. È intanto arrivata in una piazza in trepidante attesa davanti al Duomo di Reggio Emilia la principessa del Galles, Kate Middleton. Sarebbero oltre 1,700 le persone a cui sono state imposte in una sola volta misure di quarantena su una nave da crociera a Bordeaux. Una decisione d'emergenza arrivata dopo che un passeggero sarebbe deceduto a bordo per una gastroenterite. In corso test per valutare un possibile focolaio di norovirus. Tennis, vigilia dei quarti di finale al Foro Italico per Jannik Sinner, che domani affronterà Andrei Rublev. L'azzurro è sceso in campo alle 12:30 sul consueto campo 5 per allenarsi con Casper Ruud, che oggi alle 15 sfiderà Kachanov. Ma gli occhi sono puntati su Luciano Darderi, che in serata affronta lo spagnolo Hodar. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa,
2: più gonfia?
1: Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
5: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
6: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

ciao Maninni su Radio Verona, 14:50 minuti, siete con Nadia De Nicolò, ancora buon pomeriggio a tutti quanti voi. Complimenti a Giulia che si è aggiudicata 2 biglietti 2 per il parco giardino Sigurtà. Tantissimi messaggi ricevuti, vi ricordo che si giocherà ancora e poi ancora, ancora anche dopo le 17 con il nostro Matteo Sambogaro e poi ancora domani mattina io e voi e poi si continuerà Matteo Sandro, insomma per un po' di giorni c'è questa bellissima opportunità. Olivia Rodrigo

0: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
1: La nuova stagione è partita!
2: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
1: Il trekking firmato CMP.
2: Il Made in Italy di Australian.
1: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
2: Tutte di Mercy. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
1: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
3: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
4: Ehi, perché tutta questa fretta?
3: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
4: Non piace solo a te! Corriamo dalla nonna!
5: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, insomma, Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicezia con tutti.
9: Piacere.
8: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
8: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
11: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
12: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
13: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con
15: distributori di benzina al risparmio.
16: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
17: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3.
18: Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
19: Radio Verona, giravoce.

0: Force Gone, un capolavoro secondo me dell'anno scorso per ciò che concerne la musica internazionale. Siamo giunti nuovamente al momento in cui ci colleghiamo con la nostra redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Edizione informativa, quella in arrivo completata dal meteo, poi ancora insieme fino alle 17.
1: Sono le 15 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. La società Hellas Verona ha affidato allo studio internazionale Gensler la progettazione architettonica del futuro stadio che sorgerà nell'area del Bentegodi. Il progetto, già presentato al Comune di Verona, sarà sviluppato insieme a Sportium, Arup e Collier. L'obiettivo è realizzare un impianto moderno e polifunzionale capace di ospitare eventi sportivi e di intrattenimento con una forte integrazione nel contesto urbano cittadino. Resta ora il nodo della reperibilità dei fondi da parte dello Stato, indicati dal sindaco Tommasi in almeno il 30% del costo dell'opera. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale dopo il violento maltempo che tra lunedì e ieri ha colpito anche il veronese. Raffiche fino a 116 km orari, grandi e nubifragi hanno provocato alberi abbattuti, strade interrotte e danni ad edifici pubblici e privati, coinvolti in particolare Verona, Villafranca, San Martino Buonalbergo, Salizzole e Bevilacqua. Attivati 8 centri operativi comunali e decine di interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. C'è troppa energia nell'atmosfera, questi eventi estremi si ripeteranno sempre più spesso, spiega stamani dalle pagine dell'Arena il climatologo Luca Mercalli, così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
6: Da quando è iniziata la rivoluzione industriale, dalla fine del 700 sostanzialmente, la quantità di energia immessa in atmosfera sotto forma di calore prodotto è indubbiamente aumentata. Certamente c'è più calore disponibile in atmosfera e il calore da qualche parte si deve sfogare. In che modo? Lo abbiamo visto l'altro giorno, è bastato un po' di sole in più durante il giorno e lo scontro fra il calore prodotto dalla Valpadana e l'aria fredda arrivata in quota ha prodotto ciò che è sotto gli occhi di tutti a Verona città ancora in queste ore. Ora, sicuramente quello che abbiamo di fronte breve, nell'immediato, è un periodo turbolento.
5: Prende il via a giugno il nuovo sistema di raccolta differenziata nella prima circoscrizione di Verona, vale a dire centro storico San Zeno Cittadella, dove sarà operativo il cosiddetto modello misto. Prevede l'uso di cassonetti tramite tessera o app per secco e umido e il porta a porta per carta e plastica, superando i vecchi cassonetti aperti. Ai nostri microfoni l'assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari.
7: A giugno nei quartieri extrans Adige, quindi Veronetta, Cittadella, San Zeno, San Bernardino, non ci saranno più cassonetti aperti, ma saranno tutti cassonetti ad accesso controllato. Sono previsti servizi dedicati, quindi porta a porta dedicato per le utenze non domestiche di grandi dimensioni che fanno in particolare parecchio umido, penso a tutte le attività di ristorazione, ma non solo. E invece da settembre anche in ZTL i cassonetti aperti saranno sostituiti con cassonetti ad accesso controllato. Lì in ZTL è già partito il servizio dedicato per le utenze non domestiche porta a porta.
5: Sono due governatori leghisti del nord a guidare la classifica classifica di gradimento dei presidenti di regione, in testa Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65% delle preferenze, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, e quanto emerge dal sondaggio SVG all'ANSA. Dall'indagine emerge anche che nei primi 5 posti vi sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. È tutto, grazie dell'ascolto.
8: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
9: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
8: Ancora no, manca l'illuminazione.
9: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
8: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
9: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
10: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
13: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
13: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 14 maggio, vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Radio Verona, flashback.

Sam Smith, Unholy, 15 e 14 minuti, si apre un'altra ora da vivere insieme con me che sono Nadia. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, manca poco all'Arena di Verona per il grande ritorno di Amadeus con la grande sfida, e ci saranno tanti tantissimi ospiti, un evento importantissimo. Il noto conduttore veronese torna in Arena di Verona per la grande sfida Incontrarti 2026, un evento che unisce musica ma soprattutto tanta tantissima solidarietà, e lo potremo vivere il prossimo venerdì, il 15 di maggio. C'è ancora qualche biglietto, è disponibile se guardate online. L'anfiteatro ospiterà la seconda edizione della grande sfida Incontrarti, un evento importantissimo che vede il ritorno per l'appunto di Amadeus alla conduzione, con tanti ospiti, tantissima musica, tantissimi spettacoli. Tra poco continuiamo insieme a parlarne, subito arriva Madame

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
2: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
3: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
4: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
7: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, ho ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
9: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
10: Grande attesa per la partita di questa sera.
11: Siamo già qui.
12: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
11: Live dal territorio, tutto il giorno.
13: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
11: Radio Verona aumenta l'informazione.
14: Uno spettacolo come non si era mai visto.
11: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
12: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
11: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Grande evento da vivere a Verona, la grande sfida in arena. Il noto, notissimo conduttore veronese Amadeus torna così nel nostro anfiteatro Scaligero per una kermesse che unisce spettacolo, musica, arte, ma soprattutto tanta solidarietà. E l'anfiteatro romano ospiterà per l'appunto la seconda edizione della grande sfida, un evento straordinario che vede per l'appunto il ritorno di Amadeus con tanti artisti. Al fianco di Amadeus ci sarà Federico Parlanti con la partecipazione speciale di Paolo Ruffini, reduce dal trionfo di Ding Dong Down, che tornerà in veste proprio di ospite d'onore. Ci sarà Francesco Renga e le stelle di Notre Dame de Paris. Mi piace l'accento parigiano, Notre Dame de Paris, l'accento francese. Poi ci sarà un momento magico con Matteo Setti e il tempo delle cattedrali, accompagnato dal passo a due della ballerina sorda Carmen Diodato e dal danzatore Marco Fagioni. Non è finita qua, ci sarà il grande omaggio, la grande musica d'autore, ovviamente, che vivremo tutti quanti insieme emozionandoci, le colonne sonore del cinema eseguite dall'Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal maestro Diego Basso, la pittura dal vivo di Francesco Canale, l'artista senza braccia che trasformerà una tela bianca in un'opera d'arte proprio sul palco, e la lirica internazionale. Quindi ci sarà questo grandissimo evento da vivere tutti quanti insieme. L'intero ricavato della serata sarà devoluto a progetti solidali gestiti dalla grande sfida, dalla Caritas diocesana veronese, da l'Unitalsi di Verona, insomma tutto in beneficenza. Un evento davvero importantissimo da vivere in arena a Verona, un evento al quale non mancare. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. È rintracciata Sonia Bottacchiari e i due figli spariti da Piacenza dal 20 aprile. La donna e i due ragazzi sono in buone condizioni di salute, ma non vogliono far sapere dove si trovano. Tutti e tre sono in un contesto di adeguate situazioni alloggiative e in generale di vita, riferisce la procuratrice di Piacenza, Pradella. I dati dei VIP rubati da banche dati attraverso accessi abusivi venduti. La procura di Napoli ha scoperto un mercato nero di informazioni su cantanti, attori e calciatori messo in piedi da agenti infedeli con la complicità di dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, INPS e Poste. Si contano in tutto 30 indagati e una decina di arresti. Un nuovo caso di una nave da crociera focolaio di virus, questa volta di gastroenterite. Oltre 1700 persone in quarantena dopo la morte di un passeggero di 90 anni per sospetto norovirus. Tra i 1233 passeggeri, per lo più britannici e irlandesi, circa una cinquantina hanno manifestato sintomi. Sono in corso test per rilevare l'eventuale presenza del virus. Il ministro della Sanità britannica, Wes Streeting, si appresta a dimettersi per avviare una sfida formale alla leadership del premier Starmer, secondo quanto riferito da alcuni suoi alleati al Times. Secondo il giornale, è in corso la raccolta delle firme di almeno 81 deputati laburisti necessari ad avviare la procedura di sfida alla leadership. La Commissione europea ha presentato un nuovo pacchetto passeggeri per semplificare la prenotazione dei viaggi ferroviari nell'Unione europea, soprattutto quelli transfrontalieri e con più operatori, introducendo il principio un viaggio, un biglietto, pieni diritti. Le piattaforme dominanti dovranno offrire anche i biglietti della concorrenza. È tutto, ma più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro? Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro? 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro? Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
5: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
9: Cadere!
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: con Justin Bieber alle 15:46 minuti su Radio Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, siete sempre in compagnia di Nadia, insieme fino alle ore 17 con le notizie che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche le curiosità che noi giungono dall'Italia e dal mondo, e con tutti i nostri colleghi che sono sempre prontissimi nell'aggiornarci sui vari argomenti che riguardano proprio Verona e la provincia. E c'è con noi Silvia Beltrami. Buongiorno Silvia. Cioè, ti sei fatta una corsa. Ma a proposito di correre, ci colleghiamo?
1: Sì.
0: Bisogna anche correre in bici.
1: Brava. Infatti poco fa l'assessore alla mobilità del Comune di Verona, Tommaso Ferrari, ha annunciato che il Borgo Roma sarà collegato al centro storico entro 8 mesi da un'altra ciclabile. Dunque, al momento c'è quella che costeggia Viale Piave, che porta in Borgo Roma. Adesso la nuova ciclabile partirà proprio da sotto i nostri studi, diciamo Corso Porta Nuova, farà Via Battisti, quella degli Angeli, che diventerà, attenzione, a senso unico di marcia, dunque lato direzione, diciamo, tribunale. Passerà questa ciclabile, che sarà bidirezionale ovviamente con tanto di cordolo, passerà nella via del tribunale. Anche qui verranno eliminati tutti i parcheggi delle macchine sulla destra, poi proseguirà su via del Fante, quindi passerà davanti all'ex carcere e si immetterà a sinistra verso la via, quella che porta in via Basso Acquar, diciamo, da via Basso Acquar proseguirà poi fino e andrà a collegarsi con quella esistente che c'è già in via San Giacomo. Sono 4,2 chilometri di pista ciclabile, che appunto unirà Corso Porta Nuova con Borgo Roma.
0: Quindi insomma,
1: sì, ecco, proseguirà su via Manara, ecco, dopo diciamo Basso Acquar, via Manara, via Molinara, via Volturno, e si unirà con quella esistente di via San Giacomo. Obiettivo, ha detto, è la massima protezione dei ciclisti dal traffico motorizzato. Infatti sarà una pista ciclabile proprio con tanto di cordolo, cioè una vera ciclabile.
0: Quindi ci saranno delle modifiche anche praticamente sotto la nostra sede.
1: Esatto, sì, via Battisti sarà a senso unico, adesso è a doppio senso dagli Angeli in giù. Esatto. Adesso sarà completamente tra 8 mesi, insomma, tempo che...
0: Quindi si organizzeranno anche per far uscire,
1: certo,
0: tutti dal,
1: esatto,
0: parcheggio.
1: Esatto, i lavori inizieranno lunedì prossimo.
0: Grazie, gentilissima come sempre la nostra Silvia Beltrami, prontissima ad aggiornarci, che ritroveremo nel corso del nostro pomeriggio sempre qui su Radio Verona, la prima unica radio di Verona. Vi ricordo ancora il 335 60 11 610 per interagire con noi. Sorrido perché la nostra Silvia praticamente è già scappata al secondo piano nel frattempo che parlavo. Velocissima, eh.

0: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
1: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
0: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
4: Chiama 045 561 500.
5: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
6: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere!
7: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
11: E quale sarebbe la solita merenda?
12: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
13: Da lunedì al venerdì alle 19, lo sport è protagonista su Radio Verona con Fuori Gioco. Alessandro De Pietro vi racconta il mondo sportivo veronese con ospiti, opinioni e voi ascoltatori protagonisti. Fuori Gioco, questa sera alle 19, è solo su Radio Verona.
14: In collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.

0: novità su Radio Verona. Jayla, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight. Grinta che ci porta verso un altro ampio spazio informativo sulla prima unica radio di Verona. Si torna insieme in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in città ma anche in provincia, nella nostra regione. Edizione informativa locale completata anche dal meteo. A seguire un altro flashback, un altro salto nel passato.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati. La Polizia di Stato di Verona ha arrestato due italiani di 30 e 40 anni accusati di aver rubato gasolio e prodotti fitosanitari da un'azienda vitivinicola di Grezzana. I due sono stati fermati nella notte tra il 9 e il 10 maggio con 180 litri di carburante appena sottratti. Secondo le indagini della squadra mobile, uno degli arrestati era dipendente della stessa azienda colpita. Nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati anche numerosi flaconi di diserbanti sospetti. Tra poco in cronaca tutte le altre principali notizie.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. Via libera della Giunta di Verona al progetto di riqualificazione del palasport cittadino. Servono quasi 3 milioni di euro per ammodernare spogliatoi, servizi, pavimentazioni e insonorizzazione della struttura, che potrà anche cambiare nome grazie alla sponsorizzazione privata. Intanto proseguono i lavori sui ponti del canale Camuzzoni e sulla rete del gas in via 20 settembre a Veronetta, nell'ambito degli interventi collegati alla filovia e ai sottoservizi cittadini. Nuove pesanti dichiarazioni al processo sull'andrangheta nel veronese da parte del collaboratore Nicola Toffanin, detto l'avvocato, ascoltato per ore in corte d'assise in video collegamento da una località protetta. Toffanin ha ricostruito rapporti tra clan di Isola Caporizzuto e Verona, parlando di estorsioni, incendi, armi e false fatturazioni. Il collaboratore ha confermato il legame con esponenti delle famiglie Arena e Giardino e ha raccontato episodi legati anche al controllo delle sale slot e ad azioni intimidatorie nel quartiere di Borgo Roma. Parte una nuova azione collettiva sul caso PFAS in Veneto contro Mitsubishi Corporation e ICG, società legate all'ex Miteni di Trissino. Alla class action hanno aderito 40.000 cittadini delle province di Verona, Vicenza e Padova per una richiesta di risarcimento complessiva da 2 miliardi di euro. L'iniziativa punta ad ottenere i danni per l'inquinamento delle acque e le conseguenze sanitarie causate dai perfluoroalchilici nel territorio veneto. A Verona il 16 e 17 maggio la conferenza Riumanizzare l'educazione porterà pedagogisti e docenti a confrontarsi sul futuro della scuola tra disagio giovanile, pensiero critico e pedagogie del rispetto. Stamattina a tempo reale ne abbiamo parlato con il sociologo e insegnante Stefano Cobello. Sentiamo.
6: La scuola indubbiamente è un cardine della società. Investire nell'educazione più che nell'istruzione permette a una società di costruirsi e vivere in un modo migliore. Molti problemi che noi vediamo oggi sono determinate dal fatto che si spinga molto sulle competenze più che sullo stare insieme e crescere insieme. La scuola deve essere uno spazio inclusivo, costruttivo dell'identità, della personalità, e non può solo basarsi sullo spingere verso alcune competenze perché si ha paura verso di un futuro tecnologico che deve, a cui per forza le persone devono adattarsi. Ecco perché noi ci rifacciamo moltissimo ai vecchi pedagogisti, che non sono tanto vecchi. perché sono poi i pilastri della nostra, del nostro essere insegnanti, e ci rivolgiamo a quegli insegnanti che credono in questa professione perché credono davvero che si possa costruire una società migliore.
5: La comunità malliana di Verona e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Jarrah organizzano domenica mattina alla stazione di Porta Nuova un momento di ricordo e saluto per Moussa Jarrah prima del rientro della salma in Mali. Lo annuncia un comunicato del comitato che ribadisce la richiesta di verità e giustizia sulla morte del giovane avvenuta nell'ottobre 2024. Un secondo momento di preghiera è previsto martedì alla moschea di Verona. Parte domenica 17 maggio a Pescantina la rassegna Pescantina che scorre, promossa dal comune lungo il fiume Adige. Quattro appuntamenti fino al 7 giugno tra musica, sport, natura e attività per famiglie. Si comincia con parole e note sul fiume, giornata dedicata a musica e poesie dialettali veronesi tra piazza San Rocco e il Lungadige Giacopini. Tutte le iniziative sono a partecipazione libera. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
5: Le previsioni per domani, giovedì 14 maggio, vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci, anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
7: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
7: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
8: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
9: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
8: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
10: Radio Verona, flashback.

perdono. Tiziano Ferro che torna proprio con questa canzone famosissima che abbiamo canticchiato insieme negli ultimi minuti, questa volta con Lazza, nuovissimo brano che potremo ascoltare a partire dal prossimo venerdì, una riedizione della canzone per festeggiare 25 anni di successi, canzone che già all'epoca dell'uscita era stata davvero una canzone proiettata verso il futuro. Sentita strofa inedita di Lazza e nuova strumentazione del brano che vivremo tutti quanti noi, certificheranno poi l'attualità di una canzone che era già bella, bellissima anni fa, nel 2001, quindi rivivremo nei prossimi giorni una nuova edizione, una riedizione musicale, sempre con voce di Tiziano Ferro, ma questa volta accompagnato da Lazza, e sarà senz'altro un grande successo per la prossima estate. A proposito di successi per l'estate, eh sì, Serena Brancale, Levante, Delia, è una delle canzoni più trasmesse da tutte le emittenti radiofoniche della nostra penisola, quella che ci ricorda un po' una pubblicità di un detersivo degli anni 90. Al mio paese

0: La nuova stagione è partita!
1: Addosso Buono c'è la nuova collezione tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
0: Il trekking firmato CMP.
1: Il Made in Italy di Australian.
0: E le migliori marche sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
1: Tutte di Merci. Viale Europa Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
0: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
1: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere!
6: Cadere!
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai, tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
10: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
12: Forza Verona!
13: Se perde Verona sto proprio male.
14: Forza Verona!
15: Forza Verona!
16: Volemmo che bene al Verona.
17: Volemmo che bene al Verona.
18: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
12: Volemmo che bene al Verona!
19: In collaborazione con
20: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
21: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: visto, Silvia, ogni volta che giungi tu a trovarmi nei nostri studi, no, cioè, c'è sempre la musica da sulle mani.
1: Esatto, esatto.
0: Ho voglia di aperitivo. Dopo, quando finiamo di lavorare, dobbiamo andare a farci un giretto sugli Stone, io e te.
1: Sì.
0: Però non c'è molto da festeggiare, perché stavo vedendo il meteo e ahimè nei prossimi giorni sono nuovamente previste le piogge, ed è proprio di questo di cui tu mi vuoi parlare.
1: Sì, perché intanto il presidente della regione ha decretato lo stato di emergenza regionale dopo il disastro dell'altra sera, ma anche in previsione di quello che potrebbe avvenire tra domani e venerdì. Adesso ovviamente mettono le mani avanti e la Protezione Civile ha diramato proprio un avviso di allerta gialla, cioè di criticità idrogeologica per i temporali che dovrebbero appunto arrivare domani fino alla mezzanotte di venerdì. Pare fenomeni intensi localmente con quantitativi di pioggia consistenti. Intanto AMIA sta procedendo sempre nel controllo dei parchi cittadini, che resteranno chiusi comunque anche domani. Quindi attenzione, meglio questa volta prevenire piuttosto che appunto trovarsi di fronte a dei disastri come lunedì sera.
0: Sì, che è stato impressionante quello di lunedì.
1: Sì, ma soprattutto non era stata annunciata, è stata una cosa proprio così, ci hanno detto, insomma, anche il nostro meteorologo ha detto che non era stata annunciata. Si sapeva che sarebbe arrivato un temporale, ma non di quella portata.
0: No,
1: certo.
0: Grazie Silvia, ti aspetto successivamente per altri collegamenti e poi ti aspetto sugli Stone in piazza per
1: certo.
0: L'aperitivo, perché quello
1: certo.
0: È no, ormai bisogna farlo. Quando si dicono le cose si fanno. Arrivano YouTube, Happiness.

0: poi tutta la loro grinta a seguito della band Happiness. 16:32 minuti. A proposito di grinta, parliamo anche di sport, di basket e non solo, perché c'è il nostro Alessandro Del Rico che si è già collegato con noi. Buon pomeriggio Alessandro, buon mercoledì.
1: Buon pomeriggio a tutti. Ieri la Tezenis ha cercato di chiudere la serie di quarti di finale di basket di A2 a Brindisi, purtroppo non c'è riuscita, ha fatto una partita un po', diciamo, a sprazzi, in alcuni momenti ha giocato bene, in altri meno, ha perso alla fine di 7 punti, 77-70, è stata condannata soprattutto da un secondo quarto giocato non all'altezza, al termine del quale anche per via di una tripla sparata alla disperata sulla sirena dalla propria metà campo da un giocatore Radonic della squadra di casa, ha chiuso a meno 14, che poi è diventato un meno 16 all'inizio della ripresa. Rimontare in queste condizioni di forte svantaggio ovviamente è difficile, eppure nell'ultimo quarto la squadra ci ha creduta, si è affidata alle mani di McGee, che è sicuramente il leader per quanto riguarda i momenti difficili della formazione veronese. McGee che ha chiuso quota 24, quindi un bottino personale fatto anche di medie molto alte di tutto riguardo, però non è stato sufficiente. Verona ha rimontato fino a meno 4 e poi qualche imprecisione, soprattutto alla squadra di casa davanti al proprio pubblico che non voleva lasciare, questo purtroppo ci è stato fatale. Insomma, si va a gara 4 già domani sera, sapete che si gioca un giorno sì un giorno no in questo periodo, sempre a Brindisi, dove Verona conta di chiudere i conti, ma in questo momento si trova in vantaggio per 2-1. Il fattore campo ovviamente porta i pugliesi a dare il massimo per cercare di impattare la serie sul 2-2 e poi venire a giocare la bella qui domenica. Insomma, ce ne saranno di belle ancora da raccontarvi nel corso della nostra trasmissione On Fire. Venerdì contiamo di festeggiare insieme l'approdo alle semifinali, diversamente ci concentreremo sulla bella che sarebbe eventualmente in programma domenica a Verona. A te la linea.
0: Grazie Alessandro Del Rico, festeggeremo insieme anche io e te, perché Basket on Fire va in onda anche il sabato mattina alle 10. Ora arriva l'informazione nazionale e internazionale.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. La premier Meloni torna nell'aula del Senato per rispondere alle interrogazioni dei gruppi parlamentari. L'appuntamento con il Premier Time è dalle 16:30 a Palazzo Madama. Al centro del confronto c'è soprattutto l'economia, tra crescita, costo della vita, politiche per famiglie e imprese e il piano casa. Siamo pronti, il sistema funziona, i cittadini possono stare tranquilli, lo ha detto il ministro della Salute Schillaci al Question Time in aula alla Camera, rispondendo a un'interrogazione in merito ai rischi di diffusione dell'antivirus in Italia. I medici ospedalieri lanciano intanto l'allarme, il sistema non reggerebbe oggi una nuova pandemia. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, è arrivato in Cina in vista di un vertice in cui verranno discussi importanti temi globali con il suo omologo Xi Jinping, dal commercio internazionale alla guerra in Iran e a Taiwan. Un caccia americano pattuglia intanto le acque dello stretto di Hormuz. Teheran avverte: Hormuz è sotto il nostro controllo. Se gli Stati Uniti attaccano, reagiremo. Calcio: Roma-Lazio anticipata alle ore 12 e finale degli internazionali di tennis posticipata alle 17:30. È questa l'idea su cui starebbero lavorando la Lega Serie A e la prefettura per trovare una soluzione che permetta di disputare domenica il derby capitolino. È tutto, a più tardi.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia Romagna.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

è bella, Duran Duran su Radio Verona, 16:47 minuti. Siamo praticamente quasi in conclusione del nostro lungo viaggio vissuto insieme a partire dalle ore 12, perché vi ricordo che poi dalle ore 17 con voi ci sarà il nostro Matteo Sambugaro a farvi compagnia, ad accompagnarvi verso l'altro grande appuntamento sportivo della serata di Radio Verona, ovvero l'appuntamento con Fuorigioco con Alessandro De Pietro ogni sera a partire dalle 19. Poc'anzi abbiamo parlato con i nostri inviati, con la nostra Silvia, e della probabilità dell'arrivo di un altro temporale alquanto forte domani o dopodomani, comunque nelle prossime ore. Ci sono comunque i dati, sono stati pubblicati in riferimento alla tempesta che abbiamo vissuto invece l'altra sera, e Confagricoltura Verona sta ricevendo tante numerose segnalazioni per frutteti danneggiati, ma non solo frutteti, dalla grandine in un'ampia davvero, in un'area davvero ampia, ampissima, che va dall'entroterra del lago, in primis Lazzise e Castelnuovo, alla Valpantena fino a Soave. Quindi ci sono stati davvero tanti danni portati dal temporale che abbiamo vissuto a Verona in provincia per ciò che concerne l'agricoltura e le piantagioni, che purtroppo sono state colpite anche dalla grandine. Jonas Blue ora sulla prima unica radio.

0: una cover di una canzone che ascoltavamo in gioventù, vero Tiziana? Questa vero. Di Jonas Blue. Dai, che ti ho fatto tornare giovane. Anche io sono tornata giovane per almeno 3 minuti. Sono tornata una ragazzina, ero qua che praticamente cantavo su Quarciagona nel corridoio questa canzoncina. Tiziana Abbronzato che ci raggiunge perché ha degli aggiornamenti importantissimi che riguardano il nostro territorio. Buonasera Tiziana.
1: Buonasera a voi, è vero, questa musica mette anche di buon umore, non soltanto noi, ma è una musica allegra. Parliamo invece di un argomento che deve interessare tutti coloro che abitano in prima circoscrizione in città, perché da giugno cambia il sistema di raccolta, ovvero arrivano i cosiddetti cassonetti intelligenti, o meglio, servirà una tessera o un'app per conferire i rifiuti dentro i cassonetti. Ad oggi invece l'accesso è libero, basta alzare il coperchio e si possono buttare. Dunque, da giugno AMIA fa partire nei quartieri extra Ansa Adige, ovvero la zona della città antica, questo sistema di conferimento dei rifiuti. Nei quartieri San Zeno, Cittadella e Veronete, attenzione perché dopo l'estate tocca anche alla ZTL. Pensate, sono 18.000 i veronesi che dovranno adeguarsi, 6.000 le attività economiche, ma io ho chiesto al presidente Bechis di AMIA, benissimo, noi siamo tutti bravi, ma come si fa che quando si fa la spesa siamo carichi soprattutto di imballaggi? Anzi, chissà, come Telerina faremo nei prossimi giorni magari un'inchiesta per vedere quanti chilogrammi di rifiuti produciamo noi quando scartiamo tutto ciò che compriamo.
0: Però lo sai che è vero, ci pensavo anch'io, spesso e volentieri, sai, comunque ovviamente io faccio la differenziata, ti trovi con tantissima plastica, tantissima carta e dici ma da dove arrivano tutta questa plastica e tutta questa carta, come ho fatto a produrla?
1: Ma io ti dico, ma soprattutto ci rendiamo conto dove va a finire? Qui c'è un grosso problema perché AMIA ovviamente riesce a smaltire, noi riusciamo a smaltire abbastanza con la differenziata, c'è un recupero, ancora non siamo nei livelli ottimali, si spera nell'arco di qualche anno di raggiungere il 75%, però tutto questo materiale inquina. E qualche giorno fa ci spiegavano ad AMIA, anzi non solo AMIA, che ad esempio anche la pellicola che noi usiamo a casa per confezionare gli alimenti, ad esempio quelli che non utilizziamo, quelli che abbiamo che non abbiamo
0: anche
1: mangiato,
0: quelli che metti in frigo perché sennò si rovinano.
1: Purtroppo anche questi contengono delle sostanze altamente inquinanti. Il fatto è che quando si va alla spesa è così, altrimenti bisogna andare a cercare magari prodotti nei mercati ortofrutticoli, i mercati a chilometro zero che sono sempre anche utili, e quindi fare degli acquisti di prodotti non confezionati, ma non tutto è possibile. Stiamo un po' attenti, voilà.
0: È vero, acquisti più consapevoli. Grazie alla nostra Tiziana Abbronzato, un abbraccione e dai, ci sentiamo nei prossimi collegamenti, nei prossimi aggiornamenti. Noi dobbiamo salutarci, noi ora niente perché il tempo è passato velocemente. Noi ci ritroviamo, ciao Tiziana, ciao che ancora nei nostri studi, che carina. Ci ritroviamo domani mattina per vivere insieme la mattinata di Radio Verona, eccezionalmente ci siamo sentiti questo pomeriggio. Quindi domani dopo l'informazione delle ore 9 si ritorna al solito orario a suon di notizie che arrivano dal nostro territorio, dall'Italia, dal mondo, con tutti i collegamenti, con tutti i nostri inviati. Tra poco con voi, proprio tra pochissimi minuti, ci sarà il nostro Matteo Sambucaro a farvi compagnia fino alle 19, poi come ho detto poc'anzi anche fuori gioco con Alessandro De Pietro. Arriva anche l'informazione di Radio Verona. Vi auguro un ottimo mercoledì sera, un abbraccione radiofonico da Nadia Nicolò.
2: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
3: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
2: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili. con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
11: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
12: Grande attesa per la partita di questa sera.
13: Siamo già qui.
14: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
13: Live dal territorio, tutto il giorno.
15: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche
13: Radio Verona aumenta l'informazione.
16: Uno spettacolo come non si era mai visto.
13: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
14: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
13: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovate e bentrovati. La società Hellas Verona ha affidato allo studio internazionale Gensler la progettazione architettonica del futuro stadio che sorgerà nell'area del Bentegodi. Il progetto, già presentato al Comune di Verona, sarà sviluppato insieme a Sportium, Arup e Collier. L'obiettivo è realizzare un impianto moderno e polifunzionale capace di ospitare eventi sportivi e di intrattenimento con una forte integrazione nel contesto urbano cittadino. Resta ora il nodo della reperibilità dei fondi da parte dello Stato, indicati dal sindaco Tommasi in almeno il 30% del costo dell'opera. Tra poco in cronaca tutte le altre ultime notizie.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale dopo il violento maltempo che tra lunedì e ieri ha colpito anche il veronese. Raffiche fino a 116 km orari, grandine e nubi fragi hanno provocato alberi abbattuti, strade interrotte e danni ad edifici pubblici e privati, coinvolti in particolare Verona, Villafranca, San Martino Buonalbergo, Salizzole e Bevilacqua. Attivati 8 centri operativi comunali e decine di interventi dei vigili del fuoco e della protezione civile. C'è troppa energia nell'atmosfera, questi eventi estremi si ripeteranno sempre più spesso, spiega stamani dalle pagine dell'Arena il climatologo Luca Mercalli, così stamani a tempo reale il previsore meteo Alessandro Azzoni.
4: Da quando è iniziata la rivoluzione industriale, dalla fine del 700 sostanzialmente, la quantità di energia immessa in atmosfera sotto forma di calore prodotto è indubbiamente aumentata. Certamente c'è più calore disponibile in atmosfera e il calore da qualche parte si deve sfogare. In che modo? Lo abbiamo visto l'altro giorno, è bastato un po' di sole in più durante il giorno e lo scontro fra il calore prodotto dalla Valpadana e l'aria fredda arrivata in quota ha prodotto ciò che è sotto gli occhi di tutti a Verona città ancora in queste ore. Ora, sicuramente quello che abbiamo di fronte breve, nell'immediato, è un periodo turbolento.
3: Prende il via a giugno il nuovo sistema di raccolta differenziata nella prima circoscrizione di Verona, vale a dire centro storico San Zeno Cittadella, dove sarà operativo il cosiddetto modello misto. Prevede l'uso di cassonetti tramite tessera o app per secco e umido e il porta a porta per carta e plastica, superando i vecchi cassonetti aperti. Ai nostri microfoni l'assessore alla transizione ecologica Tommaso Ferrari.
5: A giugno nei quartieri extra Ansadige, quindi Veronetta, Cittadella, San Zeno, San Bernardino, non ci hanno più cassonetti aperti, ma saranno tutti cassonetti ad accesso controllato. Sono previsti servizi dedicati, quindi porta a porta dedicato per le utenze non domestiche di grandi dimensioni che fanno in particolare parecchio umido, penso a tutte le attività di ristorazione, ma non solo. E invece da settembre anche in ZTL i cassonetti aperti saranno sostituiti con cassonetti ad accesso controllato. Lì in ZTL è già partito il servizio dedicato per le utenze non domestiche porta a porta.
3: Sono due governatori leghisti del nord a guidare la classifica di gradimento dei presidenti di regione, in testa Massimiliano Fedriga, Friuli Venezia Giulia, con il 65% delle preferenze, in crescita di un punto rispetto al 2025, seguito dal Veneto Alberto Stefani al 58%, è quanto emerge dal sondaggio SVG all'ANSA. Dall'indagine emerge anche che nei primi 5 posti vi sono 3 presidenti delle regioni del sud. Al terzo il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto, con il 53%, quarto Antonio De Caro in Puglia al 51% e quinto Roberto Fico in Campania al 47%. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Serata in centro zero stress?
10: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
9: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
1: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

7:45 e 15 minuti, aspetta che lo diciamo giusto. Buon mercoledì 13 maggio, ben trovate, buona serata, Matteo Sabugaro in vostra compagnia, si sta insieme fino alle 19, la musica ovviamente la vera protagonista, saluto anche Nadia Di Nicolò, i colleghi della redazione che ci hanno tenuto, vi hanno tenuto compagnia fino a, ad adesso. Intanto io lo ricordo, il numero per essere dei nostri 335 60 11 610, questo è il nostro WhatsApp. Fra poco andiamo indietro nel tempo, il 13 di maggio di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose che ci riportano a questa giornata, così magari impariamo qualcosa di nuovo, potete anche rivendervelo magari questa sera durante l'aperitivo, la cena o qualcosa con amici, parenti, colleghi, insomma chi più ne ha più ne metta. 335 60 11 610, dicevo, segnatelo questo numero perché durante il nostro spazio insieme andremo anche a giocare, regaleremo alcuni biglietti. Intanto Sophie Tucker con Boba.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: Non mi sa imbucare la fuoiatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sento salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045-561-500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
4: A San Siro il Verona, la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
5: In collaborazione con distributori di benzina al risparmio.
6: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact da 50 anni. Tradizione di famiglia.
7: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3. Colorificio prima mano, colore in primo piano. A Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.
8: Caro amico, ti ho scritto. Ero al solito posto, giuro t'ho visto al nostro bar. Hanno stravolto tutto.

0: Amico, come va? Non ti sento da un po'. Già divise il futuro. Come va? Tu lo sai, io lo so.
1: State ascoltando Radio Verona alle 17.28. Buona serata, buon mercoledì, giro di boa della settimana, come vi piace dire, perché no, dal mercoledì in poi si può, si è legittimati a guardare avanti, no, verso quello che è il weekend. Non lo so, io la vedo così, per darmi un po' di sprone e fiducia, anche se da domani allerta gialla, ma di questo magari torneremo a parlare, con il meteo non proprio il massimo, ecco, diciamo così, perché insomma piogge e che avranno culmine poi nella giornata di sabato. Insomma, ne parleremo. Andiamo indietro nel tempo. 13 maggio di un po' di anni fa, 1994, debutta nelle sale Il Corvo. Sono passati 32 anni, non può piovere per sempre, questo l'incipit. 1986, compie 40 anni Robert Pattinson, attore hollywoodiano. E poi nasceva nel 1950 Stevie Wonder. E vediamo, bon, basta, perfetto. Anzi, 1909, questo lo ricordiamo, partiva il primo Giro d'Italia, 117 anni fa, avete capito? Alla mezz'ora, fra poco, l'informazione, quella dall'Italia del mondo. Intanto Dermot Kennedy con Jones.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. A Palazzo Madama la Premier Meloni risponde alle interrogazioni e risposta immediata dei gruppi parlamentari. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito. Mentre citando il quadro geopolitico, la Premier ha avvertito le tensioni incideranno sulla crescita. Un drone, presumibilmente di Hezbollah, è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura, in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. Sonia Bottachiari e i suoi due figli di 14 e 16 anni sono stati ritrovati in buone condizioni di salute dai carabinieri. Lo comunica in una nota la procuratrice di Piacenza, Pradella, che spiega che i ragazzi si sono allontanati volontariamente insieme alla madre. La donna ha manifestato timori e preoccupazioni se venisse scoperto il luogo dove si è rifugiata. La bimba era nata da poco, ma già non respirava più quando una ragazzina di 15 anni l'ha portata in braccio nel pronto soccorso di Sarno, in provincia di Salerno. Inutili i soccorsi, per la neonata non c'era più nulla da fare. L'ipotesi più accreditata è di un parto casalingo finito male. Tennis, lesione al retto femorale, questo l'esito degli esami svolti da Lorenzo Musetti, che non parteciperà all'ATP 500 di Amburgo e al Roland Garros. È una notizia che mi pesa enormemente, dovrò riposare per alcune settimane, le parole dell'azzurro su Instagram. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cadere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
9: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
10: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
11: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
12: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: io di te non ho paura più. Io rivoglio la mia vita per davvero e non ho paura di niente.
1: Radio Verona. Radio Verona.

Lui è Achille Lauro in Viaggio verso il paradiso, le 17:51 minuti. Viaggiare fa bene alla mente, staccare la mente dalla modalità automatica, dalle solite abitudini, fa bene al cervello e rende più creativi. Fra poco vi spiego tutto, perché ci sono delle ricerche appunto che parlano di questo, molto interessanti, che possono essere anche di incipit per quella che è la bella stagione, no? Perché uno arriva un po' a maggio così tirato magari a volte e dice: ah, non vedo l'ora delle ferie di fare qualcosa. Ecco, vi diamo qualche spunto, lo condividiamo insieme. Questa è Radio Verona.

0: male.
1: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
2: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
1: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
3: La nuova stagione è partita!
4: A Dosso Buono c'è la nuova collezione Tutte Tutte di Mercy. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
3: Il trekking firmato CMP.
4: Il Made in Italy di Australian.
3: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
4: Tutte Tutte di Mercy, Viale Europa a Dosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
10: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
11: Chiama 045 561 500.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
13: Noi di Antismoking Vicenza teniamo alla tua salute. Il 31 maggio sarà la giornata mondiale contro il tabacco ed è per questo che solo per il mese di maggio tutti i trattamenti saranno scontati del 40%. Smetti ora di fumare. La tua salute è una priorità. 0444 30 46 88. Antismoking Vicenza. Non essere schiavo del fumo. Combattilo ora con il 40% di sconto. 0444 30 46 88. Antismokingvicenza.com.
14: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
15: Scavolini Store Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
16: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
17: E quale sarebbe la solita merenda?
18: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
16: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: Away Tonight alle 18:01. Buon mercoledì sera ancora, e la serata che ci porta verso le 19 nel drive time. Il vostro rientro a casa ci arriva a lei adesso, Francesca Pellegrini. C'è l'informazione, quella da Verona e provincia. Sentiamo.
1: Sono le 18:01.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. UpRent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Scatta da giugno in prima circoscrizione il sistema di raccolta con cassonetti ad accesso controllato. 18.000 cittadini interessati, residenti nei quartieri di Veronetta, San Zeno e Cittadella, e oltre 6.000 le attività economiche coinvolte. Ad eccezione del vetro, tutti gli altri rifiuti si dovranno conferire con tessera o app.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 13 maggio, una buona serata da Francesca Pellegrini. Borgo Roma e la zona sud della città sarà collegata al centro da un'altra pista ciclabile dopo quella che costeggia via Le Piave. Lunedì partono i lavori per il collegamento Corso Porta Nuova via San Giacomo, passando per via Del Fante, Porta Nuova via San Giacomo. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
5: 4 km 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta da Corso Porta Nuova via Battisti. La nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di via San Giacomo in Borgo Roma, passando da via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per via Santissima Trinità, via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, via Del Fante fino all'incrocio, via Basso Acquara, via Manara, via Molinara, via Volturno e infine via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
6: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di via Le Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
4: Il presidente della Regione Veneto Stefani ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito lunedì Verona e altri comuni della provincia come Bevilacqua, Villafranca, Salizzola e San Martino Buonalbergo. La Protezione Civile ha invece diramato un avviso di allerta gialla, cioè di criticità idrogeologica per temporali. Dalle 8 di domani alla mezzanotte di venerdì 15 maggio saranno possibili localmente fenomeni anche intensi, forti rovesci, locali grandinate, forti raffiche di vento con quantitativi di pioggia anche considerevoli. Verrà rimpatriata in Mali la salma di Moussa Diarra, il migrante del Mali ucciso da un colpo di pistola sparato da un poliziotto alla stazione di Porta Nuova il 20 ottobre 2024. Lo annunciano la comunità maliana cittadina e il Comitato Verità e Giustizia per Moussa Diarra, che hanno organizzato per domenica 17 maggio un momento di ricordo allo scalo ferroviario. Un saluto e una preghiera si terranno anche martedì 19 maggio alla moschea, dove il feretro farà sosta prima di partire. L'indagine sull'uccisione è stata riaperta su decisione della GIP di Verona, Livia Magri, che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata lo scorso novembre dalla Procura, disponendo nuovi approfondimenti investigativi da eseguire entro 6 mesi, ordinando anche che si indaghi per depistaggio. Ed è tutto per questo appuntamento con le news, grazie per averci seguito, a presto.
7: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
7: Mm-mm, ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce, non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: Lo sai che da oggi Molin Auto è anche il tuo noleggio auto a breve termine?
12: Sì, e i prezzi sono i migliori di Verona e provincia. Per ogni informazione chiedi di Massimo 347 13 20 428.
11: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
13: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
14: AIL Verona ODP, piazzale Ludovico Antonio Scuro 12, Verona.
15: Radio Verona. Meteo.
16: Le previsioni per domani, giovedì 14 maggio, vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Radio Verona, flashback.

0: 12 minuti, questa è Radio Verona, dai, iniziamo.
1: Ti informa, ti diverte, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
0: Iniziamo la seconda ora nel Via Libera Drive Time. Saluto Francesca Pellegrini, informazione da Verona e provincia, che ritroveremo fra meno di un'ora. 335 60 11 610, il WhatsApp, segnatevelo, memorizzatevelo, perché andremo a giocare fra poco. Vi regaleremo dei bei bigliettini, dei bei accessi. Intanto si parlava di viaggio nell'ora precedente, che fa bene alla mente. Spostarsi anche fisicamente in un luogo nuovo obbliga il cervello a creare mappe sensoriali con nuovi punti di riferimento e a cambiare il rapporto con il tempo. Il reset coinvolge in particolare l'ippocampo, ovvero la corteccia prefrontale e il sistema limbico, riducendo quindi i livelli di cortisolo e riattivando la dopamina. Viaggiare quindi non è una fuga, ma un modo di prendersi cura del nostro cervello, di farne aumentare la plasticità, e inoltre la mente rallenta e attiva la metacognizione, ovvero la capacità di osservare i propri pensieri senza però identificarsi in essi. Avete capito? Sostanzialmente viaggiare anche per poco, staccare la spina per 24-48 ore, se avete la possibilità durante un fine settimana, fa bene. Cambiare luogo proprio fisicamente, avete capito? Lo farete?

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Auto nuova, bellissimo, ma dopo?
5: Acquistala da Molinauto, l'unico che ti dà 7 anni di garanzia a chilometri illimitati, officina autorizzata interna, i migliori servizi e auto sostitutiva gratuita.
4: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
6: Hai lo scarico bloccato? Con Massimo Zaglia subito liberato.
7: Chiama 045 561 500.
8: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
9: A San Siro in Verona la festa scudetto dell'Inter per la penultima partita della sua stagione. 37esima giornata di Serie A, stadio Giuseppe Meazza, domenica 17 maggio. Inter contro Hellas, fischio d'inizio alle 15 per partita dalle 14.30 in diretta su Radio Verona.
10: In collaborazione con
11: distributori di benzina al risparmio.
12: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
13: Ford Barchetti, a Verona Zai, via Torricelli 3, colorificio prima mano, colore in primo piano, a Ponti sul Mincio, in via Peschiera 32.

0: 27 minuti, buona serata ancora a tutti voi amici e amiche che ci state ascoltando. Fra poco andiamo a giocare, intanto però parliamo anche di musica, dai, perché poi è quella che passiamo, che ascoltiamo, ma proviamo anche a raccontarla. Ad esempio, dopo domani, venerdì, perché sapete che la musica nuova esce sempre anche per una motivazione dovuta a quelli che sono i ranking poi legati alle classifiche, agli ascolti, eccetera eccetera, escono sempre il venerdì. Tiziano Ferro e Lazza pubblicano una nuova versione di Perdono. Perdono, quel che avete presente, quella lì, eccola lì. Disponibile dal 15 maggio per festeggiare i 25 anni appunto di questo pezzo. Già 25 anni, mannaggia, quindi vuol dire che era il 2001. Sento un po' vecchio, pensate voi. Vabbè, Perdono, che per l'occasione appunto avrà una veste speciale, collaborazione con Lazza. Il singolo sarà contenuto in Sono un grande deluxe, versione deluxe, che è disponibile dalla settimana dopo, 22 maggio, che oltre appunto al brano in questione conterrà il duetto con Giorgia in Superstar e altri 5 brani, di cui 3 collaborazioni inedite. Lazza mi scrisse, racconta Tiziano Ferro, quando ancora ero un ragazzo che stava iniziando a farsi largo nel mondo della musica, racconta Tiziano, era un mio fan e ci scrivemmo, come ormai succede spesso, su Instagram. Di lui mi colpiva non solo lo stile rap, ma anche il fatto che fosse un ottimo musicista, uno capace di suonare anche Mozart all'occorrenza. Quando tempo dopo lo vidi sul palco di Sanremo, rimasi stupito positivamente dal suo passaggio. Era uno dei pochi artisti sempre in nota, il pezzo era bellissimo, il mio brano preferito di quell'edizione. Per Lazza invece Perdono è un brano generazionale, capace di passare, come è successo a me, di madre in figlio, e che oggi come ieri tutti conoscono. È vero, uno dei primi grandi successi, se possiamo dirlo, di Tiziano Ferro. Sono le 18.30 quasi, che stanno per scoccare, e andiamo a sentire l'informazione, quella dall'Italia e dal mondo. Arriva il top record, ovvero la musica nuova. Intanto segnatevelo, 335 60 11 610. Fra poco andiamo a giocare.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Oggi Premier Time al Senato. Salari, incentivi ad aziende e natalità sono sempre le nostre priorità, ha chiarito Giorgia Meloni a Palazzo Madama, mentre citando il quadro geopolitico ha avvertito: le tensioni incideranno sulla crescita. Poi l'annuncio: entro l'estate arriverà l'ok alla delega per la ripresa del nucleare in Italia. Un drone presumibilmente di Hezbollah è esploso all'interno del quartier generale UNIFIL di Nocura in Libano, dove si trova il contingente italiano. Non ci sono stati feriti, ma alcuni edifici hanno subito danni. L'ONU chiede intanto ad Israele di abrogare la legge sull'istituzione di un tribunale militare speciale per processare i palestinesi accusati di legami con gli attentati del 7 ottobre 2023. Conflitto Mosca-Kiev, raid aerei russi hanno colpito un edificio residenziale nella regione ucraina di Rivne, uccidendo 3 persone e ferendone 6. Kiev esorta i residenti a rimanere nei rifugi, l'allerta è ancora in vigore. Momenti di paura oggi pomeriggio a Genova, quando intorno alle 14 è scattato l'allarme deflagrazione nel complesso scolastico Vittorio Emanuele Ruffini. La polizia e gli artificieri, dopo aver fatto evacuare l'istituto, hanno ritrovato una sostanza chimica altamente esplosiva. A far scattare l'allarme sarebbe stato dell'acido picrico nel laboratorio di chimica della scuola. Ciclismo, lo spagnolo Arrieta taglia per primo il traguardo a Potenza e vince la tappa numero 5 del Giro d'Italia dopo un finale irreale. Il portoghese Eulalio sfida la maglia di leader a Ciccone in una tappa molto lunga e condizionata dalla pioggia, caduta fortissima già dalla partenza di Preia a mare. Domani la Pestum Napoli, disegnata per i velocisti. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: In viaggio fanno amicizia con tutti.
3: Piacere!
2: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
9: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Radio Verona, Radio Verona, compilation 90.

0: Dancing to the Light, 18:40.
1: Radio Verona, l'unica di Verona.
0: Dai, facciamo un po' di gossip musicale, anzi lo facciamo fra poco perché adesso giochiamo. 335 60 11 610, vi portiamo in uno dei parchi più belli d'Italia, d'Europa, è qui vicino a noi, il Parco Giardino Sigurtà, che regala ogni weekend tante emozioni e tanti bei eventi. Basta andare poi sul loro sito per scoprire veramente tutto quanto. Sigurta.it, Parco Giardino Sigurtà, appunto, con tanti eventi, ad esempio questo weekend Buskers Park. Ecco, beh, se volete regalarvi due biglietti per accedere liberamente poi al Parco Giardino Sicurtà durante questa stagione primaverile estiva, dovete fare semplicemente questo: scrivere Sicurtà al 335 60 11 610, quindi il primo o la prima che ci manda il WhatsApp si porta a casa due biglietti. In bocca al lupo, Sigurta, 335 60 11 610. Abbiamo Lavinia, Alvaro Soler, adios.

Le 18:45 minuti, allora siete veramente in tanti, tantissimi che ci scrivete, che giocate con noi. A me dispiace perché siete proprio tanti, tanti, tanti. Bisogna però, insomma, sia contenta solo il primo. E qua su WhatsApp il primo la prima, no? E qui WhatsApp veramente comanda, perché proprio vedi la fila, noi vediamo la fila di messaggi che arrivano, magari di qualche secondo, di poco, però c'è sempre chi la spunta. Oggi il più veloce è l'amico Fabietto, che insomma è stato il primo a scrivere Sigurtà, quindi Fabietto, niente, complimenti, magari facci sapere con chi ci andrai, come con chi porterai poi al Parco Giardino Sigurtà. Complimenti. Voi invece che ci avete provato, state lì, perché insomma giocheremo anche nei prossimi giorni, mattina, pomeriggio, sera, quindi tranquilli, ci sarà la possibilità di rifarsi. Intanto complimenti a Fabietto, e voi state lì, perché insomma si gioca anche prossimamente. La musica ci porta da lui, Lazza, Buio Davanti. Questa è Radio Verona, buona serata.

0: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
1: Vuoi vendere o comprare casa? Affidati ai professionisti di Scaligera Immobiliare Real Estate. Da 25 anni siamo leader nella compravendita di appartamenti, case, ville e abitazioni di prestigio. Contattaci subito. I nostri esperti valuteranno gratuitamente il tuo immobile, perché la nostra professionalità, serietà e passione fanno la differenza. www.scaligeraimmobiliare.it e sui social. Ti aspettiamo a Caldiero in via Stra 36 e in centro storico a Verona in via Ponte Nuovo 9, angolo via Sottoriva.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Stra Verona! Domenica 17 maggio torna la Stra Verona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.straverona.it. Domenica 17 maggio ti aspettiamo in Piazza Bra.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Visita lo showroom prima mano nel contesto unico della Galleria del Padiglione degli Ufficiali a Peschiera del Garda, un punto di riferimento per chi cerca colori, resine e finiture di alto livello, luogo ideale per architetti e interior designer, dove ispirarsi e dare vita a nuove idee, grazie a competenze specifiche e prodotti di eccellenza. Scopri di più su primamano.eu e sui nostri social.
7: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
8: Chiama 045 561 500.

0: The West, Girls Like Us. Le 18:58, siamo arrivati alla fine del nostro spazio insieme. Mi piace ricordare le ultime due cose. U2 a Città del Messico per girare il video del nuovo singolo Street of Dreams, sarà un assaggio del nuovo album. Il video è stato girato in una delle strade della capitale messicana con gli U2 praticamente sul tetto di un bus e tutta la folla attorno. Bello, insomma, molto, come dire, apparente e scenografico come video. Poi staremo a vedere, uno il singolo e due come uscirà il tutto. Intanto c'è molta curiosità. A proposito di musica e sport, un po' di gossip: Kim Kardashian e Lewis Hamilton insieme, mano nella mano, nuovi video che confermano quindi la nuova coppia che scoppia. Vabbè, no, che scoppia, modo di dire, dai, vabbè. E vabbè, io vi saluto, vi auguro una buonissima serata. Fra poco Alessandro De Pietro fuori gioco in compagnia, come ogni mercoledì, di Mister Olindo Filippi. Buona serata, appuntamento per quello che mi riguarda domani sempre dalle 17, e attenzione perché giocheremo anche domani, quindi ecco, se non mi è andata bene oggi, sappiate che domani avete l'occasione per rifarvi. Buona serata davanti a San Bugatti. Intanto l'informazione, quella da Verona e provincia. Ciao!
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Verona Top News.
4: Il presidente della regione Veneto Stefani ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito lunedì Verona e altri comuni della nostra provincia come Bevilacqua, Villafranca Salizzola e San Martino Buonalbergo. La protezione civile di Verona ha invece diramato un avviso di allerta gialla, cioè di criticità idrogeologica, per temporali dalle 8 di domani alla mezzanotte di venerdì. Saranno possibili localmente fenomeni intensi, forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento, con quantitativi di pioggia anche consistenti.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 13 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Borgo Roma e la zona sud della città saranno collegate al centro da un'altra pista ciclabile. Dopo quella che costeggia via Le Piave, lunedì partono i lavori per il collegamento Corso Porta Nuova via San Giacomo, passando per via del Fante. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
5: 4 km 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta da Corso Porta Nuova via Battisti. La nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di via San Giacomo in Borgo Roma, passando da via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per via Santissima Trinità, via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, via del Fante fino all'incrocio, via Basso Acquara, via Manara, via Molinara, via Volturno e infine via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
6: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di via Le Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
4: Dal 25 maggio sarà posizionata la segnaletica in Piazza Bra per la chiusura al traffico privato, che sarà ufficiale dopo qualche giorno, dopodiché saranno installate le telecamere. Lo ha annunciato oggi l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari durante la commissione a Palazzo Barbieri. Le auto non potranno più transitare davanti alla Gran Guardia nel tratto da Corso Porta Nuova, angolo via dei Mutilati, dove si potrà svoltare, e fino alla zona del semaforo vicino a Palazzo Barbieri. Dalla parte opposta della Gran Guardia lo stop sarà all'altezza del semaforo vicino al municipio e all'edicola. È una decisione politica, ha detto l'assessore Ferrari, che rientra in un disegno più ampio verso una mobilità sostenibile come previsto dal PUMS. Critica al provvedimento sono state espresse dalla minoranza, che aveva già lanciato una raccolta di firme contro la pedonalizzazione della BRA. Il traffico, hanno osservato Papadia e Pisa, si sposterà in piazza Cittadella. Scatta da giugno in prima circoscrizione a Verona il sistema di raccolta con cassonetti ad accesso controllato. 18.000 i cittadini interessati, residenti nei quartieri di Veronetta, San Zeno e Cittadella, e oltre 6.000 le attività economiche coinvolte. Ad eccezione del vetro, tutti gli altri rifiuti si dovranno conferire con tessera o app. La sera del 25 al Teatro Stimmat e il 26 al Silos di Ponente, incontri informativi. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
7: Faremo due assemblee in zona circoscrizione 1 e aumentiamo le presenze degli ecosportelli, per cui oltre che al Museo di Storia Naturale, per dire, ci saranno anche un potenziamento in solori di sportelli che faranno anche la distribuzione delle tessere, oltre al fatto che adesso ci si può scaricare direttamente l'accesso controllato con l'app scaricabile con le istruzioni che ci sono sul sito.
4: La scorsa estate la provincia di Verona è stata il centro di un'epidemia di chikungunya. Questa ed altre epidemie sono destinate a ripetersi se non contenute tempestivamente. Se ne parlerà in un convegno organizzato dall'IRCCS, ospedale Don Calabria di Negrar, che si terrà il 19 e 20 maggio alla Camera di Commercio e che vedrà la presenza di esperti e istituzioni nazionali della salute pubblica. Il direttore di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi.
8: Le malattie trasmesse dal zanzare sono tante, c'è il West Nile, il Toscana, la TBE, che sono presenti nel nostro territorio da diverso tempo, e poi ne possono arrivare delle altre, visto che noi abbiamo la zanzara tigre, come diceva lei giustamente, dengue e chikungunya. Quindi ecco, dobbiamo essere pronti ad agire prontamente durante il periodo tardo primaverile, estivo e inizio autunnale, cercando di diminuire le colonie di zanzare nelle nostre case e nei nostri giardini, cercando di uscire nei momenti in cui ci sono più zanzare con dei repellenti cutanei, e soprattutto se insorgono dei sintomi non aspettare tanto, ma rivolgersi prontamente al proprio medico o a un pronto soccorso per dare un nome e un cognome a questa infezione in modo tale da bloccarla sul nascere.
9: Ecco professore, ultima domanda: cosa non si è fatto l'anno scorso visto l'epidemia che c'è stata soprattutto anche in zona Valpolicella? Cosa non si è osservato?
8: Ma noi l'anno scorso siamo riusciti a diagnosticare l'epidemia abbastanza in fretta, al quarto o al quinto caso, e nonostante questo siamo arrivati a una sessantina di casi, però teniamo conto che a Carpi c'è stata un'epidemia con 400 casi, per cui ecco, sono stati messi in atto tutte le misure possibili, però c'è bisogno dell'aiuto della popolazione, proprio per il fatto che se io ho una febbre durante l'estate devo non aspettare che passi, ma cercare di dargli una diagnosi prima possibile, perché poi sennò la zanzara che si infettava di chikungunya poteva trasmetterla addirittura solo dopo 5 giorni.
4: Ed è tutto, una buona serata.
10: C'è una nuova forma di energia. Ha dentro la passione di chi lavora ogni giorno per portarla su tutto il territorio del nostro paese. Non è solo gas o luce. Non si vede dentro le bollette, ma muove quasi 2.000 persone. Si sono messe in testa di superare 1 milione di clienti. Fanno parte di un gruppo a capitale interamente pubblico e ti guideranno nel cambiamento e nella transizione. Magis. Ti arriva anche la loro di energia.
11: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
12: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
11: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
13: Serata in centro zero stress?
14: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
13: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
15: Radio Verona. Meteo.
16: Le previsioni per domani, giovedì 14 maggio, vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci, anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
17: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
18: Buonasera, buonasera a tutti, da Alessandro Di Pietro, buonasera Olindo Filippi, Ringhia, dietro al microfono, ciao Olindo.
19: Ciao, buonasera,
18: buonasera a Ringhia, perché tutti quanti adesso pensano che la Serie B sia tutta una battaglia, un ring, si corre il triplo.
19: Facile.
18: Pensa che chiesi a Fabio Moro, disse a Fabio Moro, no, o io o un collega, chiesi a Fabio Moro, sì però in B si corre, e disse Moro, sì ma non è che inseguendo Ronaldo, quello dell'Inter, non si corre, si devi correre dietro a Ronaldo e compagnia bella. Comunque, insomma, al di là dei falsi miti e dei falsi storici, approfondimento sul paracadute. Caro Lindo, negli ultimi 17 anni, quindi 54 squadre hanno beneficiato del paracadute, soltanto 14 sono andate in Serie A. Quindi vuol dire che c'è una degna Serie B che non aspetta la riverenza, di fare la riverenza, di inchinarsi a chi scende dalla Serie A perché ha il paracadute, che siano 25, che siano 15, che siano 10. E che ci sono tante realtà che possono dirla loro anche per gli alti livelli. Stavamo guardando, curiosando, prima di andare in onda, alla rosa del Catanzaro, insomma, pensiamo, Petricione, comunque Lecce in Serie A, è infortunato per carità, però si è ceduto al Milan per 10 milioni. Rispoli, l'abbiamo conosciuto alla Virtus, talento del Como, prestato al Como l'anno scorso molto bene alla Virtus, quest'anno molto bene, moltissimo bene, mi viene da dire, al Catanzaro. Liberali, quello del Milan. Davanti Pittarello, che è stato della Virtus, soprattutto Iemmello, che vede la porta, insomma,
19: la sente la porta
18: sempre in Serie B. C'è Brighenti, il nostro Brighenti, la difensore centrale, Piacelli in porta, insomma, vagli a battere. Dico la quinta, che ieri ha passato il turno in semifinale col Catanzaro. Secondo me è una semifinale non così scontata, anche se poi il Palermo ha il vantaggio del fattore campo ritorno e il passaggio del turno anche facendo 2-0-0 supplementari compresi. Però con questa realtà bisogna fare i conti, e non è il caso di minimizzarla, di sottovalutarla, anche perché soprattutto negli ultimi 8 anni, caro Lindo, soltanto 5 squadre hanno raggiunto la promozione in Serie A fra quelle col paracadute, 6 se sale il Monza. Perché comunque in questi ultimi anni c'è stata l'irruzione del Monza di Berlusconi, l'irruzione del Como, strapieno di soldi, l'irruzione del Parma, che comunque una volta retrocesso non poteva non risalire per gli investimenti che ha fatto. Quindi ci comincia a essere una sorta di pressione forte, no? Nella Serie B negli ultimi anni una volta era semplicemente si torna in Serie A perché non possiamo stare in Serie B, c'era un po' questo noblesse oblige, no? Nei confronti delle grandi. Anche il Verona 2013, che venne promosso da non paracadutato, in quell'anno in cui nessuna delle paracadutate andò in Serie A, perché capita anche questo, era il Verona però Lindo di Cacia, di Mandorlini, di Maietta, insomma una super squadra, di Juanito Gomez, quella che si prese la Serie A con il Sassuolo di Francesco. 335 60 11 610 gli sms, 045 96 00 103 chiamate in diretta. Lindo tante volte mi dice, piuttosto che là mi diverto a guardare la Serie B, adesso ci toccherà guardare la Serie B per tutto l'anno. Ti chiedo, Lindo, che valore ha la Serie B intanto, in generale, poi andiamo nel profondo.
19: Allora, la Serie B è salita di valore a livello tecnico, tattico e soprattutto fisico, ma anche perché c'è stato un calo tecnico, tattico e fisico di qualitativo della Serie A. Dunque direi che si può parlare in Italia, valutando quello che si vede in giro, a parte due o tre squadre,

0: Quindi il Brescia di Corini nel girone A, vedremo chi sarà la quarta promossa, perché poi abbiamo le tre promosse, abbiamo il Vicenza, abbiamo l'Arezzo, abbiamo il Benevento. Fra l'altro Vicenza e Benevento ci raccontano non esattamente quelle che vogliono accontentarsi della salvezza, per carità, non andare chissà dove, però Vigorito sappiamo bene quanto sia ambizioso. Credo che Renzo Rosso possa permettersi anche di osare, anche se non è il tipo, non è stato il tipo in questi anni al Vicenza. Ergo Olindo, serve una squadra con tonalità e caratteristiche diverse in Serie B rispetto alla Serie A, fermo restando che poi in Serie A giochi per salvarti e in Serie B giochi in teoria per essere promosso.
1: Serve una squadra forte, e la squadra forte tu la fai se i ragazzi che vogliono rimanere rimangono sapendo che si va alla Serie B e si gioca per un obiettivo, quello di ritornare immediatamente in Serie A. Serve investire sulla convinzione dei ragazzi. Dunque, chi non è convinto di questo programma, di questo progetto, perché adesso parlano tutti di progetto, è meglio che se ne stia a casa o cambi indirizzo. Però se la gente come Bella Kotschap, la gente come Edmundson, Frese, accetta questa sfida, che è quella di vincere un campionato, non di vincere un campionato, allora parti col piede giusto. Se uno deve rimanere qua per vivacchiare, è meglio che rimanga a casa sua.
0: Chi è che ha la faccia, secondo te, giusta fra i giocatori del Verona? Così, giusto per
1: la Serie B,
0: un giochino,
1: sì. Bella Coccia, Edmundson, Frese,
0: che non è faccia, è valore forse, no? Magari
1: sì, no, si fa per dire, il viso ti dà anche la convinzione della scelta che fa un calciatore, però anche lo stesso Gagliardini, cioè, fare la Serie B a Verona, non, un giocatore non si sente, non si deve sentire sminuito, anzi, se la fai a Verona con delle idee chiare, con una società con le idee chiare, con una programmazione e una pianificazione societaria e sportiva all'altezza, giochi per vincere il campionato. E allora, a volte, io ho conosciuto tanti giocatori che facevano la Serie B, preferivano giocare in Serie B per vincere il campionato che non giocare in Serie A per non retrocedere. E no, alla fine non è che gli davo tanto torto.
0: C'è un allenatore anche da salvezza in Serie A e un allenatore da promozione in Serie B? Oppure possono essere la stessa cosa?
1: Beh, da salvezza in Serie A mi sembra che la persona più emblematica è Nicola, anche se quest'anno è andata male.
0: È stato anche promosso Nicola, però, tante volte, no?
1: Sì, però
0: anche nel 2013, quando viene promosso oltre al Sassuolo e Verona, anche il Livorno, no? Ricorderete di Nicola, di Paulinho, di Ceccherini, c'era anche Ceccherini.
1: È un allenatore che a me piace molto, e mi piacerebbe molto vederlo anche sulla panchina del Verona, visto che le novità che noi ogni tanto diciamo dei Donati o dei Falsini non rientrano nei piani della società, allora vogliamo un allenatore che tanto è molto preparato e conosce bene le categorie e poi è una persona a posto. Io penso che Davide Nicola sia un buon profilo.
0: Il tuo ideale di allenatore chi è, Olindo? Ma al di là di quelli che sono magari i nomi nuovi, al di là di, cioè, calcolando un po' tutto, gestione, miglioramento tecnico,
1: ma per chi? Per il Verona.
0: Il tuo potessi avere portafoglio, non dico illimitato, non dico puoi dire Guardiola, Ancelotti, ma fra i grandi grandi grandi di questi anni in Serie B, facile dire Stroppa, facile dire Inzaghi, facile dire Girardino.
1: A me piace molto Pippo Inzaghi, ma non solo per, intanto è uno che si aggiorna tantissimo, lui parli con Pippo, conosce anche i giocatori e promozione, lui dunque si informa su tutto, e poi è uno che in Serie B ha vinto. E poi ha la faccia da Verona, come dicevi te prima, faccia hanno? Anche gli allenatori devono avere la faccia da Verona. E Pippo Inzaghi mi sembra che sia da giocatore e sia da allenatore e soprattutto da allenatore può ricoprire il ruolo da allenatore qua a Verona. Però Il problema di Pippo Inzaghi è poi quando va in Serie A è rimanere in Serie A, e lì ha avuto qualche problema.
0: Perché questi allenatori hanno problemi nel momento in cui salgono in Serie A? Lo stesso Stroppano, Inzaghi.
1: Perché? Perché hanno delle squadre che tecnicamente sono inferiori alle altre per il campionato.
0: Dici, vorrei vederli io con squadre di qualità diversa.
1: Per il campionato che fanno, io penso che Pippo Inzaghi, se fosse al Milan adesso, farebbe meglio di

0: Allegri. Perché fare peggio di Allegri adesso è difficile.
1: Cioè, mica tanto.
0: No? Perché però poi dagli quella qualità, Pippo Inzaghi ha le idee chiare. Come le idee chiare le ha non Giampaolo. Anche lo stesso Giampaolo, però i risultati negli ultimi anni, a parte l'anno scorso a Lecce che ha fatto una buona salvezza, fanno fatica. Ma Nicola si è trovato una squadra da mettere delle toppe, ha messo Filippo Terracciano a fare centrale di destra in una difesa a tre. Adesso arriva Giampaolo, lo mette Terracciano a fare il terzino destro. Tutti e due fuori ruolo. Però il problema di Nicola era quello di mettere una toppa perché sapeva benissimo che gli mancava un centrale. Difatti poi è arrivato, secondo me ha fatto una scelta anche un po' sbagliata, il centrale del Cagliari che lui aveva
1: Ah,
0: a Empoli.
1: sì. Sono assolutamente d'accordo con Alessandro che la Serie A di questi ultimi anni è diventata una B1 rispetto al resto d'Europa. Vabbè, qua scopriamo un po' l'acqua calda, no? Nicola da Verona, fra l'altro, insomma, l'appassimento di queste grandi, no? Del Milan, della
0: Sì,
1: stessa
0: no.
1: Juventus, della Lazio, della Roma, insomma,
0: Adesso c'è
1: c'è
0: stasera.
1: rimasto poco. C'è la finale di Coppa Italia stasera.
0: Adesso c'è la finale, speriamo di divertirci, perché è difficile divertirsi a vedere il campionato italiano, almeno per me.
1: Con Olindo al Milan, Leao farebbe ancora sfracelli nel suo ruolo. Non so se è una provocazione o un
0: No, beh, ma
1: complimento.
0: io lo schiero da ala sinistra in un 4-3-3,
1: Sì.
0: ma in un 4-3-3 solido però.
1: No, a fare i centrali, se no si addormenta, come ha detto Allegri.
0: Sì, ma no, ma non è sbagliata la scelta del centravanti, dipende però se è una cosa imposta o se è una cosa che gli piace. C'è un giocatore che si esprima il meglio in fase offensiva partendo sempre da sinistra. Lasciagli fare queste cose qua, no? No, lo mette in mezzo. Perché Allegri, per carità, tanto di cappello, però. Ripeto, se ci fosse un altro al posto suo, come Pippo Inzaghi, anche se allena a Palermo, in una squadra, in una società di tutto rispetto, perché sappiamo benissimo chi c'è dietro, secondo me non farebbe peggio di
1: Però
0: Allegri.
1: posso dirti, io parlo della materia prima, sono giocatori un po' a metà, dai. Li definisci troppo velocemente campioni, troppo velocemente fuori
0: L'unico
1: classe.
0: campione che c'è al Milan è Modric e basta.
1: Quella
0: Di cosa
1: è.
0: stiamo parlando? Beh, Pulisic è un esempio di serietà, di professionalità, però è un buon giocatore, è un ottimo giocatore, ma campioni, campioni, campioni, campioni. Lì ce n'è uno che ha preso un pallone
1: Sono
0: d'oro.
1: giocatori di copertina social, mi viene da dire, no?
0: Ma
1: Più
0: sì, ma
1: che di
0: non
1: effettivo, insomma.
0: giocare, come diceva Capello, giocare a Milanello è una cosa, giocare a Milano è un'altra cosa.
1: Paolo dice: ciao ragazzi, perché Leao ha fatto il fenomeno gli anni scorsi, sopravvalutatissimo, insomma, siamo d'accordo tutti. News fra poco, intanto la prima fascia e poi ancora in diretta alla scoperta della nuova Serie B.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103. SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadigliotti.
6: Da oltre 40 anni, Apprente di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apprente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
3: Complimenti! Auto nuova?
7: Sì, tanti preventivi, ma il migliore è solo Molinauto, il più grande parco auto ai migliori prezzi di Verona. Personale cordiale e professionale per guidarti nella scelta. Assistenza e consulenza anche dopo l'acquisto.
3: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
7: La nuova stagione è partita!
8: Addosso Buono c'è la nuova collezione, tutte tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
7: Il trekking firmato CMP.
8: Il Made in Italy di Australian.
7: E le migliori marche.
9: sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
8: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
10: www.titospec.it.
11: Cosa fai, tesoro?
10: Acquisto l'autentico spec delle

0: Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Il conto alla rovescia è iniziato! Arriva la 43esima Straverona! Domenica 17 maggio torna la Straverona, la corsa più amata dai veronesi. Scegli il tuo percorso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni

0: Corso da 5, 10 o 20 km e vieni a vivere una giornata di divertimento e sport. Le iscrizioni...
1: Su Radio Verona, fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
2: Giochino, formazione 2012-2013, caro Lindo, promosso il Verona con il Sassuolo e con il Livorno di Davide Nicola. Primo, secondo e terzo, primo il Sassuolo, secondo il Verona, terzo il Livorno dopo i playoff. Rafael in porta, cacciatore destra, c'era il problema di Agostini, di terzino sinistro risolto a gennaio con Agostini, no?
3: Sì.
2: Centrali Moras e
3: Agostini veniva dal Cagliari.
2: Cagliari, 300 partite nei professionisti. Insomma,
3: un bel giocatore.
2: Un ottimo giocatore. Tra l'altro, ricorderete, no, quella fascia di sinistra irrorata proprio a gennaio, con la prima che fu una spartiacque, no, della stagione del Verona, dopo la ripresa, insomma, una settimana di ritiro alla Borghesiana, a sinistra Sgrigna, da attaccante di sinistra, non male, devo dire.
3: Non era male.
2: Tante promozioni, Torino, insomma, sì, eccetera, eccetera, e poi Agostini dietro, insomma, a blindare la fascia. Mezzo al campo, inutile che te lo dica, perché c'era Giorginio, perché c'era Alfredson, insomma, ce n'erano.
3: C'era quantità e qualità.
2: Maietta, Moras, in mezzo c'era buon Laner, anche volendo, insomma, ce n'erano tantissimi. Poi davanti, insomma, Cocco, Gomez, c'era anche Bacinovic, che non fu poi il vero Bacinovic, ma che comunque era un grande acquisto, ricorderete, no?
3: Beh, anche Cocco allora per la categoria.
2: All'epoca. Anche il buon Bianchetti, no? C'era Bianchetti in difesa. Poi arrivò Nielsen, il danese Nielsen, ricordo ancora, sì, quando si parlò di Elkjær, insomma, occhi lucidi, no, per un danese, insomma, gli parli di Martigno, quando andava Martigno andava veloce.
3: Bel giocatore.
2: Ceccarelli come prima riserva di Moras e di Maietta, insomma, gente come Alfredson, insomma, gente forte. Quanto è complicato per te fare una squadra così? E ti chiedo se questa squadra, se ci va in Serie A dalla Serie B, sì.
3: Ma lì era una squadra costruita per giocare a 4-3-3, lì c'era un comune accordo fra il direttore sportivo e l'allenatore di costruirla così. È tutto lì, insomma, perché
2: Caccia 24 gol poi.
3: Insomma, questo qua ha sempre fatto gol, in Serie B era a casa sua, perché a volte ci sono dei giocatori da B e non da A, ci sono dei giocatori da C e non da B, e succede così. Però io dico solo che intanto bisogna far chiarezza adesso sulla posizione di Soliano. Questo resta, non resta, cosa fa, cosa non fa, perché mi sembra che la proposta della società è stata fatta, però lui mi sa che sta prendendo tempo, perché ha altre proposte.
2: Sì, confermo, ma non perché sta prendendo tempo, lui vuole capire fino in fondo quello che vuole fare il presidio.
3: Capito, ma ci vorrà mica, per capirlo ci vorrà mica un mese.
2: Allora, io sono presidio, tu sei Soliano, anzi tu sei presidio, io sono Soliano, che fa meglio. Io dico, io resto, però voglio questo, questo, questo, questo, questo e quello. E tu, che insomma non è che ce n'abbia tanti di soldi, dici sì, aspetta un attimo, magari facciamo un po' così. E no, se tu vuoi andare in Serie A devi far così. Chiaro che il polso tecnico c'era, il direttore sportivo, l'allenatore ancora non c'è, un direttore tecnico non c'è, è chiaro che tutto è nelle mani di Soliano. Come ne veniamo fuori? Perché io dico, voglio restare, però è chiaro che mi devi mettere nelle condizioni,
3: ma allora,
2: di fare la squadra.
3: È la cosa, intanto è... La prima cosa è parlare con tutti i giocatori e poi mettersi a tavola, sapere chi ha la convinzione di rimanere e poi cercare quello che manca per costruire una squadra. Però in quel momento lì bisogna già avere l'allenatore, perché l'allenatore può decidere. E Nicola, sappiamo benissimo che è un 5-3-2. Inzaghi può passare dal 5-3-2 al 4-3-3 al 4-2-3-1, uno che cambia tantissimo, uno che si adatta tantissimo e giustamente alle qualità e alle capacità tattiche dei giocatori e alle qualità tecniche dei giocatori. Dunque bisogna avere dei riferimenti, in primis la società, seconda il direttore sportivo e terzo l'allenatore. Però bisogna sapere chi è convinto di rimanere e poi mettere intorno, lavorando insieme, direttore sportivo e allenatore, il pezzo che manca. Non è difficile.
2: Non riesco, come dice Lindo, perché è un giocatore che magari singolarmente è bravo, se retrocede con gli altri della squadra sia scadente a priori. Ho visto male dalle altre squadre per un acquisto, ci sono giocatori che si sono riciclati retrocedendo e che poi di nuovo sono tornati in Serie A. Noi ora abbiamo il compito di tenere i migliori e inserire gente di talento da amalgamare da parte di Luke. Ciao Ale Olindo, Michele da Borgoro.

0: Ma ammettendo rimanesse Edmundson l'anno prossimo, potrebbe fare quel ruolo che aveva fatto l'ultimo Davidovic, o è più prezioso come centrale? Ma Michele da Borgo Roma che cerca un Desailly prima maniera, no?
1: Allora Davidovic davanti alla difesa è stato un adattamento, però è stata anche una buona idea da parte di
0: Zanetti, no?
1: Non di Zanetti, l'aveva già fatta prima.
0: Ah, Baroni, no?
1: Baroni, sì. L'aveva sperimentata prima. Però è un giocatore che insomma ha un'esperienza incredibile. Però Edmundson è un altro atleta. È una grande garanzia lì dietro. Sta facendo bene in Serie A. E anche se domenica qualcuno dice che il gol lui è andato, sì, beh, è andato sulla palla, scoordinato. Il giocatore Duvicas lì l'ha spinto. Ma quando ha calciato in porta Duvicas, Valentini dov'era? Perché se io vado a marcare, io ti devo coprire anche. E questo salta l'uomo perché l'altro si è sbilanciato, l'ha sbilanciato e si è trovato il portiere davanti, collo pieno destro, da autentico bomber, vuoi che vada il portiere, ma Valentini dov'era? Perché alla fine si fa presto, no? Ma cioè il calcio non è difficile. Com'è possibile che un attaccante salta un difensore e si trova davanti il portiere? Ma che calcio è questo? Quel Milan di Sacchi non andava, quel gol lì non prendevi mai. Perché è semplicissimo, difendo di reparto, di posizione, come qualcuno, sì, come qualcuno dice. Bene, c'è la posizione per marcare, c'è la posizione per coprire. Vuol dire organizzazione difensiva,
0: che non è difficile, dai, devo dire, insomma,
1: no.
0: Anche perché è illogico, lasci tutto quello spazio,
1: no,
0: dici,
1: ma sai
0: che
1: cosa
0: è successo. Io fermo l'immagine e dico perché tutta quella voragine fra l'ultimo difensore e Edmundson che aveva marcato.
1: Ma anche se un giocatore come Edmundson domenica avesse recuperato la palla, il calcio semplice, se tu sei organizzato per difendere, sei organizzato per ripartire, eh.
0: Tra un sacco di messaggi, news nazionali e poi seconda parte di Fuori Gioco, li leggiamo tutti.
2: Fuori Gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Bagarre al Senato al Question Time con Meloni. Le tensioni geopolitiche incidono sulla crescita, avverte la Premier, che affronta il tema dell'energia annunciando entro l'estate il via libera alla delega al governo per la ripresa del nucleare in Italia. Scontro con Renzi, che attacca sulla legge elettorale il caso dei licenziamenti nello staff del ministro Giuli e paragona il governo alla famiglia Adams. Tappeto rosso e 300 bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di 17 CEO delle superpotenze della Silicon Valley. Pronti a collaborare con gli Stati Uniti, il messaggio del Ministero degli Esteri. Domani l'attesissimo incontro con Xi. È morto il giovane 18enne di Monopoli, che era precipitato dal balcone di un hotel a Lignano Sabbia d'Oro mentre era in gita scolastica. La tragedia era avvenuta nella serata di domenica 3 maggio. Dopo il ricovero d'urgenza e 10 giorni trascorsi in condizioni disperate, lo studente pugliese non ce l'ha fatta. Bagno di folla a Reggio Emilia per la principessa Kate. In tagliere azzurro, omaggio all'Italia, la moglie del principe William ha scelto la città emiliana per conoscere da vicino il Regio Approach, metodo educativo per le scuole d'infanzia diventato un modello nel mondo. Al municipio ha ricevuto il primo tricolore dalle mani del sindaco. Calcio Coppa Italia, stasera alle 21 all'Olimpico, la finale tra Lazio e Inter. I nerazzurri di Chivu cercano il secondo trionfo stagionale dopo lo scudetto. I biancocelesti di Sarri possono cambiare il senso dell'annata. Tennis, attesa per il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafael Hodar. In palio la semifinale degli internazionali. È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
7: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Andrea dice: ciao Alessandro, penso che Sogliano stia riflettendo se accettare la proposta di presidio, perché se il budget per allestire una formazione competitiva fosse inadeguato, allora Sogliano la soluzione del problema diventerebbe parte del problema. Esattamente così. È chiaro che non può sbagliare il Verona, lì bisogna stare attenti, perché è più il Verona che non può sbagliare che Sogliano, perché Sogliano le spalle coperte ce l'ha, cioè Sogliano non ha problemi, se non voglio parlare di problemi economici, però presidio non può permettersi di far troppo tempo in Serie B. Qualcuno ha detto oggi anche che era tira, ma sì, dai, facciamo due o tre anni in Serie B. E come li fai 2 o 3 anni in Serie B se tu di quello che ricavi dal marchio ti cibi? Perché quando si dice ogni euro viene reinvestito nel club, vuol dire anche che ogni euro viene dal club. Cioè il discorso è diverso, non è che ogni euro viene investito nel club. La verità è che ogni euro che entra, entra dal club, perché non è che ce li mette Olindo di tasca sua, io di tasca mia, Zanzi di tasca sua o Puscato di tasca sua. Ce li metti dalle plusvalenze che farai anche quest'anno, ma anche di più. Cioè non vi fermate a Belgalli, a Bellacoccia, perché adesso si va un po' di logica anche, no? Quindi Belgalli, quindi Bellacoccia, poi difficilmente puoi tenere Suslov, vedremo Serdar, eccetera, eccetera. Attenzione, perché tutto quello che è plusvalenza è cedibile. Poi voi mi direte, ci sono milioni di giocatori in giro per il mondo, Lindo, di giocatori ne trovo, però lì c'è un limite, è chiaro che ci deve essere, non dico una base, Lindo, però insomma quei 4-5, pur cambiando allenatori, me li devi anche tenere, logica vuole. Oppure puoi fare 25 su 25 e si fa piazza pulita, costretti a far piazza pulita perché tutto quello che è vendibile tu lo vendi.
1: No, ma io ripeto, quei nomi, i nomi sono da scrivere solo sulla lista o da fare o da,
0: no, faccio una domanda: fa più gol in Serie B Iemmelo o Bawi?
1: Ma no, è una bella domanda.
0: Anche se Iemmelo sono i titolari, c'è che Pittarello, c'è il Pittarello,
1: sì,
0: anche
1: però,
0: della Virtus, anche se non è un bomber.
1: Però Iemmelo ha la sua età, ha la sua esperienza, e in Serie B Iemmelo è un'altra occasione.
0: Cioè il miglior Iemmelo e il miglior Bauti.
1: Iemmelo si è sempre espresso bene in Serie B, in Serie C e al Sud. Ah, sì. E al Sud. Bauti secondo me può fare bene, perché in un campionato dove si deve lottare palla su palla è uno che si sono visti anche miglioramenti anche nelle ultime partite, però ne deve fare di strada il ragazzo. Però ripeto, coi nomi non vai da nessuna parte, i nomi sono da mettere in lista. Qua ci vogliono dei uomini che dicono: io ci credo, tu ci credi, allora ci guardiamo in faccia e partiamo per l'obiettivo, se no quei nomi non vai a me Belgali, ma sei convinto di rimanere? No, allora va a casa, no? Cioè, qua bisogna che siano convinti delle proprie scelte e di conseguenza dalla convinzione poi singola diventa una convinzione di gruppo. Allora costruisci il gruppo.
0: Quanti giocatori di nome c'erano in quel Verona 2012-2013? Beh, Cacci era una prima scelta.
1: Sì, beh, comunque poi...
0: Alfred era una prima scelta, però veniva dalla C.
1: Sì,
0: Giorginio però... era Giorginio, Maietta era una prima scelta.
1: Beh, insomma, per la Serie B, sì.
0: Maietta era dalla C,
1: Ho capito, ma Maietta era bravo, insomma.
0: Cacciatore era una prima scelta.
1: Aveva una scuola. Cacciatore l'aveva voluto a tutti i costi a Mandorlini, e poi era praticamente era suo
0: pupillo. Anche centrocampista.
1: Era suo pupillo. Poi Alfred, insomma, all'Udinese, dove si vedeva che era bravo a giocare.
0: Gomez ha vinto la classifica cannoniere di BC al Gubbio.
1: È venuto in Italia come... come centravanti, che qualcuno la prima volta che ha giocato al Bentegodi si metteva a ridere, beh, invece io ho detto a quella persona che per me non è, e invece non è male, era un centravanti, vedevi il ragazzo che era un giocatore intelligente e sveglio, difatti poi si è adattato benissimo a fare dalla sinistra, ma lì c'era quello che ho detto prima, c'era la convinzione del gruppo che veniva trasmessa dallo staff tecnico di Mandorlini e dei suoi collaboratori, da Roberto Bordin e via di seguito. Lì c'era una convinzione di gruppo che coinvolgeva tutti, allora puoi fare, perché...
0: E lì c'era un terreno preparato. Anche
1: sì, beh. Però quell'ascoltatore che ha detto ma facciamo 2-3 anni in Serie B, quanti anni è che in Serie B Palermo?
0: A me il Verona è stato in Serie B dal 2002 al 2013.
1: E Palermo cos'è? 2-3 anni che sarebbe? Non è che abbia speso poco,
0: no.
1: I nomi li ha presi, ma quei nomi alla fine che è andato su? Una squadra costruita con tanti giocatori italiani, con una società seria come il Frosinone, con un allenatore
0: bravi.
1: Ci crede, e poi Venezia un anno in Serie B, perché Venezia è una società che ha i soldi ha giocatori da Serie A.
0: Questo è bello di Matteo, sono sempre molto carino, ricercato, dice ciao Leolindo, ricordo l'arrivo di Cacia e Bojinov 31 agosto 2012, eravamo felici e forse sì, lo sapevamo. Forza Elias, questo è Matteo.
1: Ma te le senti le cose?
0: Era un bel periodo.
1: Ma poi te le senti dall'inizio, anche quando il Verona di Pecchia, che era una cosa stupenda da vedere giocare.
0: All'inizio sì.
1: Sì, però poi le ultime 10-12 partite si è incartato lui. E lì c'è stato qualche giocatore che gli ha giocato contro, ma era uno spettacolo vederlo giocare, ma c'era la convinzione, vedevi
0: all'inizio
1: che
0: ci siamo quasi imbarazzati della superiorità.
1: Era anni che non vedevo giocare con Verona così bene, era anni.
0: Secondo me bisogna prendere un'altra punta che faccia almeno più di 10 gol per puntare ai primi posti, scrive questo amico, però ancora ragazzi è lunga la costruzione. Ciao Ale Olindo, Nicola da Quinto, perché continuare a cercare un allenatore quando ce l'abbiamo già in casa? Olindo allenatore del Verona, da parte di Nicola, io l'ho sempre detto, però che Olindo non è raggiungibile per ingaggio, per bonus, per
1: troppo caro,
0: per facility, poi vuole insomma l'attico su Piazza Brana, insomma è un po' complesso.
1: Pensa che nel 2010 quando mi ha chiamato il direttore generale del Verona per darmi in mano il settore giovanile, il Benito Siciliano, allora arrivo in sede in via, era lì in zona industriale, in via Torricelli, e firmo subito. Come firmo in bianco?
0: Sì.
1: Fate voi la cifra, perché? Perché per il Verona questo è altro.
0: Costa curta firmare in bianco, dice.
1: Ma sì, ma
0: dice, sono milanese, allora, giocavo nella squadra più forte del mondo, giocavo a casa.
1: Ma
0: allenava Sacchi, giocavo vicino a Barese. Vabbè, ho capito. Allora c'era ragione. Vicino a Maldini.
1: Ma la stessa cosa è per un calciatore, no? Il calciatore deve essere convinto di come sta in città, di come, però del progetto del suo lavoro, è convinto del suo lavoro e di esprimerlo in questa squadra, in questa società, allora rimane, se no va via.
0: Vedi, chi è stato il giocatore, vi chiedo, il giocatore che avete visto giocare con più sentimento in questi anni con la maglia del Verona, o in generale, se magari è troppo circoscritto il campo? Fermo restando che manca chi gioca con sentimento, no? Mi pare sì, con passione, con cuore, ma veramente no?
1: Con Mandorlini dovevi giocare con sentimento, se no non giocavi.
0: Però quanti?
1: Chiedi a quello che giocava, che era bravo, che è Esposito.
0: Mamma mia. che palla al piede Esposito.
1: Visto quanto ci ha messo a far giocare Jorginho,
0: pagato anche il premio questa, Serie A,
1: e questo era bravo.
0: Era Serie C, era molto uno di quelli che veniva da Gallipoli,
1: era bravo e anche simpatico.
0: Sì assolutamente sì. Però insomma è chiaro che c'era poi anche dell'altro, insomma,
1: c'era quell'altra mezzala che a me
0: Russo, Beppe Russo,
1: e questo non mollava mai, Romulo non mollava mai. Questi sono giocatori che servono per raggiungere degli obiettivi, non c'è niente da fare.
0: D'accordo con questo amico Maietta, l'ultimo che ha giocato con cuore,
1: sempre sono d'accordissimo. Sì beh, Maietta, dai, vabbè.
0: Ma Maietta, però dobbiamo andare per forza a quelli di quelle annate lì, a Nicola Ferrari,
1: anche quest'anno,
0: a Gomez.
1: Quest'anno a mio parere Edmundson, faccio un nome, se no è uno che ci ha messo il cuore, ci ha messo l'anima, anche lo stesso Bellacoccia quando non ha avuto problemi.
0: Ferrari dice Cristiano un po' romanticamente, io ne dico uno non di sentimento, però traspariva il sentimento, che era Duda.
1: Questo qua
0: con passione, c'è, cioè, capito, quell'elettricità che trasmette.
1: Questo era un leader, che è quello che ci è mancato quest'anno,
0: capito?
1: Questo era un leader, perché lui bastava che parlava poco, faceva i fatti. Questo era un leader, anche se andavi sempre a rischio di finire in 10, perché un caratterino tutto pepe.
0: Ma Olindo, ci vuole anche il macchinone ibrido per allenare, dico Galderisi, il più innamorato del Verona, non so, forse Galderisi. Andiamo su quelli bravi.
1: Allora se parlo di
0: scomodiamo quelli.
1: Di Brighe, di Elkier, di Zigo.
0: Giocavano con passione allora.
1: Zigo era una cosa così, però Zigo voleva bene al Verona, non c'è niente da fare.
0: Pusceto e Maietta, anche Pusceto.
1: Vittorio
0: quando andava.
1: Vittorio era bravo.
0: Questo è Francesco. I giocatori che poi sono quelli
1: Anche lo stesso Nico, penso. Mauro Gibellini, che poveretto ha sempre avuto quelle problematiche di quelle ginocchia lì.
0: Davidovic giocava con passione.
1: Sì, non volava mai. Ma sono questi i ragazzi che tu devi avere. Se poi i ragazzi sono forniti anche di qualità tecniche, meglio ancora.
0: Maietta e Nicola Ferrari da parte di Maurizio, è chiaro, no, che si va a quegli anni, no? Il nostro fallimento è cominciare con la partenza di due, è cominciato con la partenza di Duda. Donati mi disse l'anno scorso, proprio al tuo posto, dice: non so chi è più bravo fra Duda e Serdar, però sicuramente so che Duda è più insostituibile di Serdar.
1: Duda è un leader, Serdar no. Duda può giocare senza Serdar, Serdar senza Duda fa fatica. Però il centrocampo, che se fosse rimasto lui e senza quegli infortuni che ci sono stati, che hanno colpito Serdar e Suslo, era mica male quest'anno. Duda, Serdar e Suslo. Anche lì, dai, non c'è niente da fare. È andata così, e poi c'è stata anche tanta sfortuna. Per gli infortuni parlo, poi non sto lì a rimangare tante cose. Poi mi viene nervoso.
0: Allora, direi Maietta a grandi livelli, direi Totti, tutto sommato, da parte di Paolo. So se Totti giocava con passione,
1: alla Roma sì, di sicuro.
0: Nella sua città.
1: Quando uno rinuncia a Real Madrid.
0: No, mi viene a dire giocava.
1: Giocava e faceva gol, ma pupone.
0: Io ho avuto giocava a pallone.
1: Piacere di conoscerlo a Coverciano, me l'ha presentato con Moranesi. È un ragazzo di una semplicità, di un'umiltà incredibile.
0: Anche Pacione, scrive questo amico.
1: Pacio era bravo.
0: Però quanto sono correlati il concetto di passione con il concetto di fedeltà? Cioè più radici, più gioco con passione per la squadra.
1: Ma li vedi la frequentazione, vedi...
0: Non a caso vai da quelli che sono stati per più stagioni, che hanno vissuto i momenti più complicati.
1: Quando un giocatore va in una società che sta bene, che ci crede, lo vedi che un giocatore è un uomo felice, perché è soddisfatto di fare il suo lavoro per quella società lì e per quella squadra lì, ma lo vedi lontano un chilometro. Però bisogna essere gente di calcio che hai fatto più di qualche anno negli spogliatoi, ma li vedi che sono motivati, e la motivazione poi dà qualcosa di buono, dà risultati, e i risultati danno la formazione del gruppo vincente. È tutto lì.
0: Aggiungo anche una coppia che ci ha lasciato, Lazovic e Faraoni, senatori nel Verona e professionisti veri, lo scrivo a caratteri cubitali.
1: Sì, quest'anno ci è mancato Lazovic, e lì è una cosa che non mi sono sempre chiesto, il perché non è rimasto Lazovic. Le proposte della società, le richieste di Darko, però
0: se, lui che è a Verona,
1: sì, ma ci si poteva venire incontro, perché si è visto che ci mancava qualcuno che l'anno scorso ci ha levato le castagne dal fuoco più di qualche volta, perché questo, oltre ad essere bravo, faceva anche qualche gol.
0: Simone dice: io dico Ferrari, ne potrei dire tanti altri, ma il sentimento gli faceva raggiungere picchi di rendimento molto elevati in rapporto valore rendimento effettivo. In effetti forse sì, però, Ferrari è quello che si è alzato di più in rapporto alle qualità tecniche, intendiamoci, non era scarso, questo
1: poi,
0: è
1: poi dipende sempre chi ti alleni. Per esempio Andrea Mandorlini, che insomma è un amico, lui aveva la faccia da Hellas, sì. Non c'è niente da fare,
0: ecco, lui aveva la compassione, quello è sicuro,
1: ma lui no, perché lui stava bene a Verona, voleva sì. bene, viveva bene, si è comprato la casa
0: è
1: con
0: quella,
1: Verona.
0: È quella.
1: E poi amava quella società qua,
0: Morfeo, però Morfeo gioca per passione di sua, insomma, Morfeo è un artista,
1: Morfeo era
0: un genietto
1: quel giorno,
0: mamma mia,
1: però lo poteva allenare solo Cesare,
0: sì,
1: Prandelli.
0: Sì, sì, andava d'accordo solo con Prandelli. Io me lo ricordo la primavera dell'Atalanta, di Prandelli, con Tacchinardi, con i due Zauri, col povero Pisani, insomma una super
1: Bravo.
0: Squadra. Insomma, io ho visto un filtrante a Morfeo che se lo fanno adesso, per tre giorni si ferma la TV,
1: lui,
0: e fanno
1: per lui era così.
0: Solo quella,
1: era come andare a passeggio di Amazzini per lui.
0: Sì. Donati e Toni, dice questo amico. Beh, Donati giocava con passione, sì. Donati sì.
1: Sì, beh.
0: Non ha potuto giocare fino in fondo per l'infortunio.
1: Lui ha avuto lo sai come la penso io su Massimo come persona. A me è un giocatore innato che è sempre piaciuto, cioè trovacampista bravo, e dove è andato a giocare, non solo in Italia, è sempre stato apprezzato. E la cosa più bella è che quando tu vieni apprezzato come un uomo, vuol dire che tu ti sei comportato bene anche come calciatore.
0: Sì, tra l'altro gli hanno fatto un coro al Celtic Park, non è così scontato in Gran Bretagna meritarsi un coro ad persona, ma di solito tifi la squadra, invece c'era...
1: là non ti regalano niente.
0: Massimo Donati, detta un po' alla scozzese, andatevelo a prendere, insomma c'è un po' dappertutto su YouTube, anche se poi lui fece un gol decisivo contro lo Shakhtar Donetsk per la qualificazione alla Champions, però insomma devo dire si è fatto voler bene. Toni è un altro discorso, no?
1: Ti ricordi quando è arrivato Toni?
0: Però ha giocato con passione, al Verona ha giocato con grande passione, il campione del mondo Toni ha giocato con passione incredibile.
1: Perché lui impersonava, impersonificava il Verona in quel momento lì, e lui se la sentiva questa responsabilità. Quella volta a Cesena che gli ha detto Andrea Mandorlini, guarda che ti
0: dato
1: fa...
0: via.
1: Sì,
0: dato via.
1: Tu mi fai riposare, allora io ho 39 anni, devo continuare a giocare, perché se continuo, se no, se mi fermo, mi fermo.
0: Se n'era andato.
1: Me ne sto a casa.
0: Se n'era andato, sì.
1: Ma questo non l'ha fatto perché era un lavativo.
0: Era anche comodo, Cesena, Pennini,
1: ma lui l'ha fatto perché voleva bene al Verona.
0: Passione fa rima anche con essere grande persona. Per esempio, questo amico dice: per me Vialli giocava con passione.
1: Sì,
0: no?
1: Sì. Beh, io ne ho conosciuti tanti. Non, tanti campioni.
0: Baresi giocava con passione.
1: Non parliamo di Baggio, poverino. Quando aveva finito l'allenamento, mi ricordo il ritiro col Bologna, doveva rimanere mezz'ora in una vasca di acqua e ghiaccio perché aveva le ginocchia che erano bollenti perché non aveva più cartilagini. E lì mi ricordo aveva fatto un grande lavoro di recupero a livello fisico. Il professor De Maiti e il dottor Gianni Nanni dell'Isokinetic.
0: Quest'altro amico dice: potevano fare sfracelli altri due giocatorini se li avessimo tenuti più a lungo, Sivico, Caprari e Barak. Insomma, Barak è andato alla Fiorentina, Caprari è andato al Monza a prendersi i soldi del primo Monza di Berlusconi. Poi non so se sarebbero diventati grandi giocatori. Barak si è un po' perso. Oggi, quest'anno la Sampdoria ha fatto poco, non era Barak in parabola iper discendente, però cosa abbiamo visto, no? Con Caprari, con Simeone, con Barak, senza dover andare un po'
1: visto
0: nostalgico.
1: Tre giocatori che hanno messo insieme una quarantina, una cinquantina di gol, e però abbiamo visto anche una squadra che beccava tanti gol, però era un gruppo che viveva la partita insieme e nessuno tirava indietro la gamba, e Simeone 17 gol sono state, è stato l'anno che lui è stato il campionato più prolifico.
0: Anche per Simeone gioca con passione,
1: no? Ma ancora adesso, ancora adesso, ma
0: visto al Napoli quando contrasta un giocatore andando carponico, quella, con la palla rasente alla testa,
1: quella lì è una cosa ereditaria dal papà. Papà è uno che non molla mai. Il figlio che gioca nell'Atletico è uno che non molla mai, a me piace molto, e papà non gli regala niente.
0: Prima di salutarci, un giocatore che gioca con passione, un leader che vorresti nel prossimo Verona, anche di quelli passati, poi lo ringiovaniamo.
1: Parli per me?
0: Sì.
1: Jorginho.
0: Insomma, parti al regista.
1: È lì che è questo che fa funzionare la
0: squadra. Giocava con passione Jorginho, sì.
1: Madonna, ma dai, si vedeva lontano un chilometro, insomma.
0: Super giocatore, godetevi la finale di Coppa Italia, insomma, se è il caso di accostare il concetto di godersi il calcio con questa Serie A. Grazie Olindo, naturalmente.
1: Grazie a te, Ale.
0: Grazie a voi tutti, ultimi di cronaca, grazie a Matteo Sambugaro. Fra poco ci risentiamo domani, buona serata a voi tutti da Alessandro De Pietro.
2: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco, in collaborazione con Apparente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Da oltre 40 anni, Apparente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Apparente.it, la nostra passione, la tua soluzione.
9: Devo cambiare auto. Offerte, sconti, una scelta difficile.
10: Vai da Molin Auto. Tre piani di salone espositivo a conduzione familiare con oltre 100 auto nuove e chilometri zero di tutte le marche e alle condizioni più vantaggiose.
9: Molin Auto, ai Molini di San Michele, Verona.
11: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
12: Hai sentito? Non si fa più la festa dei bisi di Colognola.
13: Ho saputo, ma io so dove andare a prenderli. Da Casanova e Destrotti, nei mercatini di Campagna Amica a Verona o al mercato coperto di Coldiretti in via Filippini.
12: Bisi di Colognola da Casanova e Destrotti, i più buoni!
14: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
15: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
16: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
17: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
18: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
19: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
20: Grande attesa per la partita di questa sera.
21: Siamo già qui.
22: Stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
21: Live dal territorio, tutto il giorno.
23: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago, anche...
21: Radio Verona aumenta l'informazione.
24: Uno spettacolo come non si era mai visto.
21: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
25: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
21: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Il presidente della regione Veneto Stefani ha firmato il decreto con il quale viene dichiarato lo stato di emergenza regionale a seguito dell'ondata di maltempo che ha colpito lunedì Verona e altri comuni della nostra provincia come Bevilacqua, Villafranca, Salizzola e San Martino Buonalbergo. La protezione civile di Verona ha invece diramato un avviso di allerta gialla, cioè di criticità idrogeologica, per temporali dalle 8 di domani alla mezzanotte di venerdì. Saranno possibili localmente fenomeni intensi, forti rovesci, locali grandinate e forti raffiche di vento, con quantitativi di pioggia anche consistenti.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
5: È mercoledì 13 maggio, buona serata da Francesca Pellegrini. Borgo Roma e la zona sud della città saranno collegate al centro da un'altra pista ciclabile. Dopo quella che costeggia via Le Piave, lunedì partono i lavori per il collegamento Corso Porta Nuova via San Giacomo, passando per via del Fante. Nel servizio di Silvia Beltrami, l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari.
7: 4 km e 200 metri di pista ciclabile bidirezionale protetta. Da Corso Porta Nuova via Battisti, la nuova ciclabile si unirà a quella già esistente di via San Giacomo in Borgo Roma, passando da via Battisti, appunto, che diventerà senso unico di marcia direzione Tribunale, proseguendo per via Santissima Trinità, via dello Zappatore, dove saranno eliminati i parcheggi sul lato destro, via del Fante fino all'incrocio, via Basso Acquar, via Manara, via Molinara, via Volturno e infine via San Giacomo. I lavori partiranno lunedì prossimo 18 maggio e dureranno circa 8 mesi per un costo complessivo di 1.300.000 euro. Garantirà questa pista ciclabile continuità di movimento grazie a un'unica infrastruttura.
8: Da una possibilità di collegamento che ora non c'è, tutta la zona sud di fatto è collegato solo dalla ciclabile di via Le Piave. Diamo un'opportunità di connessione in più e soprattutto in sicurezza, collegando di fatto Corso Porta Nuova a Borgo Roma con un'unica infrastruttura.
5: Dal 25 maggio sarà posizionata la segnaletica in Piazza Bra per la chiusura al traffico privato, che sarà ufficiale dopo qualche giorno, dopodiché saranno installate le telecamere. Lo ha annunciato oggi l'assessore alla mobilità Tommaso Ferrari durante la commissione a Palazzo Barbieri. Le auto non potranno più transitare davanti alla Gran Guardia nel tratto da Corso Porta Nuova, angolo via dei Mutilati, dove si potrà svoltare, e fino alla zona del semaforo vicino a Palazzo Barbieri. Dalla parte opposta della Gran Guardia lo stop sarà all'altezza del semaforo vicino al municipio e all'edicola. È una decisione politica, ha detto l'assessore Ferrari, che rientra in un disegno più ampio verso una mobilità sostenibile come previsto dal PUMS. Critica al provvedimento sono state espresse dalla minoranza, che aveva già lanciato una raccolta di firme contro la pedonalizzazione della Bra. Il traffico, hanno osservato Papadia e Pisa, si sposterà in piazza Cittadella. Scatta da giugno in prima circoscrizione a Verona il sistema di raccolta con cassonetti ad accesso controllato. 18.000 i cittadini interessati, residenti nei quartieri di Veronetta, San Zeno e Cittadella, e oltre 6.000 le attività economiche coinvolte. Ad eccezione del vetro, tutti gli altri rifiuti si dovranno conferire con tessera o app. La sera del 25 al Teatro Stimmate, il 26 al Silos di Ponente, incontri informativi. Il presidente di AMIA, Roberto Becchis.
9: Faremo due assemblee in zona, circoscrizione 1, e aumentiamo le presenze degli ecosportelli, per cui oltre che al Museo di Storia Naturale, per dire, ci saranno anche un potenziamento in solori di sportelli che faranno anche la distribuzione delle tessere, oltre al fatto che adesso ci si può scaricare direttamente l'accesso controllato con l'app scaricabile con le istruzioni che ci sono sul sito.
5: La scorsa estate la provincia di Verona è stata il centro di un'epidemia di chikungunya. Questa ed altre epidemie sono destinate a ripetersi se non contenute tempestivamente. Se ne parlerà in un convegno organizzato dall'IRCCS, ospedale Don Calabria di Negrar, che si terrà il 19 e 20 maggio alla Camera di Commercio e che vedrà la presenza di esperti e istituzioni nazionali della salute pubblica. Il direttore di malattie infettive tropicali dell'ospedale di Negrar, Federico Gobbi.
10: Le malattie trasmesse da zanzare sono tante, c'è il West Nile, il Toscana, la TBE, che sono presenti nel nostro territorio da diverso tempo. E poi ne possono arrivare delle altre, visto che noi abbiamo la zanzara tigre, come diceva lei giustamente, dengue e chikungunya. Quindi ecco, dobbiamo essere pronti ad agire prontamente durante il periodo tardo primaverile, estivo e inizio autunnale, cercando di diminuire le colonie di zanzare nelle nostre case e nei nostri giardini, cercando di uscire nei momenti in cui ci sono più zanzare con dei repellenti cutanei e soprattutto se insorgono dei sintomi non aspettare tanto ma rivolgersi prontamente al proprio medico o a un pronto soccorso per dare un nome e un cognome a questa infezione in modo tale da bloccarla sul nascere.
11: Ecco professore, ultima domanda, cosa non si è fatto l'anno scorso visto l'epidemia che c'è stata soprattutto anche in zona Valpolicella, cosa non si è osservato?
10: Ma noi l'anno scorso siamo riusciti a diagnosticare l'epidemia abbastanza in fretta, al quarto o al quinto caso, e nonostante questo siamo arrivati a una sessantina di casi, però teniamo conto che a Carpi c'è stata un'epidemia con 400 casi, per cui ecco, sono stati messi in atto tutte le misure possibili, però c'è bisogno dell'aiuto della popolazione, proprio per il fatto che se io ho una febbre durante l'estate devo non aspettare che passi, ma cercare di dargli una diagnosi prima possibile, perché poi sennò la zanzara che si infettava di chikungunya poteva trasmetterla addirittura solo dopo 5 giorni.
5: Ed è tutto, una buona serata.
12: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 14 maggio vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in intensificazione pomeridiana con rovesci anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
2: Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Conosci quella sensazione di avere la pancia più tesa, più gonfia? Prova Enterogermina Gonfiore. Enterogermina Gonfiore, tripla azione contro il gonfiore per un sollievo rapido e prolungato. E da oggi anche il prezzo si sgonfia. 5 euro di rimborso all'acquisto di una confezione in farmacia. Limitazione termini e condizioni su www.promoenterogermina.it. Integratori alimentari, leggere le avvertenze.
3: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E passiamo alla pagina sportiva.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
5: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
6: Bello il parapendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Skoda Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
9: La nuova stagione è partita.
10: Addosso Buono c'è la nuova collezione, tutte di Merci. Abbigliamento sportivo e tempo libero con tantissime novità.
9: Il trekking firmato CM.
10: Il Made in Italy di Australian.
9: E le migliori marche, sempre ai migliori prezzi, anche per taglie comode.
10: Tutte di Merci. Viale Europa ad Ossobuono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
9: Dal trekking alla città, la tua voglia di libertà.
11: Mamma Mobil Discount, vieni in Bassa qua.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: E ben ritrovati, è conto alla rovescia.
13: Grande attesa per la partita di questa sera.
14: Siamo già qui
15: stamattina a manifestare per la protesta sindacale.
14: Live dal territorio, tutto il giorno.
16: Per dirvi che è tutto esaurito sul lago anche.
14: Radio Verona aumenta l'informazione.
17: Uno spettacolo come non si era mai visto.
14: Più appuntamenti e notizie in tempo reale dai giornalisti sul territorio.
15: Novità da oggi in città, sarà infatti possibile.
14: Ascoltaci in tutto il Veneto, anche in DAB.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
3: Meteo. Le previsioni per domani, giovedì 14 maggio, vedono un'area di bassa pressione approfondirsi sulla nostra regione, determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana con rovesci, anche temporaleschi. La temperatura massima raggiungerà i 18 gradi, dunque in calo rispetto ad oggi. La minima invece si attesterà a 12-20, al mattino tesi da est, al pomeriggio sempre tesi da sud-est. Allerta meteo prevista per pioggia.
4: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
5: Radio Verona, flashback.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
1: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
2: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
3: Dopo ogni concerto è bello ritrovare la gioia di essere a casa. È la tua casa Scavolini, dove ogni giorno riscopri il piacere di vivere. La cucina, dove si intrecciano sapori ed emozioni. Ogni ambiente della casa parla di te. Perché Scavolini è un amore unico che ti dice vivimi. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Scavolini Store, Verona Centro, Corso Milano 48, Verona.
5: Forza Verona!
6: Se perde Verona sto proprio male.
7: Forza Verona!
8: Forza Verona!
9: Volemmo che venga al Verona.
10: Volemmo che venga al Verona.
11: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
5: Volemmo che venga al Verona!
12: In collaborazione con
13: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
14: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
0: Radio Verona.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 130 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: L'hai fatta grossa? Massimo Zaglia ti libera la fossa.
1: Chiama 045 561 500.
4: Forza Verona!
5: Se perde Verona sto proprio male.
6: Forza Verona!
7: Forza Verona!
8: Volemmo che bene al Verona.
9: Volemmo che bene al Verona.
10: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21.15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
4: Volemmo che bene al Verona!
11: In collaborazione con
1: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
12: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Flashback Selection. Un viaggio dagli anni 70 ai 90. Pop, rock, funky, disco. 30 anni di musica in 60 minuti. Ogni sera dalle 20 su Radio Verona c'è Flashback Selection. Radio Verona Flashback.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: A Verona, The Dolls Strip Club, per vivere coinvolgenti notti intriganti. Sexy buffet, lap dance, sexy disco, strip show con le nostre meravigliose dolls. Ogni giovedì e domenica a mezzanotte, il super giro pizza e birra offerta a chi ci ascolta.
5: The Dolls Strip Club, a San Martino Buonalbergo, Verona, in Viale del Lavoro 39, proprio all'uscita dell'autostrada Verona Est. Info 346 0269 811. Su Instagram digita The Dolls 2026. Aperto dal giovedì alla domenica dalle 22:30.
6: Non mi sa imbucare la fognatura domenica? Beh, c'è ma Massimo Zaglia che l'è tanto bravo e gli ha disbucato tutto. Sette salera, la pancera del Gino. Ma oggi non confonderti con gli altri Zaglia. 045 561 500. Massimo Zaglia è il massimo dei Zaglia.
7: Forza Verona!
8: Se perde Verona sto proprio male.
9: Forza Verona!
10: Forza Verona!
11: Volemmo che bene al Verona.
12: Volemmo che bene al Verona.
13: Se anche tu vuoi davvero bene al Verona, non puoi perderti il nuovo appuntamento del martedì sera in diretta su Telearena e Radio Verona alle 21:15 con ospiti, rubriche, curiosità, aggiornamenti, le vostre telefonate ed i vostri messaggi.
7: Volemmo che bene al Verona!
14: In collaborazione con
15: Molinauto, ai Molini di San Michele, Verona.
16: Autospurghi Pozzi Neri Massimo Zaglia 045 56 15 00. Il massimo dei Zaglia.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Le ultime prima della partita dell'Hellas, i personaggi del bifido.
2: Radio Giallo Blu Superstar, il consueto divertimento in salsa giallo blu con Beppe Bifido e Nicolò Brenzoni. E in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato alle 12 e dove e quando vuoi al sito radioverona.it, sezione podcast.
3: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

tua città, la tua radio. Radio Verona. Radio Verona.

0: hit d'amore italiane e internazionali. Radio Verona. Radio Verona. In love.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: è 1:02.
1: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.
2: Radio Verona, In Love. Radio Verona, In Love.

0: naturale.
1: Radio Verona, In Love.
2: Preparati ad ascoltare i successi più romantici di sempre.